0: Sono le 2:30.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 2:58 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 3 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 4 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 4 e 59 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Sono le 5:59.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti, ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
5: Nell'estate del 2000 Piero Marras maturò un sorprendente connubio artistico con la cantante americana Dionne Warwick. Incisero il brano Saoghe e Maria, cantato in sardo e in inglese, dedicato a Maria Carta, e insieme lo eseguirono quell'anno anche in Vaticano davanti al Papa. Qui lo ascoltiamo nell'esecuzione del solo Piero Marras al pianoforte.

0: La voce di Piero Marras, ospite della prima edizione del premio Maria Carta nel 2003 a Siligo, dove eseguì Saoghe Maria, omaggio alla cantante di Siligo scomparsa nel 1994.
1: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
2: Double Dose è un gruppo sassarese che ripercorre i ritmi del country rock americano e della tradizione irlandese. Hanno però deciso di riadattare con testi in sardo anche autentiche hit di autori stranieri. Qui per esempio rivisitano Romance in Durango, già tradotta in italiano da Fabrizio De André. In sardo, con un'ambientazione tutta isolana, diventa Mallenedda.

0: Erano i Double Dose con Antonio Miscali, voce e chitarra, Aldo Gallizzi, mandolino e chitarra, Claudio Spanu, fisarmonica, Danilo Mura, basso, Omar Pintus, batteria e special guest, al violino, Andrea Scanu.
1: Il bassista Pino Martini, emigrato da anni a Milano, allestisce nel 1997 in Sardegna il gruppo Tancaruia. Sfodera subito un fresco e originalissimo lavoro in terra e in chelu, con la voce di un altro emigrato, Beppe Dettori. Questa è Sona Sonette.

0: Era Sona Sonette, brano tratto dal primo disco dei Tancaruia e proposto al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Un estratto dall'album Anima di Maria Giovanna Cherchi e Due, trasposta in un video in cui con la cantante di Bolotana appare anche la voce dei Tazenda, Nicola Nite.

0: Sono le 6 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Ammengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra.
4: Nel 1992 i Tazenda si esibirono al Festival di Sanremo con il brano che stiamo per ascoltare, Pizzinno senza guerra.

0: Era Pizzinnos in sa guerra, il brano con alcuni versi firmati da Fabrizio De André ed eseguito da Ita Zenda al Festival di Sanremo nel 1992.
1: I Banda Beni hanno avuto una straordinaria popolarità nella seconda metà degli anni 70, specie con i loro divertenti adattamenti in sardo di hit internazionali. Qui ascoltiamo la voce del loro leader, Mario Biggio, in Canto e Coro.

0: Abbiamo ascoltato i Bandabeni con Mario Biggio, morto nel 2020, e i fratelli Filippo e Carlo Vespa, quest'ultimo scomparso nel 2021.
1: Colorati disegni corredano il video di un brano firmato da Ignazio Mura. Si intitola Incanto e lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Incantu da Ignazio Mura.
1: Ritorna Lord Jay con un brano che vuole essere una dedica profonda alla Sardegna. È una terra tormentata e la gente è stanca di bugie, canta con il contributo di Novo Sonos e Milvio, in questo motivo intitolato Faulas.

0: Rap e cori sardi uniti in questa produzione di Lord J, che abbraccia idealmente Campidano e Barbagia. Nel video abbiamo visto i ragazzi che svolgono lavori classici della Sardegna per poi andare nel sito romanzesu di Bitti per cantare.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Manuela Mameli è un'apprezzata cantante ogliastrina che si cimenta in differenti espressioni stilistiche. Qui la ascoltiamo nella versione di Sound of Silence che ne fecero i Tazenda con Andrea Parodi, trasformandola in Deotigheria Maria.

0: Aveva un testo in italiano di Mogol, poi tradotto in sardo, questa Deo Ticheria Maria, ascoltata dalla voce di Manuela Mameli.
1: Nel 2000 gli Stentale si incisero l'album Amsicora. Da quel lavoro è tratta questa Giubanna.

0: Dai Nuoresi Istentales abbiamo ascoltato il brano Giovanna.
1: Il settimo album dei Train to Roots vede la luce nel dicembre del 2023 ed è stato anticipato a fine aprile dell'anno precedente dal singolo che dà il titolo all'intero lavoro. Si tratta di Ancora qui, che ascoltiamo in una versione in studio radiofonico resa dal gruppo con la voce di Bujumannu.

0: Erano i Train to Rhodes in Ancora qui, brano proposto all'interno di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sono le 7:00. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
2: Pronti? Partenza a convenienza. Dal 22 al 27 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti. Come il Wurzel Beretta da 4 pezzi, prendi 3 e paghi 2 a solo 1,98 euro. La Gran Piada Roberto da 330 grammi a 1,25 euro. E i Findus Fish Bar a 3,19 euro con Fidelity. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
7: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
9: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
10: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
11: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
12: Prima che il vento si porti via tutto.
11: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
12: Respira questa libertà.
11: Un festival travolgente e unico, la nuova avventura di Giovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
13: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
14: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
15: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
16: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
17: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
18: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
19: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radio

0: much, but I feel it deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
8: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
10: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaws.unionesarda.it.
11: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Radiolina Playlist.
1: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%.

0: euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
4: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:58 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passo da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna. Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, la scure di Trump si abbatte sui colloqui tra USA e Iran. Da Camp David il presidente ha gelato l'Iran quando era già seduto al tavolo con Vance, arrivato a Burgenstock per aprire la fase 2 dei negoziati. Se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare, ha minacciato il tycoon. Immediata la replica di Teheran. Stia attento a quello che dice il nostro esercito. È pronto a rispondere, ha detto il capo negoziatore Khalibaf prima di lasciare le trattative. Spiazzato il vicepresidente USA che poco prima aveva espresso ottimismo sull'andamento dei negoziati. Intanto raid ucraini sulla Crimea occupata, 5 i morti, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. C'è un nuovo attacco di Trump alla Premier. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci. Non va bene. Dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran, ha detto. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme non rispondere più alle accuse. In mattinata ieri a sorpresa la Premier si era recata alla dunata degli alpini a Gemone in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day, per la Photo Opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli USA. E siamo alla cronaca. Le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Secondo quanto racconta una testimone che abita vicino al luogo del ritrovamento, erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Ancora giovani vittime di incidenti stradali. L'ultimo in ordine di tempo è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente di 19 anni è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. E sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa. Vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa. Torniamo all'estero. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale e al suo aspetto fisico. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
1: Radiolina,
5: Radio Notizie.
6: Buongiorno e buon lunedì 22 giugno dalla redazione Lele Casino, microfono, spazio alle notizie che arrivano dalla nostra isola. Come di consueto nella nostra prima edizione andiamo a dare uno sguardo all'Unione Sarda, trovate oggi in edicole sull'app Unione Digital dedicata alla continuità delle merci. Non c'è bisogno di scrivere una legge che abbatte i costi del trasporto via mare delle merci da e per la Sardegna, esiste già, lo spiega l'ex parlamentare Antonio Attili, padre della legge sulla continuità territoriale. Dal testo del 1999 dovete tagliare il trasporto marittimo, dice Attili, per i passeggeri, ma inserire le merci nei decreti attuativi del 2001 non furono comprese, ma la norma c'è e c'è anche una somma a disposizione, un problema di incapacità politica. E poi il meteo con l'ondata di calore che accompagnerà la Sardegna per tutta la settimana. Nelle aree interne proseguono i picchi fino a 40 gradi, il caldo e l'umidità potrebbero favorire temporali ma anche incendi. Sul fronte fuoco a Capoterra si fa il bilancio dei danni dopo l'incendio che ha distrutto serre, terreni coltivati e un'auto posteggiata in un'area recintata, costringendo alcuni residenti a lasciare le abitazioni a causa dell'intenso fumo che tra l'altro ha provocato la morte di un cane. Grave incidente stradale nella notte a Cagliari in via della Pineta, nello scontro tra un SUV e uno scooter, per la peggio una coppia di 50 anni a bordo della due ruote, entrambi trasferiti in ospedale in codice rosso, sul posto la polizia stradale. È una turista di 79 anni bergamasca, è stata trasportata ieri in elisoccorso all'ospedale di Alghero dopo essere caduta nel molo di Calareale nell'isola dell'Asinara mentre si apprestava a salire sul traghetto che l'avrebbe riportata a Porto Torres. La donna sarebbe caduta rovinosamente a terra battendo violentemente la testa a terra. Alcuni appuntamenti per oggi a Cagliari: alle 17.30 al Salone Secchi della sede CISL, presentazione del libro Lavorare per gli altri e l'economia del significato di Vittorio Pelligra, professore di politica economica dell'Università di Cagliari. A Fogna alle 20.30 in piazza San Giovanni, a Scagno Celestini, con lo spettacolo Radio Clandestina sull'eccidio delle Fosse Ardeatine, inaugura il festival Barbagia in blu. Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. Oggi potrebbe esserci un vertice con l'Atalanta per la cessione di Gianluca Gaetano Bergamaschi, la distanza tra domanda e offerta è ancora ampia, ci si potrebbe accordare a metà strada come spesso accade. In entrata tiene banca ancora il reparto offensivo, sembra tramontata la pista che portava l'albanese Borca, il Cagliari sembrerebbe aver rivolto lo sguardo e l'interesse all'attaccante Bui, nella seconda parte della stagione scorsa si è messo in evidenza nell'Hellas Verona. E chiudiamo con l'hockey su Prato femminile, si conclusa con una vittoria per 6-0 contro l'HP Milano e poi con il meritato giro sul bus in città per festeggiare il terzo scudetto consecutivo, il settimo in 12 anni, l'undicesimo della sua storia. Le ragazze dell'Ansicola si congedano così da un'altra stagione di altissimo livello. Uno scudetto che fa bene alla città e alla regione, le parole del sindaco Zedda. All'ultima notizia, fra poco Caffè Corretto con Veronica Fadda, le news su Radio Lina tornano fra un'ora.
7: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei. La felicità.
9: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
10: PAN, sardi come voi.
11: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno, i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
12: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
13: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. È lunedì 22 giugno, sono le 8 e 8 minuti. Qua su Radiolina ci sono io, Veronica Fada, a tenervi compagnia con questo caffè corretto. In regia invece Fabio Leoni. Come di consueto, però, prima di iniziare con le nostre interviste, con i nostri approfondimenti, spazio alla rassegna stampa per scoprire che cosa è successo in Sardegna, in Italia e nel resto del mondo nelle ultime ore. Per iniziare, io ho qua davanti la homepage di unionesarda.it che ci porta a Cagliari con un tragico incidente, scooter contro SUV in via della Pineta, due feriti gravi. È successo nella notte, appunto, in via della Pineta, vicino a Piazzetta Magia, dove si sono scontrati appunto un SUV e uno scooter. Ad avere la peggio, una coppia di circa 50 anni che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote. È immediato l'intervento del 118, entrambi hanno riportato ferite gravi. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Brozzo, la donna sempre in codice rosso al policlinico. Nessuna conseguenza invece per il conducente dell'auto. Sempre su unionesarda.it, il nostro sito sempre aggiornato a cura della redazione, si parla anche di ospedali di comunità, quindi di sanità. Sarebbero pronti solo sulla carta, le autocertificazioni sarebbero basate appunto su una legge impugnata. La regione sottolinea di aver superato il target del PNRR e lo ha fatto grazie a una norma che semplifica le autorizzazioni all'esame della consulta, e la CGIL si chiede con quale personale funzioneranno. Ovviamente tutti i dettagli sull'articolo in pagina, ma su unionesarda.it ritorneremo più tardi, perché adesso invece ci spostiamo sull'Unione Sarda, che troviamo oggi in edicola, giornale che apre invece con il tema dei trasporti, continuità delle merci, la legge esiste già. Non c'è bisogno di scrivere una legge che abbatta i costi del trasporto via mare delle merci da e per la Sardegna, esiste già. Lo spiega l'ex parlamentare Antonio Attili, padre della legge sulla continuità territoriale. Dal testo del 1999 dovete tagliare il trasporto marittimo per i passeggeri, ma inserì le merci. Nei decreti attuativi del 2001 non furono comprese, ma la norma c'è, e c'è anche una somma a disposizione. È un problema di incapacità politica. Questo è il pezzo che trovate su l'Unione Sarda. E poi ancora l'eolico. Eolico, sicurezza a rischio. Nuovi esposti contro gli impianti eolici. Secondo il presidio permanente del popolo sardo, che ha scritto alle procure di Sassari e Cagliari, le 10 maxi torri nella zona di Ittiri minacciano la sicurezza stradale. Le pale, infatti, molto vicine alla viabilità locale, possono interferire con la luce, con un pericoloso effetto lampeggio. Invece un altro esposto presentato a Sassari segnala 6 potenziali siti UNESCO insidiati dagli aerogeneratori. E prima di chiudere questa prima parte della rassegna stampa, non possiamo non dar conto del meteo. Una settimana di caldo feroce, Capoterra trema dopo l'incendio. L'ondata di calore accompagnerà la Sardegna per tutta la settimana. Nelle aree interne proseguono i picchi fino a 40 gradi. Il caldo e l'umidità potrebbero favorire temporali, ma anche gli incendi. Sul fronte fuoco a Capoterra si fa il bilancio dei danni dopo l'incendio che ha distrutto serre, terreni coltivati e un'auto posteggiata in un'area recintata, costringendo alcuni residenti a lasciare le abitazioni a causa dell'intenso fumo. Queste sono solo le prime notizie, ovviamente, della nostra rassegna stampa. Noi continuiamo con il nostro caffè corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Amici e amiche di Radiolina, tenetevi pronti perché abbiamo un consiglio per voi. Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco a Cagliari, tre giorni con laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma potete assicurarvi i gettoni su hbs.semapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
2: Vieni a scoprirla da Autovam.
3: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
2: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2 euro e 85 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
8: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, restiamo ancora per poco in Sardegna per parlare ovviamente dell'incidente del fuoco sull'Azzurra di GNV, navi vecchie più controlli, si legge in prima pagina sull'Unione Sarda con la fotonotizia e il QR code con il quale si può andare ovviamente a vedere tutta una sorta di approfondimento video sul sito di Videoline. Si parla di ispezioni della Guardia Costiera che ha anche sentito il personale sull'incidente, lo ricordiamo, il fuoco ai motori di venerdì notte durante la navigazione della nave Azzurra da Porto Torres a Genova ed esplode la polemica sui traghetti vecchi, tutto questo su l'Unione Sarda. E poi ovviamente, lo dicevamo prima, è difficile non accorgersi, no, di questo caldo che è arrivato ovviamente con anche l'inizio della stagione estiva. Lo ricordiamo, la Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse sino alle 18 di oggi. E queste erano le principali notizie dalla Sardegna, ma continuiamo con la rassegna stampa perché c'è tanto di cui parlare. In primo piano, uno tra i temi caldi inevitabilmente, quello della pace, della tentata pace tra USA e Iran, e si parla ovviamente anche dei colloqui, delle trattative. Sulla prima ora del Corriere della sera si inizia con alcune delle parole di Trump: se chiudete Hormuz non avrete più un paese, non riuscirete nemmeno a tornare nel vostro paese, con un'altra delle sue uscite diplomatiche, ecco, stavolta indirizzata con una telefonata notturna ai negoziatori di Teheran e rivelata tramite intervista alla Fox. Il presidente americano Donald Trump è riuscito a rimettere in forza l'intesa con l'Iran e a far fare l'ennesima figuraccia a uno dei suoi vice. Nello specifico parliamo di J.D. Vance, da sempre tra i più scettici su questa opportunità del conflitto, che pochi minuti prima da Lucerna aveva definito i colloqui in corso con le delegazioni iraniana, pakistana e qatarina un incontro storico, e ha parlato di grandi progetti nelle ultime ore tali da far sperare che il Medio Oriente possa voltare pagina. Ma appunto, come riporta la prima ora del Corriere della Sera, la nuova minaccia di Trump, ribadita poco dopo anche con un post su Truth, ha prevedibilmente provocato dichiarazioni altrettanto bellicose da parte di Teheran. Questa è la loro risposta: non pensano forse che se le loro minacce avessero avuto un qualche effetto non sarebbero arrivati a questo punto di disperazione? Non diamo peso alle minacce degli americani, farebbero meglio a stare attenti alle loro dichiarazioni, perché le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Quindi quel che è peggio è che comunque i colloqui quadrilaterali in Svizzera sono finiti in stallo. E a proposito appunto dei colloqui, dei trattati, si parla sulla prima pagina anche dei principali quotidiani nazionali: Iran, Trump mette a rischio l'intesa, il leader americano appunto, se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria, è la protesta di Teheran, mentre la Repubblica, sempre sullo stesso tema, titola: Trump mina i colloqui a Lucerna, negoziato USA-Iran in bilico dopo la minaccia, e poi il nuovo attacco all'Italia, non è lì a difenderci anche se spendiamo miliardi per la NATO. Queste le principali notizie con le quali aprono i quotidiani nazionali. Adesso noi continuiamo con il nostro Caffè Corretto. Spazio alla musica.

0: Magnetic qua su Radiolina, andiamo avanti con il caffè corretto, con tutte le notizie. L'ultima ora del Corriere della Sera ci ricorda che appunto sono state ritrovate a Formia le sorelline scomparse. Ricordiamo l'apprensione dopo ovviamente la loro scomparsa, fermati per sequestro la mamma, il compagno e il nonno. Il padre dice 10 anni di battaglie, ora il lieto fine. E ovviamente torniamo in Sardegna perché l'isola non ha ancora terminato la sua corsa alle elezioni. Lo ricordiamo all'inizio del mese con le amministrative in 148 comuni, ma le elezioni e le urne hanno ancora qualcosa da dirci e ne parliamo stamattina con la collega di Videolina, Silvia Orru, che è collegata con noi. Buongiorno Silvia.
1: Buongiorno Veronica e buongiorno a chi ci ascolta. Sì, è così perché Tempio Pausania vive il primo ballottaggio della sua storia. È un passaggio nuovo per la città gallurese, chiamata a scegliere il sindaco al secondo turno dopo il voto amministrativo del 7-8 giugno, e la consultazione riguarda il capoluogo, insieme a Olbia, della neonata provincia gallura nord-est Sardegna. Tempio ha circa 13.000 abitanti, ma lo status di capoluogo di provincia fa sì che segua le regole elettorali previste per i comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Ecco appunto perché è stato possibile il ballottaggio. Ieri e oggi si sfidano alla carica di sindaco Giannetto Addis e Gianna Masu. Sono i due nomi arrivati al ballottaggio dopo il primo turno, quando nessuno dei cinque candidati aveva raggiunto il risultato necessario per l'elezione diretta. Infatti Veronica, serviva il 50% più uno dei voti validi per appunto diventare sindaco. Al primo turno i candidati alla carica, abbiamo detto, erano cinque, alla carica di sindaco Andrea Biancareddu, Fabrizio Carta, Giannetto Addis appunto e Gianna Masu e Romeo Frediani. Tempio è stato l'unico comune, come hai detto tu, tra i 148 comuni della Sardegna chiamati alle urne, a non aver eletto il sindaco alla prima tornata. Dobbiamo anche dire che il dato politico e amministrativo si intreccia con quello dell'affluenza, che è in calo rispetto al primo turno. Infatti alle 23 di ieri sera ha votato il 44,08% degli aventi diritto. Alla stessa ora del primo turno l'affluenza invece era stata del 51,75%. Il confronto appunto segnala una partecipazione più bassa nella prima giornata di ballottaggio, ma le cose oggi possono cambiare perché si vota anche oggi fino alle 15. Ecco, i seggi hanno riaperto questa mattina alle 7, chiuderanno alle 15, subito dopo inizierà lo spoglio e il dato finale dell'affluenza permetterà di capire se questo calo registrato ieri nella giornata di domenica sarà confermato o meno. Ecco, dobbiamo anche dire che nel primo turno l'affluenza definitiva era stata del 68,08 con 7.940 votanti, un dato superiore rispetto alle precedenti amministrative del 2020, quando aveva votato il 57,14 del corpo elettorale. Ecco, allora però la presenza di cinque candidati sindaco, diciamo, aveva permesso di una, come dire, una mobilitazione più ampia. Adesso il quadro è diverso, la scelta è ristretta a soli due candidati arrivati al ballottaggio. Ecco, il voto di oggi potrà incidere in modo rilevante sull'esito finale, soprattutto alla luce di una consultazione davvero senza precedenti per Tempio. Nel corpo elettorale sono compresi anche i cittadini delle frazioni di Bassa Cutena, Nuchi, San Pasquale, e anche da quei seggi arriveranno numeri importanti. Dunque diciamo che alle 15 appunto le urne saranno chiuse e in poche ore, perché appunto non dovrebbero esserci particolari problemi, in poche ore si conoscerà il nuovo sindaco. Il risultato avrà anche un effetto diretto sulla composizione del consiglio comunale. Il candidato che vincerà il ballottaggio infatti porterà con sé la maggioranza e potrà formare il nuovo esecutivo, mentre gli altri candidati eletti siederanno sui banchi della minoranza, ad eccezione di Romeo Frediani, che non entrerà in consiglio comunale. E quindi, dunque, per Tempio sì.
0: Sì, Silvia, scusami.
1: Sì, prego, prego.
0: No, dicevo che dunque tu comunque sarai operativa a seguire tutte le fasi di quest'ultimo rush, no? Elettorale.
1: È così, saremo lì, ve lo racconteremo anche al TG e cercheremo appunto di capire come andrà a finire questa consultazione elettorale, per la quale a Tempio c'è davvero molta attesa.
0: Va bene, allora noi ringraziamo la collega di Videolina Silvia Orru, che avremo modo di seguire lungo l'arco della giornata. Grazie Silvia per essere stata con noi.
1: Grazie a te Veronica, buona giornata.
0: E noi andiamo avanti col caffè corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8 e 31 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
5: Oh picciocco, su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
6: Fino al 1 luglio con carta insieme, gelato Nutella confezione da 230 grammi a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
9: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
12: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
13: Tranquilla, ci pensiamo noi.
12: Davvero? Anche colf e badanti?
13: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
12: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
14: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
2: Caffè Corretto.
0: 340 87 15 015 per tutti i messaggi, per parlare con noi in tempo reale e commentare, perché no, anche tutti i temi di cui stiamo parlando stamattina. Vi aspettiamo su Radiolina. Ma adesso è arrivato il momento di Summer Funk. Francesco Gabbani.

0: Summerpunk Francesco Gabbani per darci la carica in questo lunedì 22 giugno, ma andiamo avanti con la nostra trasmissione, perché stamattina lo dicevamo, si parla in prima pagina sull'Unione Sarda di continuità delle merci. In realtà però un tema che è già stato trattato anche nei giorni scorsi dalla collega Alessandra Ragas, che è collegata in diretta con noi. Buongiorno Alessandra, buon lunedì, buon inizio di settimana.
1: Buongiorno, grazie mille, altrettanto anche a te e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Si parlava di insularità ieri sull'Unione Sarda e di un progetto importante, quello Ambasciatori di Sardegna.
1: Esatto, un progetto importantissimo inaugurato proprio la scorsa settimana all'Unione Sarda, un progetto che vede riuniti a sé imprenditori provenienti da tutta la Sardegna, da grandi, media, piccoli imprenditori che hanno fatto rete proprio con la finalità di superare quello che è un problema molto grande che la nostra isola affronta, non solo un problema geografico ma un vero e proprio problema economico, quello dell'insularità che costa alla Sardegna oltre 350 milioni di euro l'anno.
0: Ecco, quali sono le proposte e quali sono i fini ultimi alla fine di questo progetto?
1: Certo, il progetto mira ad ottenere delle compensazioni, quindi attraverso anche quella che è la continuità territoriale, le garanzie che le merci arrivino e che dall'isola partano, quindi appunto dare continuità alle merci, ai prodotti, all'esportazione non solo internazionale ma anche nazionale. Uno degli appelli principali è infatti dare pari dignità e pari diritti alla Sardegna di competere sul mercato, banalmente anche al pari delle altre regioni d'Italia.
0: Ecco, questo è un tema spinoso che la Sardegna ormai purtroppo ha imparato a conoscere bene, è un tema anche comunque all'ordine del giorno per quanto riguarda anche la politica estera, lo abbiamo sentito anche con la chiusura dello stretto di Ormuz, insomma dei temi che sono ricorrenti non solo in Sardegna ma anche nel resto del mondo, e tu comunque hai raccontato parte di questo macro tema sull'Unione Sarda. Ma sempre sul giornale, Alessandra, prima di salutarti, sì, ho la curiosità di chiederti: ma che fine farà Buon Cammino a Cagliari? Perché ho visto che appunto ne parlavi sul giornale, ed è una domanda che secondo me tanti cagliaritani e non solo si sono posti in questi ultimi anni: che fine farà questa grande struttura molto elegante, molto bella e anche molto affascinante, chiusa con un lucchetto?
1: È vero, è proprio così, una domanda che ci facciamo da oltre 12 anni, dal 2014 quando il carcere venne chiuso, e oggi forse qualcosa si muove, una risposta dovrebbe arrivare a breve, l'accordo è vicino, appunto le autorità, dal comune all'autorità appunto che hanno in mano il carcere, quindi appunto il demanio, propongono delle attività culturali, quindi forse il futuro del carcere porterà a sé appunto un polo culturale, sociale e anche universitario, tanti spazi appunto per gli studenti, si parla di attività museali ma anche ricettive, gastronomiche, quindi insomma c'è tanto in ballo.
0: Immagino che poi tu appena avrai delle novità insomma ce le racconterai non solo sul giornale ma anche magari qua al Caffè Corretto, che dici?
1: Assolutamente, segniamo l'appuntamento in agenda.
0: Perfetto, io ringrazio Alessandra Ragas, la collega dell'Unione Sarda, e adesso andiamo avanti col Caffè Corretto con Elisa.

0: Radiolina Caffè Corretto. Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it.

0: mibiuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
1: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo! Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
4: Ci attende una giornata di lunedì ampiamente soleggiata in Sardegna, con solo qualche nube di passaggio nel pomeriggio di tanto in tanto. Temperature massime che saranno elevate soprattutto sui settori occidentali, raggiungeremo anche punte di 35-36 gradi, valori che si manterranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Tutti i dettagli in merito alla vostra località scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Caffè Corretto.
1: 8.49 qua su Radiolina e siamo pronti per parlare di sport, lo sport bello, quello che ci fa bene al cuore e che ci appassiona. E abbiamo un ospite d'eccezione stamattina qua in radio perché parliamo di un record italiano, 2 medaglie d'oro e una d'argento. È il bottino conquistato a Torino da Nicolò D'Atria ai campionati italiani paralimpici di apnea indoor. Abbiamo qua Nicolò, Buongiorno
2: a te.
1: Insomma, campione paralimpico che ha fatto questa bella trasferta a Torino. Com'è andata questa esperienza con tanti altri atleti? Insomma, una performance impegnativa.
2: Diciamo che questa è andata anche bene rispetto agli altri anni, visto che io vado già a Torino da alcuni anni a fare sempre gli italiani. Uh-huh. Quest'anno, a parte il bel tempo che c'era,
1: che fa sempre bene, che quello comunque è una bella sì, caratteristica che aiuta.
2: Questo non c'è molto caldo a Torino.
1: Però... anche qua.
2: Allora, la prima gara che ho fatto a Torino è stata la rana.
1: Sì.
2: Che ovviamente il preparativo è molto importante, quindi rilassamento, stretching respiratorio, dei mm-hmm. polmoni, di un'ora, anche di più, perché è importante. E poi il riscaldamento che dura mezz'ora e poi la gara. Quindi 2 minuti e poi partenza e via. Quindi sono partito, ho fatto la rana, è andata meglio perché mi sentivo più tranquillo, più concentrato e anche nello stretching, nella vasca sono andato meglio, mi sono allungato bene, ho fatto le abbracciate, le gambate. Ho fatto la viata dei 50.
1: Sì.
2: Che non è facile.
1: Non è facile. Chi ci ascolta, se fa nuoto, chi è del settore, sa benissimo che non è facile per niente.
2: Perché la rana è uno dei siti più difficili da fare in apnea.
1: Assolutamente.
2: Rispetto alle pinne, che quella è più facile. Quindi viato i 50, lì deve essere molto concentrato, perché bisogna andare avanti con la testa anche se il tuo corpo vuole uscire perché ha paura di restare sotto.
1: Esatto.
2: E finalmente sono riuscito a fare il 75 dopo anni e anni, perché ovviamente non ci arrivi il primo giorno che nuoti.
1: Esattamente.
2: Dopo il 75 sono uscito e ho dato l'ok al giudice per vedere che sei cosciente. E da lì il cartellino bianco della prova valida.
1: In quel momento tu che emozioni provavi? Perché comunque quando uno

0: parte per una gara, dopo tanta preparazione e tutto, non è semplice, c'è tanto lavoro anche a livello proprio psicologico per mantenere la calma, per stare tranquilli.
1: Sì, quello sì, cioè l'importante è entrare tranquilli in acqua, perché se tu entri agitato non riesci neanche a fare un metro,
0: ecco.
1: Quello te lo posso assicurare. Io sono entrato bene, sapevo di fare quei metri perché il mio record è a 69, però volevo fare anche di più, e in quel giorno mi sentivo di fare di più, perché ovviamente la apnea non è sempre costante, c'è un giorno che va bene, un giorno che va male. Quel giorno, per fortuna, anche perché capita, mi sentivo bene.
0: Ok.
1: Quindi 69, sono andato più avanti, sono uscito, potevo fare anche di più.
0: Ok.
1: Però ho detto va bene così.
0: Va bene così. E questo è già un ottimo punto di partenza. Noi, Nicolo, continueremo a parlare delle tue gare a Torino e non solo, tra poco, sempre qua al Caffè Corretto, e ci raggiungerà anche Emanuela Solinas, la tua allenatrice, per parlare anche un po' del movimento della apnea in Sardegna. E noi andiamo avanti col Caffè Corretto. Runaway.

0: Runway. Runway, Lady Gaga qua su Radiolina e siamo sempre in diretta. Parliamo di sport, parliamo di apnea con il campione paralimpico Nicolò D'Atri e ci ha raggiunto anche la sua allenatrice Emanuela Solinas. Buongiorno Emanuela.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, poco fa con Nicolò parlavamo appunto delle gare a Torino dove lui ha brillato dopo tanta preparazione. Tu lo hai visto crescere ovviamente dal punto di vista sportivo. Quanto lavoro c'è dietro a un risultato del genere?
1: Direi tanto lavoro, perché è più un percorso di vita, nel senso che ci sono tanti aspetti che noi cerchiamo di curare ed è anche un percorso di crescita personale, non solo per l'atleta ma anche per l'allenatore, perché si condividono tanti aspetti dell'allenamento da portare avanti. C'è un importante discorso della famiglia che supporta, ma anche di tante persone, per esempio la sua personale istruttrice di yoga con cui lui fa delle sedute di pranayama in vista delle gare, che pian piano sta portando avanti un lavoro di stretching polmonare e di rilassamento mentale che abbiamo visto funziona tantissimo. E poi c'è tutto il mondo di questo sport e soprattutto direi della Sardegna, perché in questi anni l'apnea in Sardegna è cresciuta tantissimo. Nicolò ha scoperto di avere tanti amici, dico bene Nicolò, nel mondo dell'apnea?
2: Sì, per fortuna sì.
0: Per fortuna sì, meno male, perché comunque anche l'ambiente fa tanto a livello sportivo, ci aiuta magari anche a dare il meglio di noi stessi, a dare anche delle performance migliori quando ci si trova a proprio agio. Anche lo sport, insomma, ne beneficia.
2: Ma perché alla fine non c'è tanta rivalità per il moto, anche per l'apnea in generale, che a me non piace tanto. A me piace un ambiente tranquillo, dove parliamo tutti quanti, dove ci descriviamo le gare, dove ci confidiamo cosa va bene, cosa va male e cosa può migliorare per la prossima volta.
0: Ecco, infatti, comunque un lavoro costante, non c'è riposo e dicevamo appunto in Sardegna c'è questo movimento dell'apnea, anche del nuoto ovviamente, in forte crescita, ma per arrivare a livelli di Nicolò, Emanuela, quanto allenamento c'è? Quante ore più o meno? Oppure Nicolò, se vuoi raccontarmelo tu, quante ore di allenamento dedichi ogni settimana?
2: Allora, prima delle gare normalmente dedico 2 ore per 3 volte, lunedì, mercoledì e venerdì.
1: Anche 2 ore e 20.
2: Anche di più, sì.
1: 2 ore e 10.
0: Si fanno anche gli straordinari in vista delle gare.
2: Sì, perché il tempo non è mai abbastanza per fare apnea, perché serve sempre il feedback, cosa va bene, cosa possiamo migliorare. Poi, come ho detto, un giorno va bene, un giorno va male, quindi più volte provi meglio è per l'apnea. Poi sempre il rilassamento, pratica respiratoria, stretching, prove di partenza, viate, c'è tanta roba.
0: Un calendario fittissimo di cose da fare. Nicolò, prima di salutarci ti chiedo, vi chiedo, i prossimi appuntamenti sportivi in programma quali sono? Se ci sono, se ci puoi spoilerare qualcosa?
2: Forse. Ci sono, se ovviamente hanno i soldi, siamo onesti.
0: Va bene.
2: Forse a novembre. A fine novembre. I mondiali.
0: Mamma mia, già solo dirlo, Emanuela, vengono i brividi, perché è un impegno meraviglioso. E ovviamente voi farete squadra, immagino, per prepararvi, no?
1: Noi speriamo di essere selezionati nel caso i mondiali vengano annunciati. Ci prepareremo con la solita dedizione, non ci facciamo perdere niente. Ma posso dirlo, Nicolò può allenarsi solo 3 volte alla settimana, perché lui è un istruttore di nuoto pinnato e ha gli altri 2 giorni della settimana impegnati con questo lavoro.
2: Vabbè, sì. Vediamo che lavoro che a me piace, quindi anche perché pratico l'apnea a loro, quindi condivido la mia passione a tutti. Ecco. E diciamo che hanno anche, sono anche positivi. Gli piace anche fare apnea a loro.
0: Quindi Nicolò, magari se ci sarà questa occasione noi ci rincontreremo proprio qua a Radiolina per parlare di questi mondiali. Sarebbe meraviglioso e magari ci salutiamo proprio con questo augurio. Ringraziamo Nicolò D'Atri e Emanuela Solinas per essere stati con noi e continuiamo col Caffè Corretto.
3: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:02. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura alle notizie dall'estero, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Intanto sull'altro fronte caldo, raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti. Al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburanti alle auto private.
4: E c'è un nuovo attacco di Trump alla Premier. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene. Dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme non rispondere più alle accuse. Ieri è sorpresa la Premier essere recata alla dunata degli alpini a Gemona in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha dichiarato. La Premier quindi detta la linea ai suoi ministri, invitandoli a partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day per la photo opportunity. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con gli Stati Uniti.
5: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama Nayem al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
4: La cronaca, le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo la testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
5: Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico.
4: Siamo al calcio, Belgioran finisce 0-0 in una partita del girone G dei mondiali giocata a Los Angeles. Al 25esimo del primo tempo Taremi porta in vantaggio l'Iran, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. Dal 21esimo della ripresa il Belgio di Garcia resta in 10 per l'espulsione di Ngoi, rosso diretto per fallo da ultimo uomo.
5: Con questo è tutto, a più tardi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Nuova edizione del GR Radiolina, ancora buongiorno e buon lunedì da Lele Casini e dalla redazione. L'apertura dell'Unione Sarda di oggi dedicata alla continuità delle merci, non c'è bisogno di scrivere una legge che abbatta i costi del trasporto via mare. Per la Sardegna esiste già, lo spiega l'ex parlamentare Antonio Antili, padre della legge sulla continuità territoriale. Dal testo del 1999 dovete tagliare il trasporto marittimo per i passeggeri ma inserire le merci. Nei decreti attuativi del 2001 non furono comprese, ma la norma c'è e c'è anche una somma a disposizione, un problema di incapacità politica. E a proposito di politica, a tempo il ballottaggio per il futuro sindaco della cittadina gallurese, seggi aperti sino alle 15 nel secondo giorno di voto, subito dopo l'apertura delle urne e lo spoglio delle schede. E poi il caldo che è ritornato in Sardegna, che accompagnerà l'isola per tutta la settimana. Nelle aree interne proseguono i picchi fino a 40 gradi, il caldo e l'umidità potrebbero favorire temporali ma anche incendi. Sul fronte fuoco a Capoterra si fa il bilancio dei danni dopo l'incendio che ha distrutto serre, terreni coltivati e un'auto posteggiata in un'area recintata. Grave incidente stradale nella notte a Cagliari in via della Pineta, nello scontro tra un SUV e uno scooter, a aver la peggio una coppia di 50 anni a bordo delle due ruote, entrambi trasportati in ospedale in codice rosso, sul posto la polizia stradale. È una turista di 79 anni bergamasca, è stata trasportata ieri negli soccorsi all'ospedale di Alghero dopo essere caduta nel molo di Carrà Reale nell'isola dell'Asinara mentre si apprestava a salire sul traghetto che l'avrebbe riportata a Porto Torres. La donna sarebbe caduta rovinosamente a terra battendo violentemente la testa. Un appuntamento per questa sera alle 20.30 a Fonni, in piazza San Giovanni, a Scagno Celestini, con lo spettacolo Radio Clandestina sull'eccidio delle fosse Ardeatine. Inaugura il festival Barbagia in Blu. Lo sport e il calcio, oggi potrebbe esserci un vertice per Atalanta per la cessione di Gianluca Gaetano e Bergamaschi. La distanza tra domanda e offerta è ancora ampia, ci si potrebbe accordare, come spesso accade, a metà strada in entrata. Tiene banco ancora il reparto offensivo, sembra tramontata la pista che portava l'albanese Borca. Il Cagliari sembrerebbe aver rivolto lo sguardo e l'interesse all'attaccante Bowie, che nella seconda parte della stagione scorsa si è messo in evidenza nell'Hellas Verona. Chiudiamo con l'hockey su prato femminile, si è concluso con una vittoria per 6-0 contro l'HP Milano e poi con il meritato giro sul basso in città per festeggiare il terzo scudetto consecutivo, il settimo in 12 anni, l'undicesimo della sua storia. Le ragazze dell'Ansicora si congedano così da un'altra stagione di altissimo livello, uno scudetto che fa bene alla città e alla regione, le parole del sindaco Massimo Zedda. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, fra poco ritorno a Caffè Corretto con Veronica Fada, le news invece tornano alle 10.
8: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono. I want it to be free!
9: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
10: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
9: Globo Sport.
10: E intanto scopri i nuovi arrivi.
9: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: caffè corretto.
1: Eccoci qua, sono le 9:11 e questo è il nostro caffè corretto. Abbiamo parlato stamattina dell'apnea, di sport paralimpici e tante belle vittorie per la Sardegna. E sempre di sport continuiamo a parlare, perché ci siamo lasciati alle spalle un weekend denso di appuntamenti sportivi, sicuramente con i mondiali di calcio che il nostro Riccardo Spignesi ha certamente seguito con tanta attenzione. Buongiorno Riccardo e buon lunedì.
2: Buongiorno Veronica, buona settimana a te e a tutti.
1: Allora, che cosa ci racconti da questo weekend di gare? Che cosa ci raccontano i mondiali?
2: Ah, partirei sicuramente da quello che è successo nella notte, così prendiamo proprio le cose più fresche, perché Capoverde ha fatto una nuova impresa. Dopo lo 0-0 all'esordio con la Spagna, ha fatto 2-2 contro l'Uruguay, quindi contro un'altra nazionale assolutamente di livello. Era pure passata in vantaggio la nazionale debuttante ai mondiali con Kevin Pina. Nel parte finale del primo tempo ha subito due gol che avevano portato l'Uruguay in vantaggio, ma poi un errore, una grave disattenzione della difesa dell'Uruguay con un retropassaggio errato per il portiere, il quarantenne ex Lazio Muslera, ha permesso a Elio Varela, che era appena entrato, di trovare il gol del 2-2. Nel finale l'Uruguay ci ha provato, ha visto un gol annullato e un'altra serie di occasioni, ma il punteggio non è più cambiato e Capoverde ha portato a casa un altro punto storico, un punto che bisognerà poi vedere come sarà l'ultima giornata, dove ci saranno Spagna, Uruguay, Capoverde, Arabia Saudita. Potrebbe però portare proprio la nazionale di Capoverde ai sedicesimi di finale, perché ricordiamo ci saranno anche i sedicesimi, una delle tante novità di questo torneo. A seguire, si è chiusa non molte ore fa, in piena notte, Nuova Zelanda contro Egitto ha visto come risultato 1-3 con la rimonta da parte dell'Egitto, che è balzato così in testa al gruppo G, dove il Messico ieri, il Belgio ieri sera ha di nuovo steccato 0-0 contro l'Iran, che ha visto la nazionale allenata dall'ex tecnico della Roma e del Napoli Rudy Garcia chiudere anche in 10 uomini per l'espulsione di Ngoi. L'Iran aveva avuto un gol annullato all'ex Inter Taremi, Belgio che non riesce proprio a sbloccarsi, e stavolta non è bastato avere Lukaku titolare rispetto al subentro contro l'Egitto, dove aveva propiziato l'autogol dell'1-1. Stavolta ha giocato titolare, ma non è riuscito a incidere. Ieri invece la Spagna aveva battuto 4-0 l'Arabia Saudita. Oggi, così ci portiamo anche a quello che vedremo nelle prossime ore, ci sono le due finaliste della edizione del 2022, perché apre l'Argentina contro l'Austria alle 19. Argentina che ha cominciato questi mondiali da nazionale detentrice del titolo con un 3-0 all'Algeria, 3 gol di Messi, che è diventato assieme a Klose il miglior marcatore nella storia dei mondiali con 16 gol. Oggi cercherà di staccare definitivamente il centravanti tedesco. Non ci sarà partita in prima serata rispetto al solito, perché dopo Argentina-Austria si torna in campo alle 23 con l'altra finalista di 4 anni fa, cioè la Francia contro l'Iraq. Chiaramente qui la stella da guardare è Mbappé, ma è una delle tantissime della nazionale transalpina, che all'esordio ha vinto per 3-1. Di notte si giocano invece, per chi vorrà rimanere sveglio fino a notte fonda o per chi vorrà guardare la partita dell'alba Norvegia-Senegal alle 2 e Giordania-Algeria alle 5 di domani mattina.
1: Ecco, io ringrazio Riccardo Spignesi per questo riassunto su tutto quello che è successo ai mondiali questo weekend e per ovviamente aver annunciato gli appuntamenti delle prossime ore. Io non escludo, Riccardo, che tu possa essere tra quelle persone che andranno a seguire le puntate anche nel cuore della notte. Grazie per
2: l'Algeria. No, diciamo di no, ma qualcosa nella notte l'ho già seguita.
1: Ecco qua, ma io lo sapevo. Io ti ringrazio, Riccardo, per essere stato con noi e per aver bevuto questo caffè corretto insieme. Adesso c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: più.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
4: Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.

0: Caffè Corretto.
1: Per tutti i vostri messaggi per parlare in tempo reale con noi, vi ricordo il numero 340 87 15 015, WhatsApp e Telegram, insomma, vi aspettiamo. Tra poco tutti gli aggiornamenti da unionesarda.it con i colleghi della redazione, ma noi nel frattempo ci ascoltiamo Buon Vento, Giovanotti e Alfa.

0: Eccoci qua, sempre in diretta con il caffè corretto. Siamo arrivati al momento delle ultimissime da unionesarda.it per raccontarci un po' che cosa c'è di nuovo sul nostro sito. Abbiamo qua il collega Andrea Deidda. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Veronica, buongiorno a chi ci ascolta. In primo piano su unionesarda.it la cronaca nera con un incidente avvenuto nella notte in via della Pineta a Cagliari. Una coppia è grave a seguito di uno scontro tra un'auto e uno scooter. Parliamo poi di sanità, ci occupiamo di sanità con due notizie. La prima riguarda gli ospedali di comunità, quelle strutture che dovrebbero sopperire alla mancanza di servizi sanitari sul territorio. Ebbene, la Sardegna si è portata avanti rispetto alle altre regioni grazie a una legge regionale che però è stata impugnata, quindi ora bisognerà capire cosa succede. In più la CGIL lancia l'allarme, infatti chiede che queste strutture vengano riempite di personale affinché funzionino. Un caso diciamo ancora più grave riguarda la legge sul fine vita in Sardegna. La regione è la seconda in Italia ad essersi dotata di una legge cosiddetta per il suicidio assistito dopo la Toscana. Tuttavia mancano le commissioni nelle ASL che dovrebbero approvare le richieste che vengono fatte, e quindi di fatto è una legge inattuata. La denuncia arriva da un'associazione che si occupa di questo tema, l'associazione Tonino Pascale Sardegna Radicale. Nei prossimi giorni probabilmente approfondiremo la notizia. Poi parliamo ancora di cronaca di Cagliari. Iniziata l'estate, le notti del centro storico si animano di persone, ma ci sono anche i problemi relativi in questo caso ai giovanissimi, all'abuso di alcol e altre sostanze. Due persone sono state soccorse nella notte a seguito dopo aver avuto un malore. C'è un video che circola molto sui social che sta facendo scalpore. C'è poi stata una rissa in piazza Sant'Eulalia. Insomma, si ripresenta anche quest'anno il problema dell'ordine pubblico e dell'abuso di alcol tra i minori.
0: Esatto, lo ricordiamo, sono giovanissimi, forse questo uno degli aspetti che più desta preoccupazioni, perché se ci pensiamo spesso sono veramente dei ragazzi giovani, appena forse quindicenni, forse chissà, e quindi ovviamente questo ci fa riflettere. Andrea, tra i tanti temi però in pagina si parlava anche del forte caldo che è arrivato in Sardegna con l'arrivo dell'estate. Ieri primo giorno d'estate, manco a dirlo, giornata caldissima.
1: Inesorabile, diciamo, è arrivato il caldo.
0: Sì.
1: Ogni anno diciamo che le temperature stanno aumentando sempre di più, il riscaldamento globale è un problema appunto di tutto il mondo. Altissime temperature che possono portare anche problemi per quanto riguarda gli incendi. Nel fine settimana ci sono stati numerosi roghi nel sud Sardegna, ci sono stati problemi a Capoterra, dove diciamo ancora oggi si teme, visto l'annuncio delle alte temperature.
0: Sì, ricordiamo che comunque la Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse sino alle 18 di oggi per il grande caldo, quindi insomma attenzione, e ovviamente continueremo ad aggiornarvi su unionesarda.it per tutte le informazioni precise e puntuali da parte della redazione. C'è altro Andrea oppure?
1: per ora va bene così, però diciamo che stiamo seguendo altre notizie e vi rimandiamo al sito direttamente.
0: Perfetto, e io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio Andrea per tutte le novità e ringrazio anche voi per essere stati con me stamattina. L'appuntamento è per domani verso le 8:10, minuto più minuto meno, e il prossimo appuntamento invece è con La Strambata alle 12:30 in compagnia di Egidia Angela Secchi. A domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:30.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
5: Fino al 1° luglio, con Carta Insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30%, a 75 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
9: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
10: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
9: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
10: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
9: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
11: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon angolo via del Porto.
12: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose: tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
13: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
14: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, conferme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: scopri le info su telodicoconuntelo.it.
1: Ardis, buono anche nel prezzo.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro, in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Ci attende una giornata di lunedì ampiamente soleggiata in Sardegna, con solo qualche nube di passaggio nel pomeriggio di tanto in tanto. Temperature massime che saranno elevate soprattutto sui settori occidentali, raggiungeremo anche punte di 35-36 gradi, valori che si manterranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Tutti i dettagli in merito alla vostra località scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Sono drammatici i numeri dell'osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti. Il conducente, 19 anni, è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Intervengono Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
3: Le due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Sono la madre delle due ragazze, il compagno di lei e il nonno. Secondo la testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
4: La guerra USA-Iran, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, è una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
3: Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Al-Masdri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo.
4: Abelardo Della Espriella, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia. Abbiamo battuto il voto forzato, l'acquisto di voti, i partiti tradizionali, la corruzione, i soliti noti e la guerriglia. Ha vinto la Colombia, così ha scritto a caldo sui social. Tuttavia il suo avversario, leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato. Spalleggiato dal presidente uscente, Gustavo Petro ha chiesto il riconteggio dei voti. Quindi, evocando possibili brogli, invita ad attendere il risultato dello scrutinio ufficiale prima di proclamare il prossimo presidente.
3: A fai caldo ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate è coinciso con l'apice di una potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, con valori termici tra i più elevati di tutta la stagione, che dureranno per i prossimi 8-10 giorni. A governare il quadro è una imponente rimonta anticiclonica subtropicale, supportata da una fortissima spinta di aria rovente proveniente dalle latitudini nordafricane. Questa massa d'aria compresa verso il basso provoca un'impennata dei termometri fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini appenninici.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Nuova edizione della Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casina microfono. Andiamo su unionesarda.it, l'apertura, l'incidente di Cagliari di cui ha i precedenti GR, scooter contro auto in via della Pinetta, 2 feriti gravi, le peggiori conseguenze per la coppia a bordo del mezzo a 2 ruote, entrambi in codice rosso, lui al Brozzo, lei al Policlinico. E poi il caldo che accompagnerà la Sardegna per tutta la settimana, nelle aree interne proseguono i picchi fino a 40 gradi, caldo e umidità potrebbero favorire temporali ma anche incendi, sul fronte fuoco a Capoterra si fa il bilancio dei danni dopo l'incendio che ha distrutto serre, terreni coltivati e un'auto posteggiata in un'area recintata, costringendo alcuni residenti a lasciare le loro abitazioni. E poi la politica, Tempio, il ballottaggio per il futuro sindaco della cittadina gallurese, seggi aperti sino alle 15. Sino a ieri l'affluenza è stata del 44,1%. Subito dopo la chiusura del seggio, l'apertura delle urne, lo spoglio delle schede. Una turista di 79 anni bergamasca è stata trasportata ieri nell'elisoccorso all'ospedale di Alghero dopo essere caduta nel molo di Cala Reale nell'isola della Sinara mentre si apprestava a salire sul traghetto che l'avrebbe riportata a Porto Torres. La donna sarebbe caduta rovinosamente a terra battendo violentemente la testa. Alle 15 su Radiolina, nuova puntata di Casa Cus, il programma condotto da Andrea Matta, in ospite Ivan Scioni, segretario generale del Cus Cagliari, per fare un bilancio sulla stagione sportiva appena passata e parlare della prossima annata in partenza nelle prossime settimane. E a proposito di sport, il calcio, oggi potrebbe esserci un vertice con l'Atalanta per la cessione di Gianluca Gaetano del Cagliari ai bergamaschi. Da distanza tra domanda e offerta ancora ampia, ma ci si potrebbe accordare a metà strada. In entrata tiene banca ancora il reparto offensivo, sembra tramontata la pista che portava l'albanese Borca. Il Cagliari sembrerebbe aver rivolto lo sguardo e l'interesse all'attaccante Bowie, che nella seconda parte della stagione scorsa si è messo in evidenza nell'Hellas Verona. Era l'ultima notizia, per adesso è tutto, grazie per l'attenzione. Prossime news, fra un'ora.
7: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
8: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
9: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
8: Solo questo modello?
9: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
10: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Mille Vacanti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vacanti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
14: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
2: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
8: Vieni a scoprirla da Autovam.
9: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Pronti? Partenza a convenienza! Dal 22 al 27 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti. Come il Wurzel Beretta da 4 pezzi, prendi 3 e paghi 2 a solo 1,98 euro. La Gran Piada Roberto da 330 grammi a 1,25 euro. E i Findus Fish Bar a 3,19 euro con Fidelity. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buripasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
11: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche COLF e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: No, no, non ho niente da mettermi.
8: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
9: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
8: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
9: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
10: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
13: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
14: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Portocervo. Veloce, fresco, buono.
15: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria non sono mai state così convenienti. Fino al 27 giugno potrai acquistare le bracciole di suino a 6,90 euro al chilo, gli spiedini di suino a 10,90 euro al chilo e le cosce di pollo a 3,50 euro al chilo. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
5: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University. We create value.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Giovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Ci attende una giornata di lunedì ampiamente soleggiata in Sardegna, con solo qualche nube di passaggio nel pomeriggio di tanto in tanto. Temperature massime che saranno elevate soprattutto sui settori occidentali, raggiungeremo anche punte di 35-36 gradi, valori che si manterranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione debole a tratti moderata, con mari calmi o

0: poco mossi. Tutti i dettagli in merito alla vostra località scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 11 e un minuto. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura il caso delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, che sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dalla casa della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Si tratta della madre delle due ragazze, del compagno di lei e del nonno. Secondo una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Non sapevo niente, me l'hanno portata e basta, dice la donna di 80 anni che le ha ospitate in casa. Adesso sto male io.
2: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Dagli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 vittime, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Intervengono sul caso Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa, vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
3: La guerra USA-Iran, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, è una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
2: Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni davanti al numero 10 di Downing Street. Starmer si è ritrovato sempre più isolato dopo la vittoria del suo rivale interno al partito laburista Andy Burman in un'elezione suppletiva. Più di 100 deputati laburisti hanno chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito.
3: Condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. È la condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parastu Ahmadi e, come lei, al gruppo di 7 artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
2: È partito l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castle Lake, che in partnership con Air France ha già contribuito al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato la maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa. Un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il CDA di EasyJet ha rispedito al mittente le prime 3 proposte.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizia.

0: Radio Lina. Radio Notizie.
1: Ancora un saluto dalla redazione Lele Casina Microfono, lo spazio dedicato alle notizie che arrivano dalla nostra isola. Apriamo con la cronaca col grave incidente stradale nella notte a Cagliari in via della Pineta, nello scontro tra un SUV e uno scooter. Ad averla peggio una coppia di 50 anni a bordo della due ruote, entrambi trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per risalire alla dinamica dell'incidente. E poi la politica, tempio il ballottaggio per il futuro sindaco della cittadina gallurese, seggi aperti sino alle 15 nel secondo giorno di voto, subito dopo l'apertura delle urne e lo spoglio delle schede. I mutui in Sardegna, dall'analisi dell'osservatorio del sito specializzato facile.it, si evince che nei primi 5 mesi dell'anno la richiesta media in Sardegna è stata di quasi 127.000 euro, che l'età media dei richiedenti è scesa di un anno a 41 anni, con il tasso fisso preferito al tasso variabile. E poi dati Istat sui giovani elaborati dal Sole 24 Ore: negli ultimi 6 anni il Sud Sardegna ha perso il 13% di under 35, peggior provincia d'Italia. Oristano al terz'ultimo posto con meno 12,1%. E poi questo pomeriggio alle 15 su Radio Lina la nuova puntata di Casa Cus, il programma sul mondo Cus presentato e curato da Andrea Matta. E chiudiamo col calcio: oggi potrebbe esserci un vertice con l'Atalanta per la cessione di Gianluca Gaetano dal Cagliari alla squadra bergamasca. La distanza tra domande e offerte è ancora ampia, ma ci si potrebbe accordare a metà strada, come spesso accade. In entrata tiene banco ancora il reparto offensivo. Cagliari sembrerebbe aver rivolto lo sguardo e l'interesse all'attaccante Bowie, che nella seconda parte della scorsa stagione si è messo in evidenza nell'Hellas Verona. È tutto per adesso, a più tardi.
2: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
3: Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09 € a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
8: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
7: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
8: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
7: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Pendania. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 11:32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
5: Fino al 1° luglio con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
9: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
10: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
9: Tac!
11: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
9: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
11: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
12: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
13: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.

0: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
2: Fino al primo luglio con Carta Insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30% a 75 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
4: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni.

valori che si manterranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Tutti i dettagli in merito alla vostra località scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Terremoto nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dalla impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
3: Il caso delle due sorelle ritrovate sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio, la donna ora in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna ottantenne è indagata a piede libero. 10 anni di battaglia lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre e delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto loro i carabinieri.
4: Il portavoce del ministero iraniano degli esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati di ieri. Il primo round di colloqui di alto livello, quindi tra Iran e Stati Uniti, in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Tutto questo nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano comunque di buoni risultati.
3: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati a gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. L'annuncia il segretario provinciale e consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano, ha detto.
4: Sarebbero 10 le persone che ieri hanno perso la vita per annegamento in Francia, è quanto annunciato da un portavoce della Protezione Civile francese, che ha esortato la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati, in un paese attualmente oggetto di temperature torride, inclusa Parigi.
3: Anche in Italia fa il caldo e ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore, con valori termici tra i più elevati di tutta la stagione, che dureranno per i prossimi 8-10 giorni. A dominare un'imponente rimonta anticiclonica subtropicale, supportata da una fortissima spinta di aria rovente. Questa massa d'aria compressa verso il basso provoca un'impennata dei termometri fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso di rilievi alpini e appenninici.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Notizie.
7: Ancora un saluto dalla redazione Lele Casina al microfono, lo spazio dedicato alle notizie che arrivano dalla nostra isola. Apriamo con la cronaca, col grave incidente stradale nella notte a Cagliari in via della Pineta, nello scontro tra un SUV e uno scooter. Ad aver la peggio una coppia di 50 anni a bordo della due ruote, entrambi trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per risalire alla dinamica dell'incidente. E poi la politica, tempio il ballottaggio per il futuro sindaco della cittadina gallurese, seggi aperti sino alle 15 nel secondo giorno di voto, subito dopo l'apertura delle urne e lo spoglio. imbroglio delle schede. I mutui in Sardegna, dall'analisi dell'osservatorio del sito specializzato facile.it, si evince che nei primi 5 mesi dell'anno la richiesta media in Sardegna è stata di quasi 127.000 euro, che l'età media dei richiedenti è scesa di un anno a 41 anni, con il tasso fisso preferito al tasso variabile. E poi dati Istat sui giovani elaborati dal Sole 24 Ore: negli ultimi 6 anni il Sud Sardegna ha perso il 13% di under 35, peggior provincia d'Italia. Oristano al terz'ultimo posto con meno 12,1%. E poi questo pomeriggio alle 15 su Radolina la nuova puntata di Casa Cus, il programma sul mondo Cus presentato e curato da Andrea Matta. E chiudiamo col calcio: oggi potrebbe esserci un vertice con l'Atalanta per la cessione di Gianluca Gaetano dal Cagliari alla squadra bergamasca. La distanza tra domande e offerte è ancora ampia, ma ci si potrebbe accordare a metà strada, come spesso accade. In entrata tiene banco ancora il reparto offensivo. Cagliari sembrerebbe aver rivolto lo sguardo e l'interesse all'attaccante Bowie, che nella seconda parte della scorsa stagione si è messo in evidenza nell'Hellas Verona. È tutto per adesso, a più tardi.
8: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
9: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www. vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
10: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
11: Tranquilla, ci pensiamo noi.
10: Davvero? Anche colf e badanti?
11: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
10: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Pronti? Partenza convenienza. Dal 22 al 27 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti. Come il Wurzel Beretta da 4 pezzi, prendi 3 e paghi 2 a solo 1,98 euro. La Gran Piada Roberto da 330 grammi a 1,25 euro. E i Findus Fish Bar a 3,19 euro con Fidelity. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 12 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
8: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
14: Radiolina presenta La Strambata.
15: Sono le 12.32 minuti e Gide Angela Seichi con voi fino alle 14 in studio con La Strambata, la trasmissione di Radiolina di informazioni di attualità e di approfondimento culturale. In regia vi saluta Giuseppe Valdessi. Il nostro numero, ve lo ricordo, per mandare messaggi, fare domande, 340 87 15 015. Commentiamo oggi l'attualità politica, come facciamo sempre all'inizio della nostra trasmissione, in compagnia del vice direttore dell'Unione Sarda, Massimo Crivelli. Massimo, ciao, ben ritrovato.
16: Ciao, buongiorno. Buongiorno, sempre un piacere.
15: Allora Massimo, un po' d'obbligo oggi, ancora ne parlano le prime pagine da una scorsa stamattina anche ai quotidiani online, il romanzo a puntate dello scontro tra il presidente degli Stati Uniti Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, esploso durante il G7. Facciamo un brevissimo riassunto per chi ci ascolta. Prima una foto con un dito puntato della Premier verso Trump, che non è piaciuto allo staff di Trump. Trump che dice che la Meloni lo ha implorato di fare una foto, la Meloni che smentisce. Un nuovo sproloquio di Trump che accusa stavolta la Meloni e l'Italia di non aver difeso gli interessi americani. Poi la Meloni, diciamo, ha deciso di silenziarsi, non ha più risposto alle provocazioni, però insomma alla fine è diventato un caso internazionale questo.
16: Sì, è un caso internazionale, ma è giusto dire che è un caso che ormai non sta riguardando più solamente l'Italia e i rapporti fra Meloni e Trump, ma è di tutta evidenza che i rapporti fra Trump e tutti i maggiori leader europei si stanno notevolmente complicando. È difficile veramente gestire i rapporti con un personaggio che sembra assolutamente fuori controllo ormai, che come dire, sembra fare a gara a provocare, a insultare e quello che è peggio, a prendere decisioni scellerate da un punto di vista dello scenario internazionale. Per quanto riguarda la Meloni, ci sono alcuni che l'accusano, nel senso che la difendono ovviamente per gli insulti, certo, le provocazioni che ha ricevuto, però dicono: però questo è un conto che un po' stai pagando per la tua eccessiva sudditanza in precedenza. Io credo che la verità stia nel mezzo, nel senso che nessun governo, nonostante Trump, oggi si può permettere di non avere rapporti con gli Stati Uniti, che è la maggiore potenza mondiale.
15: Nessun governo di nessun colore può permettersi.
16: Sì, è anche vero che in qualche modo la Meloni inizialmente si è proposta un po' nel ruolo di possibile pontiera tra l'Europa e gli Stati Uniti, e probabilmente, come dire, una lodevole iniziativa all'inizio, ma che poi col tempo insomma è diventato un peso sempre poco sostenibile.
15: C'è stato forse un effetto boomerang, no? Un effetto rebound, quindi probabilmente questo atteggiamento forse si è un po' ritorto contro la stessa premier.
16: Sicuramente, perché quando si parla di popolarità, che è stato anche un po' un tema dello scontro fra i due,
15: sì,
16: la Meloni si è sicuramente resa conto che appoggiare Trump non gli ha portato nessun tipo di popolarità, tant'è vero che adesso è stata in qualche modo obbligata a troncare i rapporti diretti con lui, anche se poi sotto traccia si viene a capire che in occasione del 4 luglio
15: Tajani ci sarà, Salvini ci sarà,
16: il giorno dell'indipendenza americana, in qualche modo comunque a Villa Taverna i rappresentanti diplomatici italiani ci saranno. Si cerca di, come dire, di tenere in piedi molto faticosamente un rapporto che comunque è complicato, Gideangela, perché Trump oltretutto sembra anche un po' avvelenato dal fatto che la sua popolarità negli Stati Uniti sta drasticamente calando.
15: Sì, è nervoso, no? Il presidente degli Stati Uniti appare nervoso nelle ultime settimane.
16: È difficile, tanto per fare un solo esempio, sostenere che il conflitto con l'Iran, durato oltre 100 giorni, sia stato in qualche modo un successo. Nessuno degli obiettivi possibili è stato raggiunto. Il regime dell'Ayatollah è ancora lì.
15: Certo.
16: Il controllo dello stretto di Hormuz è sempre nelle mani degli iraniani, con qualche piccola concessione, e prosegue lo stoccaggio dell'uranio da parte dell'Iran. Quindi
15: c'è la realtà e poi la narrazione insomma di Trump, che invece è abbastanza diversa da questo. Massimo, resta con noi, ascoltiamo Samurai J.

0: 12:40 minuti. Egidio Angela Secchi ancora con voi in compagnia di Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. Da Trump, Massimo, alle cose di casa nostra, il nuovo stadio del Cagliari che sorgerà, come sappiamo, sulle ceneri del vecchio Sant'Elia, sarà intitolato al grande Gigi Riva. Il progetto adesso si trova in una fase cruciale, anche perché bisogna decidere la candidatura a Euro 2032.
1: Mi fa piacere la tua sicurezza.
0: Nel senso che per scontato.
1: Che lo dai per scontato. Io non sono così sicuro. È una vicenda che si trascina ormai da 10 anni. Sembrerebbe, come dici tu, che siamo arrivati alla fase decisiva, ma la realtà è che mi sembra che le parti siano ancora distanti fra il Comune e il Cagliari Calcio. È una questione delicata perché in sostanza si tratta di trovare un giusto equilibrio fra le esigenze del comune relative al diritto di superficie, al canone di locazione e in qualche modo a limare qualche pretesa di troppo sulle volumetrie
0: sì.
1: Che non, come dire, non fanno parte dello stadio vero e proprio. Se tu dovessi chiedere ai tifosi del Cagliari, io sono sicuro che oltre il 90% ti direbbe lo stadio va fatto, il comune deve sganciare i soldi pubblici, sì. Il Cagliari ha bisogno di questo stadio, eccetera, eccetera. E lo capisco. Se tu però lo chiedi ai cittadini cagliaritani, emergono più perplessità, giustamente, perché si dice non si può firmare una cambiale in bianco, soprattutto quando c'è un'ingente erogazione di finanziamenti pubblici e dal comune
0: e dalla regione
1: a una società privata, con il particolare che ci sono degli azionisti americani che sono chiaramente alla finestra e che stanno aspettando appunto la conclusione di questa vicenda, perché ovviamente sono interessati,
0: certo.
1: Più alla gestione di una struttura di un certo tipo che non alla gestione della squadra in se stessa. Questo è quello che appare da fuori. Quindi il mio parere personale è che questo stadio si debba fare, ma non a tutti i costi, cioè nel senso che si deve trovare un giusto equilibrio
0: a determinate condizioni,
1: a determinate condizioni.
0: Ma questa candidatura agli europei andrà in porto, secondo te? Diciamo che si sta spostando sempre la scadenza, prima si parlava di giugno 2026, mesi fa, perché poi entro luglio devono essere chiari i nomi delle città candidate. In realtà l'altro giorno il presidente Giulini ha detto: noi pensiamo di fare partire la gara pubblica internazionale tra settembre e ottobre, quindi anche perché diciamo che anche altri stadi italiani sono non nella nostra stessa situazione, nel senso che loro non devono costruirlo, ma comunque hanno degli stadi che non sono in grado di soddisfare i requisiti per ospitare Euro 32, quindi questo forse ci fa un po' gioco, ci dà un po' di tempo in più, però comunque insomma la clessidra sta già
1: il tempo stringe
0: partita.
1: In ogni caso anche questo è un grosso punto interrogativo. D'altronde parliamoci chiaro, siamo in Italia. In Italia esiste solamente uno stadio di proprietà, che è quello della Juventus, più due stadi, quello di Udine che è stato rifatto e quello di Firenze che è in corso di ristrutturazione. Il gap fra l'Italia e l'Inghilterra, tanto per fare un esempio, ma anche altri paesi come la Francia, la Spagna e la Germania, è enorme ed è uno dei motivi per cui il nostro movimento calcistico in generale è rimasto molto indietro. E voglio dire, le mancate qualificazioni mondiali sono la somma di tutta una serie di cose che fanno parte di un movimento calcistico che è arretrato. Purtroppo in questo caso scontiamo e la pesantezza della burocrazia, che in Italia è asfissiante, ma anche le posizioni, diciamo, un pochino poco chiare da parte dei proprietari delle squadre. E ti faccio solo un esempio: le due più grandi città italiane, Roma e Milano, stanno combattendo da anni e anni per avere stati di proprietà. Tu li hai visti? Quindi voglio dire, questo ti spiega anche perché questa partita dello stadio del Cagliari
0: è così difficile.
1: È molto difficile.
0: Grazie Massimo Crivelli, ti aspettiamo venerdì se vorrai stare ancora con noi per commentare l'attualità.
1: Volentieri.
0: La strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
6: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo ad Arzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: Ci attende una giornata di lunedì ampiamente soleggiata in Sardegna, con solo qualche nube di passaggio nel pomeriggio di tanto in tanto. Temperature massime che saranno elevate soprattutto sui settori occidentali, raggiungeremo anche punte di 35-36 gradi, valori che si manterranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Tutti i dettagli in merito alla vostra località scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: 12.48 è Gigi Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata. Oggi parleremo di siccità e desertificazione. In questo periodo, proprio nei giorni scorsi, si è celebrata la giornata mondiale contro la desertificazione e quindi questo è un periodo, diciamo, per riflettere su questo tema che si intreccia strettamente con quello dei cambiamenti climatici. Pensate che in Sardegna oltre il 50% del territorio è esposto a questo rischio e oltre il 50% dell'acqua viene persa lungo le reti di distribuzione. Stamattina con noi in studio ci farà compagnia in questa puntata della Strambata Giorgio Querzoli, responsabile scientifico di Legambiente Sardegna. Ben ritrovato Giorgio.
1: Ben ritrovati anche agli ascoltatori di Radiolina e a te, grazie.
0: Allora, Legambiente è

0: Delle aree a rischio desertificazione, che si basa su indicatori climatici e anche pedologici, il 51%, 51,8% del territorio italiano è a rischio desertificazione. La Sardegna come si colloca all'interno di questo studio?
1: La Sardegna, tutto, anzi il 99% a essere proprio precisi, del territorio sardo è vulnerabile alla desertificazione. Più della metà, il 52%, è in una condizione critica rispetto alla possibilità di desertificazione. Il rimanente 37% è comunque fragile. Quindi per noi è un problema attuale e uno dei punti fondamentali se vogliamo pensare a un'isola ancora abitata e non sempre più spopolata nel futuro.
0: Cioè rimane sostanzialmente, se ho capito bene, un 1% che non è soggetto a questo rischio, un 1% del territorio soltanto.
1: Un 1%, esatto, ovviamente è come dire nulla con una stima di questo genere. Sappiamo, noi siamo un'isola al centro del Mediterraneo, il Mediterraneo è un hotspot, come si dice, cioè una zona particolarmente sensibile ai cambiamenti climatici e quindi siamo un territorio molto molto sensibile.
0: Parlavamo di questa ondata di calore, no? che stiamo vivendo in questi giorni, ma anche nel 2025 abbiamo avuto delle anomalie nelle temperature, sia nelle temperature massime che nelle temperature minime.
1: Sì, rispetto diciamo agli anni, ai 40 anni che partono dal 1980 in poi, abbiamo il 2025 è stato 1,3 più elevato. Già ci si aspetta in futuro che il 2026 sia un anno ancora più un nuovo record e che il 2027 potenzialmente potrebbe andare peggio. Questo dipende dalle condizioni climatiche a livello planetario, non è solo per la Sardegna.
0: In Sardegna aumentano anche queste le cosiddette notti tropicali, ce ne parlava l'altro giorno anche un funzionario, un previsore del corpo forestale. E le notti tropicali, lo ricordiamo Giorgio Quezzoli, sono quelle notti in cui la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi. Ecco, nel 2025 a Stintino sono state d'estate ben 110, quindi quasi la totalità dell'estate sostanzialmente.
1: Esattamente. Non è forse intuitivo, eppure è così, che anche nel nord della Sardegna le temperature possono essere elevate e per la qualità della vita soprattutto il fatto che rimangano elevate sia di giorno che di notte ha delle conseguenze abbastanza pesanti. Stanno aumentando complessivamente in tutta la regione.
0: Giorgio, stai con noi, continuiamo la nostra chiacchierata, ma prima ascoltiamo insieme Anna, Wet Girl Wasted.

0: 12:56 minuti, stiamo parlando di desertificazione, siccità in compagnia di Giorgio Querzoli, la nostra di Legambiente. La nostra regione è uscita, diciamo, dalla siccità quest'inverno grazie ad un evento estremo che è il ciclone Harry. Quindi un evento, diciamo, anomale come la siccità si risolve grazie a un altro evento estremo che è stato il ciclone Harry, che però sì, ci ha portato piogge, ma poi ha portato queste straordinarie mareggiate con piogge intense e tanti danni anche. Quindi è un po' quasi una contraddizione questa, no? fa riflettere.
1: Sì, questo ci mostra il futuro verso il quale andiamo, cosa sono i cambiamenti climatici. Andiamo verso eventi sempre più intensi. Quindi, per fortuna abbiamo gli invasi pieni, però questa è stata la somma di due eventi a loro modo catastrofici, una lunga siccità e un ciclone che ha fatto grandi danni. Anche la desertificazione è frutto proprio di questo fatto, cioè la combinazione di piogge, di lunghi periodi di siccità che impoveriscono il suolo, lo seccano completamente e favoriscono l'erosione, e poi forti piogge intense, brevi, contribuiscono all'erosione del suolo e al suo impoverimento e alla cosiddetta desertificazione. Una parola, desertificazione non è diciamo le dune del deserto, del Sahara. Desertificazione vuol dire impoverimento del suolo che non riesce a essere più funzionale, non ci si riesce
0: più produttivo,
1: esattamente. E purtroppo è proprio questo alternarsi di eventi di siccità e piogge intense favorisce molto questi fenomeni.
0: Ce ne sono stati diversi nel 2025 di questi fenomeni estremi. Ricordiamo ad esempio la grandinata con chicchi di quasi 6 centimetri, quindi a Samazzai e Pimentel. Poi ci sono state le trombe marine, tutti noi le ricordiamo, una anche al Poetto, quindi anche questi, insomma, eventi che stiamo osservando sempre più di frequente negli ultimi anni.
1: Certamente, questi sono altri sintomi di questi cambiamenti. Stiamo elencando una serie di fatti, diciamo, negativi, e di per sé ciascuno di questi, visto da solo catastrofico, chiamiamolo così. Il punto è che dobbiamo incominciare ad adattarci, ovviamente, dobbiamo aspettarceli, dobbiamo smettere di pensare che siano eventi rari, perché accadranno più frequentemente.
0: Ecco, tu dicevi il suolo, che cosa vuol dire desertificazione? Il suolo ovviamente è la vittima, no? È l'elemento più vulnerabile, no? nel nostro territorio, anche perché le precipitazioni viste, diciamo, da un punto di vista analitico hanno cambiato completamente la loro distribuzione nell'anno, no? Rispetto al passato, cioè è una distribuzione molto più irregolare, quindi anche la gestione comunque dei terreni per chi lavora alle campagne eccetera è più difficile, perché c'è anche un fattore di imprevedibilità.
1: Certamente il fatto che si vada per evento scaccia evento, estremo caccia estremo è il nuovo detto, che motto che potremmo inaugurare. Ovviamente è un equilibrio delicato, diciamo, è una gestione sempre più difficile da gestire, lo è per noi quotidianamente, lo è a maggior ragione per gli agricoltori, che devono essere in grado di poter irrigare i loro campi anche durante i periodi siccitosi, che devono invece difendere i loro raccolti durante gli alluvioni. Il fatto che in media poi la quantità d'acqua sia la stessa non vuol dire che il risultato sia lo stesso. Purtroppo sono situazioni più difficili, diciamo, a parte più difficili, soprattutto diverse dal passato da gestire. Dobbiamo guardare a quello che verrà, consapevoli dei cambiamenti che stanno accadendo.
0: E ci fermiamo adesso per la musica, ma poi torniamo alla strambata.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:01.
3: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
4: Ancora ben trovati dalla redazione.
5: In apertura il caso delle due sorelle ritrovate. Sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato. La mamma, il compagno e il nonno delle ragazze di 12 e 16 anni, intercettate ieri a Formia, a 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo l'interrogatorio, la donna si trova ora in carcere a Teramo. Il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre. La donna, 80 anni, è indagata a piede libero. 10 anni di battaglia a lieto fine, ora una nuova vita, il commento del padre delle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero invece detto ai carabinieri Alicia e Sara.
4: Nel milanese un uomo è stato investito e ucciso dopo una lite per una ragazza. L'investitore è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Con il padre, 62enne, si era dato appuntamento con la vittima in un parcheggio per discutere di una ragazza contesa. La vittima, di origini napoletane, Claudio Miranda, 41 anni, si sarebbe presentato all'incontro con altre tre persone non ancora identificate e una pistola a scacciacani da cui avrebbe esploso due colpi. In manette Stefano Pasceri, 31 anni, che ha investito l'uomo schiacciandolo.
5: Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati al gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia il segretario provinciale consigliere comunale Piscina, che indica tra gli altri il suo nome quelli di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Questa rosa di nomi, qualora i singoli candidati accettino, ha detto, sarà giustamente proposta alla coalizione di centrodestra per la scelta finale e condivisa del futuro sindaco di Milano.
4: Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burman.
5: Voltiamo pagina. Condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. E questa è la sentenza di condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parasto Ahmadi e, come lei, al gruppo di sette artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne iraniana aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli otto condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
4: Il tennis, Serena Williams torna in singolare a Wimbledon. La 44enne statunitense ha ricevuto l'ultima wild card per il tabellone principale femminile. Per la 23 volte campionessa slam sarà il primo match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale allo US Open del 2022. Serena aveva già ottenuto una wild card per il doppio insieme alla sorella Venus. Il sorteggio è previsto venerdì, mentre Wimbledon inizierà lunedì 29 giugno.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio, il Cagliari lavora al mercato con una linea precisa, meno prestiti secchi, più giocatori da poter valorizzare. A centrocampo piacciono Alessandro Romano della Roma e Michael Evischer del Pisa, mentre resta aperto il fronte Gianluca Gaetano. L'Atalanta è interessata, ma la valutazione rossoblù resta alta attorno ai 20 milioni. In uscita attenzione a Caprile, Obert e Zappa, mentre il club esclude l'arrivo di Armando Broca. E cresce l'attesa per il ritorno del Cagliari a Ponte di Legno Tonale, dove i rossoblù svolgeranno il ritiro estivo dal 22 luglio al 1 agosto. Gli allenamenti si terranno al centro sportivo di Temù, nel cuore della Val Camonica. Il soggiorno della squadra sarà accompagnato anche dal pacchetto Sardegna ad alta quota, pensato per i tifosi che vorranno seguire da vicino la preparazione. L'organizzazione è curata dal consorzio Ponte di Legno Tonale insieme a Cairo Sport. Passiamo al futsal. Il Cagliari femminile di calcio a 5 è stato premiato a Venezia alla 39esima edizione del premio Agora per la comunicazione. Il riconoscimento, bronzo regionale, è andato al video realizzato dall'agenzia Public Handy per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nel filmato le calciatrici raccontano stereotipi e frasi discriminatorie incontrate nel loro percorso sportivo, un premio che valorizza il messaggio sociale della campagna e l'impegno del club contro la violenza di genere. Passiamo ai motori, l'ottavo challenge Riviera del Corallo si prepara ad accendere i motori ad Alghero dal 17 al 19 luglio. La manifestazione organizzata dal team Alghero Corse sarà valida come tappa del campionato italiano e si svolgerà tra Fertiglia e la pista del Corallo. La gara prevede tre manche da tre giri ciascuna su un percorso di 1270 metri. La novità dell'edizione 2026 sarà proprio Fertilia, che ospiterà verifiche ed eventi collaterali. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio, in TV, su Videolina e Radiolina dalle 18.30, l'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
7: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
8: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2 euro e 85 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: strambata.
1: 13.09 minuti, ancora Giri Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata. Stiamo parlando di siccità ma anche di cambiamenti climatici, desertificazione, con Giorgio Querzoli, responsabile scientifico di Lega Ambiente. Uno dei pilastri dell'economia sarda, Giorgio Querzoli, è quello agricolo e pastorale, ed è quello anche più esposto alle perdite produttive, esposto all'aumento dei costi che sono legati alla gestione dei terreni.
2: Peraltro vale la pena ricordare che quest'anno la giornata mondiale contro la desertificazione è proprio dedicata ai pascoli, con le tre parole chiave: riconoscere, rispettare e ripristinare. Riconoscere l'importanza dei pascoli nel mondo: sono più del 50% della superficie terrestre i pascoli. Rispettarli, e dove, siccome in buona percentuale sono degradati, ripristinarli. L'agricoltura è il settore che da una parte è più importante per combattere la desertificazione, ma è anche quello che ne soffre gli effetti in modo più intenso. Uno di questi, a parte la siccità di cui abbiamo parlato prima, è la salinizzazione delle zone costiere a causa della penetrazione verso l'interno del cuneo salino. Che succede? Il livello del mare si alza, il livello della falda, cioè dell'acqua dolce, si abbassa, l'acqua penetra verso l'interno, nel sottosuolo all'interno della costa, e rende sterile il suolo, perché il sale sappiamo benissimo che è incompatibile con la fertilità, diciamo, del terreno.
1: Quindi c'è un problema serio per il mantenimento degli ecosistemi, dei nostri ecosistemi?
2: Certamente, anche l'agricoltura si dovrà adattare, e tutti una serie di elementi collegati, perché mantenere l'agricoltura attiva, un'agricoltura non intensiva, che è quella che serve al mantenimento della biodiversità e dell'ecosistema, vuol dire anche combattere lo spopolamento, che è un altro male, diciamo, della nostra regione.
1: E anche gli incendi.
2: Gli incendi sono un'altra delle cause primarie della desertificazione, e anche qui combattere gli incendi non si fa tanto con gli interventi una volta che l'incendio è scoppiato, che naturalmente servono e sono fondamentali, ma diciamo che quando arriviamo a quel punto è troppo tardi. Si fanno con una cura attenta del suolo, con un'agricoltura sostenibile, non intensiva, e con un territorio curato, vuol dire abitato.
1: Non abbandonato.
2: Mantenuto e non abbandonato, esatto.
1: C'è anche poi l'importanza dell'acqua, della gestione dell'acqua.
2: Certo, in agricoltura in particolare, abbiamo citato all'inizio questi due brutti 50%, di cui uno dei due 50% è la quantità di acqua che perdiamo nella nostra rete idrica invece di usarla, e non ce lo possiamo permettere. Due cose non ci possiamo e non ci potremo permettere neanche in futuro: perdere metà dell'acqua che raccogliamo lungo le reti di distribuzione, ci vogliono interventi di manutenzione, e l'altra cosa che non ci possiamo permettere è di usare un'agricoltura che usa l'acqua in modo non molto attento, diciamo. Bisogna adattare i sistemi di irrigazione, passando dai sistemi a pioggia a quelli goccia a goccia, si può risparmiare fino al 70% dell'acqua. Succedono due cose in questo modo: l'acqua si conserva e si ha un raccolto anche durante i periodi di siccità, quindi il vantaggio è reciproco.
1: Continuiamo a parlare tra poco, Giorgio Querzoli, di cosa fare per adattarsi, come dicevi prima, a questi cambiamenti che comunque sono sotto gli occhi di tutti. Ascoltiamo però insieme prima Gaia, Bossa Nostra.

0: La strambata su Radiolina.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: Pan, sardi come voi.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
6: Vieni a scoprirla da Autovam.
7: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
10: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
9: Tac!
11: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
9: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
11: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
13: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Radiolina. La strambata.
14: Stiamo parlando di desertificazione, di siccità e continueremo a farlo in compagnia di Giorgio Querzoli, ma intanto ascoltiamo Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Mi sento

0: 15:23 minuti, ancora Gide Angela Secchi con voi alla strambata. Parliamo di crisi ambientale, la Sardegna la sta vivendo, abbiamo insomma analizzato diversi aspetti. Con noi c'è Giorgio Quezzoli, responsabile scientifico di Lega Ambiente, e parlavamo del pilastro dell'economia, di uno dei pilastri dell'economia regionale, il settore agricolo e pastorale, e stavamo indicando alcune degli elementi più importanti della strada che bisogna percorrere. Ecco, il ricorso alla tecnologia, all'innovazione è fondamentale per mantenere un'agricoltura che sia produttiva e che salvaguardi il nostro territorio.
1: Certamente, la situazione climatica sta cambiando, noi dobbiamo affrontarla guardando al futuro. L'agricoltura, oltre a essere un settore fondamentale per l'economia della nostra isola, è anche il settore che più ha impatto sul territorio, che è quello che governa buona parte del territorio. Perché possa adattarsi ai cambiamenti climatici, agli eventi che abbiamo descritto in precedenza, quello che ci vuole non è un ritorno al passato, non sono rinunce, quello che ci vuole è guardare al futuro, guardare alla tecnologia, agricoltura di precisione, il che vuol dire usare le risorse solo dove servono e quanto servono, cioè vuol dire monitorare le piante e dargli quello che gli serve solo al momento in cui serve, né di più né di meno. E questo vale anche con l'acqua, con sistemi di irrigazione appunto goccia a goccia. Fatti dopo in conseguenza, in sintonia con il monitoraggio, in questo modo si possono avere raccolti anche con molto meno risorse. Perché possa svilupparsi una tecnologia, come si dice, un'agricoltura 4.0, quindi l'agricoltura di precisione, ci vuole però una politica nazionale ma anche regionale che li accompagni, perché il settore agricolo è fatto di piccole aziende.
0: Certo.
1: Da sole non possono avere la forza né economica ma neanche di culturale, di informazione tecnica, tecnologica, per fare questo balzo da
0: perché
1: sole.
0: La tecnologia è evidente, costa, ha dei costi, e quindi insomma sicuramente il pubblico deve aiutare in questo settore a fare un passo in questa direzione.
1: Esattamente, soprattutto deve aiutare a mettere a sistema anche aziende che di per loro sarebbero piccole, in modo poi da riuscire ad avere competenze di alto livello, e deve aiutarli, accompagnarli naturalmente e sostenerli nel reperire i fondi necessari agli investimenti.
0: In questo anche le nuove generazioni possono avere un ruolo importante, le nuove generazioni di allevatori, di agricoltori.
1: Le nuove generazioni sono la chiave, perché l'innovazione la fanno in modo naturale i giovani. E io, nel mio ruolo ho incontrato tante volte agricoltori che si preoccupano del fatto che i loro figli, le loro figlie possano continuare oppure no a mandare avanti la loro azienda agricola. Ecco, solo metterli a sistema e dargli strumenti finanziari, ok, ma tecnologici, portarli, guidarli, accompagnarli verso l'innovazione, può consentire a queste persone di continuare a svolgere il loro mestiere.
0: Grazie Giorgio Quezzoli di Lega Ambiente, che questa mattina ci ha fatto compagnia in questa puntata della Strambata, dedicata appunto a un tema molto molto importante e soprattutto molto attuale. Strambata che continua.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13:31.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
5: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto.
6: Fino al 1° luglio, Asiago DOP sapori e dintorni Conad a 1,09 € al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
9: Prima che il vento si porti via tutto.
8: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
9: Respira questa libertà.
8: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
10: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
11: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
12: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
13: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
14: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
15: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 22 giugno 2026. Dalla parte giusta, a cura di Bepi Anziani. Sedersi dalla parte giusta della storia è una delle espressioni più abusate e discutibili del linguaggio politico contemporaneo. Sottintende che la storia abbia una direzione prestabilita, un giudice finale e perfino una graduatoria morale già scritta. Ne abusa chi si attribuisce il ruolo di interprete del futuro e, implicitamente, assegna agli avversari quello di colpevoli destinati alla sconfitta morale. È una formula cara alla sinistra, ma non è un'esclusiva. Anche la destra non rinuncia a presentarsi come custode di verità, che il tempo sarebbe destinato a confermare. Il problema è che la storia non è un tribunale che emette sentenze definitive, basta guardare al presente. C'è chi considera Zelensky un eroe della libertà e chi lo ritiene responsabile di una guerra evitabile. C'è chi vede in Trump una minaccia per la democrazia e chi invece un argine alle sue degenerazioni. Lo stesso accade con Meloni, Conte, Putin e molti altri protagonisti del nostro tempo. Pretendere di sapere in anticipo quale sia la parte giusta è una forma di arroganza intellettuale. Significa sostituire il confronto con la delegittimazione dell'avversario. Se io sono dalla parte giusta della storia, tu non sei solo qualcuno che la pensa diversamente. Sei qualcuno che la storia, prima o poi, condannerà. Sappiamo che sarà il tempo a stabilire chi aveva ragione e chi torto, ma lo farà quando i protagonisti di oggi, e probabilmente anche noi che li giudichiamo, non ci saremo più. Ecco perché un po' di umiltà vale più di 1000 certificati di superiorità morale. Era il post del lunedì. A cura di Bepi Anziani, il post del lunedì vi attende ogni settimana in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 13:40 minuti, ancora Gigi Angela Seichi con voi alla strambata. Abbiamo parlato diffusamente stamattina di desertificazione con Querzoli di Legambiente, abbiamo trattato diversi aspetti. L'Università di Sassari, da questo punto di vista, è scesa in campo con un progetto, il progetto Custodes, è nato proprio per contrastare la desertificazione e per promuovere anche una gestione sostenibile del territorio. Con noi c'è il professor Matteo Garau, ricercatore appunto dell'Università di Sassari, ben ritrovato professore.
1: Buongiorno a tutti.
0: È nato anche un nucleo di ricerca sulla desertificazione con il Dipartimento di Agraria e Scienze dell'Uomo e della Formazione dell'Università di Sassari. Ci racconti?
1: Allora, è da tanto tempo che l'Università di Sassari è impegnata su questa tematica e, come diceva, è nato proprio a Sassari un nucleo interdipartimentale che studia questo fenomeno proprio per cercare di contrastarlo. È nata la collaborazione di diversi settori scientifico-disciplinari, dall'ambito agrario all'ambito delle scienze sociali.
0: Ecco, ci dica un pochino in che cosa consiste questo progetto.
1: Allora, il progetto Custodes nasce dall'idea che ciascuno possa contribuire per contrastare questo fenomeno che è sempre più vicino alla Sardegna, ma non solo, e quindi dare la possibilità ai cittadini di entrare proprio e contribuire per fronteggiare questo fenomeno. Il progetto si basa sulla collaborazione degli scienziati con i cittadini e vede diverse fasi. Un evento, quindi proprio un evento di promozione e di presentazione del progetto stesso, che è stato svolto il 17 giugno proprio in onore della ricorrenza della giornata mondiale nella lotta contro la desertificazione e la siccità, e poi si hanno altre tre attività: la realizzazione di un breve video documentario che stiamo realizzando insieme alle Officine Condivise, un'associazione che lavora nel territorio della Sardegna, in particolare nella città di Sassari, poi la realizzazione di un gioco da tavolo volto a sensibilizzare i cittadini, le scuole, le associazioni sulla tematica, che è stato realizzato attraverso un'attività di co-design con Agesci Sardegna, quindi associazione guide scout cattolici italiani, che vede proprio l'azione dei partecipanti, dei giocatori nel coprire l'isola di piante per cercare di contrastare il fenomeno della desertificazione, e per fare questo i giocatori scopriranno che la Sardegna, nel nostro caso, è la porta di un mondo nascosto che è minacciato dalla desertificazione. Attraverso l'incontro con personaggi della tradizione della Sardegna, come sono le Janas, gli orti, le Kogat e altri personaggi, potranno affrontare delle piccole sfide per cercare di salvare la Sardegna nel mondo reale e il mondo nascosto dentro il gioco.
0: Ecco, professor Garau, c'è una questione importante culturale, cioè l'acquisizione della consapevolezza di quello che sta succedendo alla nostra terra, perché questo deve essere chiaro anche alle giovani generazioni, quindi da qui anche questa azione di sensibilizzazione importante.
1: Esatto, quindi proprio quello che vogliamo fare è anche coinvolgere, attraverso un'indagine sociologica, in prima linea nella custodia del territorio e nella lotta alla desertificazione. Quindi un'altra attività del progetto è proprio quella di fare un'indagine sociologica rivolta agli agricoltori della Sardegna, che possono rispondere a un questionario che verrà pubblicato nel sito del progetto NDS 360 e potranno dire la loro riguardo le tematiche di cambiamento climatico, percezione del cambiamento climatico, desertificazione, e quali possono essere le azioni che loro compiono, vorrebbero compiere anche in questo senso per contrastare questi fenomeni.
0: Grazie.
1: Non possono chiamarti a fare questo.
0: Grazie professor Matteo Garau, ricercatore dell'Università di Sassari, per il suo contributo alla strambata che continua.
2: La strambata su Radiolina.
3: da Ardis fino al 28 giugno. Offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
7: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mead University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su meaduniversity.com. Mead University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mead University. We create value.
8: Dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Ci attende una giornata di lunedì ampiamente soleggiata in Sardegna, con solo qualche nube di passaggio nel pomeriggio di tanto in tanto. Temperature massime che saranno elevate soprattutto sui settori occidentali. Raggiungeremo anche punte di 35-36 gradi, valori che si manterranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Tutti i dettagli in merito alla vostra località scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: 13:52 minuti, Gide Angela Seichi ancora con voi a Radiolina fino alle 14, tempo di social trend con Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. Ciao Enzo, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno Gide Angela Seichi, buongiorno a chi ci ascolta. L'estate è iniziata appunto ieri col famoso solstizio e con l'estate arrivano i nostri amici a Cagliari, no?
0: Chi?
1: Le blattine americane.
0: No.
1: Che rapporti hai con la blattina americana?
0: Sono i miei nemici giurati.
1: Io preferisci la blattina americana o quella germanica?
0: Disgustosa. Per fortuna il mio cane se le mangia, devo dirti questo.
1: Io non so, penso che mi sentirei male. Allora, parliamo un po' di queste blattine, perché è giusto conoscere bene i propri amici, ma anche i propri nemici.
0: I nemici si devono conoscere ancora meglio.
1: Ecco, io ho un rapporto veramente terribile. Ti racconto questo episodio. Tipo, una volta ero andato in questo B&B a Sassari, non faccio ovviamente il nome.
0: No, direi di no.
1: Però c'era un B&B troppo carino, moderno, appena ristrutturato, eccetera, eccetera. Un caldo boia, perché era giugno. Accendo il condizionatore dalle bocchette,
0: ed
1: che era sopra il praticamente sopra la mia testa, ed escono tre blatte e mi cadono completamente addosso.
0: Perché amano tantissimo, devo dirvi questa cosa: amano tantissimo stare dentro le pompe di calore, sappiatelo, perché è capitato anche a me diverse volte.
1: Io penso. Io ho creduto di morire, ecco, quindi mi sono fatto un po' di domande, nel senso che da poco ne ho vista una che si è abbassata talmente tanto da diventare veramente millimetrica e si è infilata in un buco veramente impercettibile. Sì. All'occhio umano. Quindi ho detto, cavolo, io questa cosa non l'avevo mai vista, sono rimasto scioccato e quindi ho fatto un po' una ricerchina sulle blatte, visto che comunque anche nei reel, sui social, eccetera, queste cose si vedono, vedi blatte che ballano con l'intelligenza artificiale, capito, a casa tua. E quindi devi sapere che hanno un esoscheletro che allo stesso tempo sia duro che flessibile, quindi riescono a passare da buchini veramente impercettibili, quindi se tu chiudi gli scarichi... Loro entrano lo stesso
0: in
1: qualche modo, loro ce la fanno. Io a un certo punto ho anche pensato che riuscissero a passare tra i muri tipo come i fantasmi. Cioè, poi
0: Enzo, mi sembri davvero sconvolto, scioccato da questa cosa.
1: Queste fanno i superpoteri, capito? Cioè, nel senso, resistono alle reazioni nucleari, anche i topi.
0: Sì, però sappi che con una ciabatta, una misera ciabatta vecchia, riesci ad ucciderle.
1: Non ne sono sicuro io di questa cosa. Io una volta ho provato ad affogarne una, dopo 10 minuti ti giuro che era ancora viva.
0: Ci vuole la ciabatta.
1: Esatto. Con la ciabatta comunque. Io ci ho provato con la scopa una volta. Solo che continuavo a tramortirla.
0: Ci vuole qualcosa di più solido.
1: Sicuro che non ci fosse più, capito? In tutto questo devi sapere che esistono oltre 4.000 specie di blatte. Le più note da noi in Europa sono appunto la germanica, che è quella tipo con le righine in testa, e la blatta americana, che è quella che vediamo nei quartieri storici a Cagliari, no? Tra l'altro passano in fessure sui muri, sotto le porte, dietro i mobili, vicino agli impianti, per entrare insomma in casa e nascondersi, perché a loro piace la ricerca di caldo, d'acqua, di cibo. Quindi mi raccomando, occhio alle briciole. Io mi sono preso il robottino che circola anche quando non ci sono, così evitiamo chissà cosa. E tra l'altro un recente studio dell'Università di Sydney ha praticamente determinato che le blatte contengono dei frammenti di DNA batterico, quindi risultano così resistenti perché c'è stato questa sorta di trasferimento genetico orizzontale. I trasferimenti genetici, per capirci, di solito si ottengono da genitori a figli. In questo caso le blatte li hanno ereditati dai batteri che circolavano,
0: quindi si sono potenziate, sono super blatte.
1: Sono super blatte, capito? E quindi sostanzialmente sono più resistenti, versatili e capaci di sopravvivere agli ambienti ostili. Io adesso qua mi immagino tipo un film fantascientifico tipo le blatte che hanno ereditato questi genomi, quindi da batteri.
0: Enzo, mi stai preoccupando,
1: te lo dico. Poi immaginati tipo, non lo so, un esercito mondiale che capisce che ci può essere questo trasferimento genetico da batterio all'animale.

0: Esatto, un super esercito tipo roba del genere.
1: Secondo me resistono anche alla desertificazione, che è il tema della strambata di oggi.
0: Anche alla bomba atomica.
1: Anche alla bomba atomica.
0: Ma anche, ho scoperto che sono super resistenti anche i topi e gli scorpioni. Io preferisco questi ultimi
1: sì,
0: due.
1: Sì, tutto è meglio delle blatte, qualunque cosa, anche io. Però diciamo che qualche volta sono stata costretta e l'ho fatta col ciabatta, la ciabatta però quella dura, la ciabatta di plastica. E le ho terminate.
0: B&B. Non ce l'ho fatta.
1: Sei scappato?
0: Fuggito.
1: Va bene, raccontateci le vostre esperienze con le blatte al numero. Facciamo una puntata, esatto. Una prossima puntata.
0: Secondo me ce ne sono di robe da dire.
1: Sì, sicuramente anche sui social si trova molto di questa roba in questo periodo. Grazie Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. Io ringrazio tutti voi che siete stati con noi alla strambata. Un saluto quindi da Egidio Angela Secchi e Giuseppe Valdés. L'appuntamento con la strambata è per domani ancora alle 12.30 fino alle 14. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano, tre persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina Dacunto, il compagno della donna e il padre della Dacunto, nonno delle ragazze.
3: Due bambine sono in gravi condizioni dopo essere state coinvolte in un incidente stradale sulla A21. Le bimbe di 5 e 7 anni sono state trasportate d'urgenza in ospedale. Entrambe sono in rianimazione. L'auto su cui stavano viaggiando con la famiglia è rimasta schiacciata in un tamponamento a catena fra tre camion e due automobili al chilometro 150 dell'autostrada tra Torino e Piacenza. Sul tratto si registrano al momento una decina di chilometri di coda.
4: E ora gli esteri. Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burn, ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito.
3: Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, lo riferisce il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, aggiungendo che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera e anche i mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
4: La campagna di bombardamenti ucraini contro il settore energetico russo si abbatte con ferocia sulla Crimea occupata, dove 5 persone sono morte. Lo denunciano le autorità filorusse. L'esercito ucraino ha colpito la raffineria di petrolio di Antipinsk, una dei più grandi della Siberia occidentale, situata a più di 2000 km dal confine.
3: Il calcio oggi si elegge il presidente della FGC che sostituirà Gravina. Due candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Intanto sono stati eletti i nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campoccia e Chiellini.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
6: Radiolina, radio notizie.
7: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Il progetto del governo sul nucleare, la regione alza le barricate, dice siamo disponibili al confronto. Intanto il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin a Cagliari per un convegno organizzato da Saras ha detto le rinnovabili non basteranno per soddisfare l'aumento della domanda, occorre prendere in considerazione centrali nucleari moderne e pulite. La benna di un trattore sfonda il vetro del bus con operai a bordo, tragedia sfiorata ieri sulla Decimo Manu Villa Sor. La Corriera dell'Arst, impegnata sulla tratta Macchiareddu Guspini, stava riportando a casa decine di lavoratori che avevano terminato il turno di notte. La denuncia arriva dalla Will Trasporti, che chiede interventi urgenti nella strada. E grave incidente stradale stanotte in via della Pineta a Cagliari, vicino a piazzetta Magia. Si sono scontrati un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio una coppia di cinquantenni che viaggiava a bordo dello scooter. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Brozzu, la donna sempre in codice rosso ma al policlinico. A 87 anni un amore sconfinato per la sua città, Nuoro, Raimonda Chessa fa una proposta al comune: vivendo un mio terreno nel corso, rimettendoci parecchi soldi, fateci dei parcheggi multipiano. E siamo allo sport, parliamo dello stadio e corsa contro il tempo per lo stadio di Cagliari. Entro ottobre si punta al via libera per il bando ed entro marzo del prossimo anno devono essere avviati i lavori dell'impianto per candidarsi a ospitare gli europei del 2032, ma gli ostacoli non mancano e l'opposizione in comune a Cagliari chiede trasparenza. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
8: Pronti partenza convenienza? Dal 22 al 27 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il Wurstel Beretta da 4 pezzi, prendi 3 e paghi 2 a solo 1,98 euro. La Gran Piada Roberto da 330 grammi a 1,25 euro. E i Findus Fish Bar a 3,19 euro con Fidelity. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
9: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
10: Per Dormire. Design for wellness.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
12: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
13: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
14: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
15: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
16: Prima che il vento si porti via tutto.
15: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
16: Respira questa libertà.
15: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
17: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
18: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Ben trovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 22 giugno 2026. Non è solo una squadra. Che spinge, un'isola che si riconosce in una maglia. Il suo marchio è lo specchio di questa terra difficile, catalizzatore di incontri e di affari, non solo calcistici. Poi, che quello rossoblù sia in certe zone della Sardegna il secondo club più amato, poco importa. Ha una leadership regionale inattaccabile, un'identità nazionale riconosciuta. Ai tempi di Gigi Riva, Cagliari, che in pochi conoscevano anche geograficamente, era sinonimo di squadra simpatia. Con il calcio moderno che insegue il risultato a tutti i costi, c'è poco da essere simpatici e basta. Stringere alleanze di mercato e guadagnarsi un rispetto che va oltre i campi di gioco. Anche oltre il denaro, la scelta della società di sposare la linea verde non è solo una mossa di bilancio, ma una vera e propria dichiarazione di intenti per il futuro. La prospettiva del nuovo stadio getta le basi per un salto di qualità storico. Un anno fa di questi tempi, affidando la squadra alla guida tecnica di Fabio Pisacane, il Cagliari ha intrapreso una strada coraggiosa, che non è più solo un'alternativa, ma la vera e propria spina dorsale del club. Certo, puntare sulla cantera richiede pazienza e comporta inevitabili passaggi a vuoto, ma è l'unico modo per progettare un futuro di successo e compiere quel salto di qualità definitivo.

pura energia agonistica. Basta con gli affari milionari del passato, come quelli che hanno riguardato gli ingaggi di Marco Andreolli, Gregory Vanderbilt e, in tempi più

sportivo. Fuori dal campo si gioca la partita più importante legata al nuovo stadio. Si sa quante polemiche corso. Ma non va perso di vista il quadro generale. Una casa moderna, viva 7 giorni su 7, non è solo un capriccio architettonico, bensì il motore economico che permetterà al Cagliari di autofinanziarsi, di trattenere i suoi talenti migliori e di competere finalmente ad armi pari con le grandi realtà nazionali ed europee. Il connubio tra una squadra giovane, affamata e un teatro all'avanguardia rappresenta la premessa perfetta per ridefinire i confini delle ambizioni. Rosso-blu, il Cagliari deve difendere...

0: scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
1: Tranquilla, ci pensiamo noi.
0: Davvero? Anche COLF e badanti?
1: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
0: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
9: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria non sono mai state così convenienti. Fino al 27 giugno potrai acquistare le bracciole di suino a 6,90 euro al chilo, gli spiedini di suino a 10,90 euro al chilo e le cosce di pollo a 3,50 euro al chilo. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia, direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
11: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 840345. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.

0: crolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
1: Non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
2: Ardis, buono anche nel prezzo.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
9: Ci attende una giornata di lunedì ampiamente soleggiata in Sardegna, con solo qualche nube di passaggio nel pomeriggio di tanto in tanto. Temperature massime che saranno elevate soprattutto sui settori occidentali, raggiungeremo anche punte di 35-36 gradi, valori che si manterranno alti anche tra sera e notte. Ventilazione debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Tutti i dettagli in merito alla vostra località scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AIEA, nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con l'America. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è dunque concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
1: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato le sue intenzioni di candidarsi come prossima guida del partito.
2: Tre persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
1: Sono drammatici i numeri dell'osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese dove un'auto con a bordo 9 ragazze è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Sul tema interviene Salvini, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti.
2: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente di ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche di 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
1: La cronaca sportiva, nuove accuse di doping per l'atleta italiano Alex Schwarzer. Questa volta è l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, la NADA, ad aver avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro che è stato sospeso in via cautelare. A Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Il marciatore era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso nel 2016.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Il progetto del governo sul nucleare, la regione alza le barricate, dice siamo disponibili al confronto. Intanto il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin a Cagliari per un convegno organizzato da Saras ha detto le rinnovabili non basteranno per soddisfare l'aumento della domanda, occorre prendere in considerazione centrali nucleari moderne e pulite. La benna di un trattore sfonda il vetro del bus con operai a bordo, tragedia sfiorata ieri sulla Decimo Manu Villa Sor. La Corriera dell'Arst, impegnata sulla tratta Macchiareddu Guspini, stava riportando a casa decine di lavoratori che avevano terminato il turno di notte. La denuncia arriva dalla Will Trasporti, che chiede interventi urgenti nella strada. E grave incidente stradale stanotte in via della Pineta a Cagliari, vicino a piazzetta Magia. Si sono scontrati un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio una coppia di cinquantenni che viaggiava a bordo dello scooter. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Brozzu, la donna sempre in codice rosso ma al policlinico. A 87 anni un amore sconfinato per la sua città, Nuoro, Raimonda Chessa fa una proposta al comune: vivendo un mio terreno nel corso, rimettendoci parecchi soldi, fateci dei parcheggi multipiano. E siamo allo sport, parliamo dello stadio e corsa contro il tempo per lo stadio di Cagliari. Entro ottobre si punta al via libera per il bando ed entro marzo del prossimo anno devono essere avviati i lavori dell'impianto per candidarsi a ospitare gli europei del 2032, ma gli ostacoli non mancano e l'opposizione in comune a Cagliari chiede trasparenza. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
6: Oh picciocco, su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
7: Fino al 1° luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi, a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Hotel prenotato, biglietti presi.
10: Manca solo la valigia.
11: Tranquilla, andiamo da Globo.
12: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
13: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
14: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
17: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
18: Radiolina e il CUS Cagliari presentano Casa CUS. Conduce Andrea Matta.
19: Eccoci qui lunedì 22 giugno, bentornati, questa è Casa CUS Cagliari a Radiolina, un saluto da parte di Andrea Matta, questa è la 33esima e ultima puntata di questa stagione di Casa CUS Cagliari a Radiolina. Che cos'è Casa CUS? Come vi abbiamo raccontato durante tutto l'anno, il programma che vi porta dentro il centro universitario sportivo di Cagliari, nelle sue sedi, quindi nel suo cuore pulsante di Saducchessa, nel polo nautico di Via dei Calafati, nel polo sportivo universitario di Monserrato e poi ovviamente nel centro sportivo Molentargius Saline di Quartu. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordiamo quelli che sono i nostri contatti: CUS Cagliari Official sulla nostra pagina Instagram e ovviamente anche sulla pagina Facebook da cui state guardando questa diretta, così come lo fate dalla pagina di Radiolina dell'Unione Sarda, ovviamente dal sito radiolina.it e poi dal canale 12 che ci manda in onda in leggerissima differita. Di cosa parliamo in questa puntata? Parliamo di quello che è successo durante la stagione 25-26 e lo facciamo con l'uomo che vive il CUS Cagliari nell'ultima porta a destra, che non è il bagno, ricordiamo, per questo sia chiaro. Ivan Scioli, segretario generale del CUS Cagliari, benvenuto Ivan, ben tornato. Sì, in realtà il bagno è sempre in fondo a destra, dicevano, l'hanno sempre detto. Però il tuo ufficio è lì, è a fianco al bagno, per comodità tua, diciamo, per riuscire a uscire bene, diciamo, durante le lunghe mattinate. Ivan, diciamo, è un po' il termometro, no, del CUS, perché, ecco, intanto spiegaci cosa fa un segretario generale, perché molto spesso noi lo diciamo, te lo chiedo ogni volta, ma partiamo da questo.
20: È molto difficile da rispondere, in realtà. Ecco. Quello che faccio quotidianamente... ha una certa programmazione, è vero, ma spesse volte vado a sistemare tutte quelle che sono gli imprevisti e le problematiche della giornata,
19: che sono tante,
20: che sono tantissime. Come hai detto tu, abbiamo quattro poli e già solo gestire quelli non è banale, quindi vuol dire ovviamente incastri, vuol dire manutenzioni, vuol dire di tutto, dal tubo d'acqua che si rompe, chiaro, non faccio tutto da solo, meno male, non sarei già morto, però insomma un po' di coordinamento è necessario. Dopodiché ovviamente le attività vanno fatte, e quindi c'è tutta la, come dire, la parte istituzionale che si affianca alla parte federale.
19: Quindi i rapporti con l'università, i rapporti con le federazioni, anche se poi i rapporti con le federazioni le segue in realtà anche la nostra Alessandra Lai, che diciamo è il nostro riferimento nella segreteria per fare questo.
20: Sempre come coordinamento, poi in prima persona dipende dai momenti, dipende dalle sfaccettature. Oltre a questo, ovviamente, poi ci sono tutte quelle che sono le attività propedeutiche, ma anche tutte le cose aggiunte, quindi dal retroscena da Teneca, centri estivi, gli unici settori sportivi, piuttosto che le sale pesi, multisport, ecco, queste cose qua sono tante, veramente,
19: anche
20: tante,
19: perché, le attività che organizziamo. Anche perché, insomma, abbiamo detto all'inizio, quattro sedi che vanno gestite, quattro sedi in posti diversi, perché alla fine, insomma, quattro sedi con peculiarità diverse. C'è la sede vicino alla canoa, quindi c'è la sede vicino, insomma, il polo nautico, quindi la sede della canoa, ma c'è la sede nel parco di Molentargius, c'è una sede dentro un polo universitario, c'è la sede di Saducchessa, che diciamo è un po', come diciamo sempre, il cuore pulsante. Mentre chiedo al nostro buon Fabio Leoni di regia di farci vedere un po' di immagini di questa stagione, abbiamo, diciamo, raccolto in un minuto e 40 più o meno quelle che sono, diciamo, gli obiettivi raggiunti, quindi la salvezza del basket, la finale della C1 di calcio a 5, il volley con le due promozioni, poi insomma bisogna vedere un po' come cambierà in questa nuova stagione tutto l'assetto societario, perché in questo momento, insomma, siete in fase di riunioni e di calcolo su quella che appunto sarà la nuova stagione del CUS, ma insomma ne parleremo poi,
20: a tempo debito.
19: Chiudiamo con calma questa stagione, esatto. Abbiamo detto, diciamo, del personale. Il CUS però poi è anche un luogo in cui si erogano servizi, no? Quindi c'è la parte degli universitari, la parte delle famiglie, la parte dei corsisti, diciamo, classici, che vengono al CUS per fare i corsi che abbiamo, tra l'altro, visto anche in questa stagione.
20: Esattamente. Queste sono le attività, in realtà sono anche ben note. Quello che è poco noto, tutto quello che c'è dietro. L'organizzazione del corso significa trovare lo spazio idoneo, trovare anche gli istruttori, far sì che tutto quanto avvenga nel modo migliore. Ecco. Oltre a questo, poi c'è tutto l'altro aspetto, cioè tutte queste persone vanno anche pagate, tu devi riperire i fondi, che non sono necessariamente le quote che vengono pagate dall'utenza, ma noi abbiamo diversi contributi pubblici per l'attività istituzionale che svolgiamo, e questo non significa che tu hai i soldi sul conto corrente e li puoi spendere come vuoi, ma è una parte, forse la parte più delicata e più complessa, perché tutti questi contributi li hai a seguito di rendicontazione puntuale. Nel frattempo però devi chiedere fideiussioni, anticipazioni. Questi sono gli incastri che devo fare per far sì che, come fa il buon padre di famiglia, per arrivare a fine mese.
19: Ecco, questa, diciamo, è l'attività comune che poi, insomma, Ivan fa insieme alla sua a Michela, insieme a Serena, insieme a Francesca, staff, Antonio, Francesca. E poi c'è una cosa che ti chiedo, e poi andrei ai nostri ospiti che stanno, insomma, poi siamo iniziati a sentirli, caro Fabio, sia Tiana che Guerini, che è la parte dei manutentori, cioè dei nostri uomini che lavorano nelle quattro sedi, perché insomma hanno come centro la Duchessa e poi vanno a vivere, diciamo, nelle altre sedi. Un altro compito abbastanza importante.
20: Sì, devo dire che ne approfitto per ringraziare Luca, che la mia mano destra da questo punto di vista, perché fa effettivamente da qualche anno a questa parte, gestisce in piena autonomia tutta questa questione. Ci consultiamo per le cose magari più importanti o più delicate, però per il resto è molto autonomo, dà veramente una grossissima mano, perché le persone sono sempre poche, e credo che questo accada in qualsiasi luogo di lavoro. Però devi fare in modo che, insomma, si si portino a casa i risultati. Poi c'è anche da dire, le persone non sono oggetti, e quindi ovviamente vai a scontrarti con quelli anche che sono gli umori, no? Gli sbalzi d'animo, eccetera eccetera, quindi devi fare anche un po' da psicologo.
19: E quindi insomma hai appunto da gestire anche questo, insieme ovviamente al nostro buon Luca Brundu, già stenito durante questa stagione. Chiariamo in onda entrambe i nostri due ospiti. Allora, caro Ivan, qui facciamo un po' un giro per i campi, no? Come sì, ci piace fare. Partiamo dalla scherma, salutiamo il nostro Andrea Tiana, maestro di scherma. Maestro, bentornato, maestro Tiana.
0: Ciao.
19: Come nelle orchestre, diciamo, maestro Tiana fa, già è bello così. È collegato invece dal Polo Sportivo di Monserrato, un altro appunto dei nostri centri, Giulia Guarini. Ciao Giulia, bentornata.
21: Ciao, ciao a tutti, grazie.
19: Allora, partiamo dal nostro buon maestro. Iniziamo anche a vedere, caro Fabio, le foto dei due maestri e dei nuovi tecnici che sono arrivati in questo fine settimana al CUS. Che è successo?
0: È successo che c'era la sessione di esami per i tecnici appunto a Roma, al centro dell'Acqua Certosa, e abbiamo due nuovi maestri di scherma in Sardegna, entrambi del CUS, Andrea De Magistris e Manuelo Cetrullo, e invece ieri cinque istruttori di primo livello, che sono tutti i nostri allievi da quando erano alle elementari, e stanno iniziando proprio la, diciamo, percorso didattico per poi insegnare. E sono Anita Melis, Noemi Concas, Giulio Zedda, Luca Ribaudo e Luca Diano.
19: Che stiamo vedendo insomma nelle nostre immagini, per chi ci segue sui nostri visual. Andiamo invece a vedere, caro Fabio, il video numero 5, e andiamo sul 5, quindi sui primi podi che arrivano dalla ritmica di Rimini, con tanto di audio, perché insomma bisogna andare in fretta per fare le cose, mi sono dimenticato di toglierlo. Giulia, ci racconti un pochettino l'ambiente di quel di Rimini, anche se sia a Monserrato, però insomma le informazioni arrivano e la vita insomma da lì continua.
21: Sì, le informazioni arrivano, noi poi siamo proprio un tutt'uno, in realtà io sono in partenza mercoledì, ma insomma abbiamo già gruppi che si sono insediate anche dignitosamente a Rimini, qualche podio, come stavi giustamente dicendo, è già arrivato, le ragazze sono in gara anche adesso e andremo avanti così fino al 28 di giugno. E insomma, come già avevo raccontato l'anno scorso, più o meno nello stesso periodo, è una gara molto importante insomma per tutto il settore silver agonistico, perché poi è vero che ci sono insomma gare durante l'anno insomma di fase regionale, però è vero anche che comunque si lavora sempre nell'ottica del nazionale, quindi insomma tiene alto l'umore, hai sempre l'obiettivo da centrare, per cui insomma è un evento molto bello, al di là insomma della competizione in sé, poi c'è tutta un'argomentazione, una narrazione di viaggio, ecco, dello stare insieme e del condividere. Poi noi siamo abitue dell'evento, per cui siamo molto contente, quindi le ragazze sono carichissime, tecniche, dirigenti altrettanto, e speriamo di potervi mandare insomma quotidianamente ottimi risultati, ma per il momento si sta lavorando veramente bene, insomma raccogliamo il duro lavoro che si fa dentro al pallone tutto l'anno.
19: Ecco, infatti la cosa particolare, caro Ivan Scioni, è che abbiamo messo insieme quasi involontariamente, ve lo assicuro, non è stato forse il fato o la macchina della radio, la music machine, Tiana e Guerini, che sono scherma e ritmica, che convivono a Monserrato, quindi diciamo è un po' un ritrovarsi anche a casa CUS. Scioni, cosa ne pensi?
20: No, mi è fatto venire in mente che esatto, convivono, ma fino insomma ancora per poco tempo, perché poi la scherma tornerà nella sua sede
19: naturale,
20: che tutti conoscono, perché fondamentalmente sono terminati i lavori di tutto il blocco sto tribuna, e quindi la scherma potrà tornare nella sua casa,
19: e quindi si attende ovviamente l'inaugurazione, quindi, ufficiale.
20: Vedremo, non lo dico per la ginnastica, vedremo con l'altro settore,
19: ecco, vediamo. con calma non scherziamo ovviamente, cara Giulia. Andiamo invece a vedere il Gran Premio Giovani, caro Tiana, perché insomma in questi giorni è arrivata una bella notizia dalla Federazione Scherma, perché il CUS è la 27esima società in Italia per gli under 19.
0: Sì, su 250, ecco, società, quindi siamo molto contenti, anche perché le società subito dopo di noi sono altisonanti, insomma, quindi siamo molto soddisfatti, ma tra l'altro non è da escludere che si possa anche fare un pelino meglio gli anni prossimi, perché abbiamo diversi ragazzi di 14-15 anni molto promettenti.
19: Com'è andata la stagione, Andrea? Velocemente te lo chiedo, insomma, di questa scherma, ovviamente con la difficoltà appunto di stare a Monserrato e di non stare a Sa Duchessa, questo lo diciamo subito.
0: Stavo dicendo quello, sono state gentilissime le istruttrici della Ritmica a ospitarci, però non è facile per noi lavorare lì, per vari motivi. Infatti diciamo che il settore giovanile, i ragazzi elementari per intenderci, abbiamo perso qualche numero, ma insomma a settembre contiamo di rimpolpare il vivaio. Detto questo, la stagione è andata bene, le squadre sono attestate più o meno sui nostri valori e siamo contenti. Poi quest'ultima ciliegina che abbiamo detto in apertura, dei nuovi tecnici, sicuramente dà energia per iniziare dopo l'estate col piede giusto.
19: Col piede giusto. Grazie Andrea Tiana, grazie mille.
0: Grazie a voi, ciao, ciao Giulia.
20: Ciao Andrea.
19: Giulia.
21: Ciao.
19: Eccoci, resto sul nazionale perché insomma, se non sbaglio, qualche settimana fa il CUS è salito in pedana per una gara importante, una gara che appunto ha visto il CUS come prima squadra in Sardegna.
21: Sì, sì, è vero, insomma un campionato parecchio complicato che insomma non nasconde insidie, anche perché appunto per il campionato di Insieme Gold veramente arrivano le migliori squadre da tutta Italia su quella pedana, per cui trovarsi lì non è solo motivo insomma di tensione, anzi ma di orgoglio per esserci, e comunque insomma sempre un modo anche per rapportarsi con delle realtà che sono oggettivamente fortissime, ma la nostra squadra non ha avuto insomma nulla da invidiare, come hai ben detto. Prima squadra insomma per quanto riguarda la regione Sardegna, ci siamo piazzate diciamo nel primo terzo di classifica con un esercizio bellissimo della nostra direttrice tecnica Francesca Canosa, e quindi insomma anche questo sarà veramente una buona molla per ripartire. Oddio, ripartire, noi andiamo avanti ad allenarci fino a fine luglio, perché insomma gli allenamenti non finiscono, anzi invito e colgo l'occasione, Andrea, se mi permetti, se
19: vai,
21: ci fossero in ascolto insomma persone che vogliono avvicinare le proprie figlie ma anche i propri figli, perché c'è anche il settore maschile da quest'anno ufficialmente aperto diciamo in termini di FG, quindi di competizioni federali e quant'altro, noi siamo ben felici di accogliervi anche nel mese di luglio con il nostro collegiale estivo. Poi eventualmente sui canali nostri del CUS ci sono tutti i riferimenti specifici. E quindi insomma si andrà avanti a lavorare per ripartire poi con una nuova stagione a settembre, però insomma con la grinta e insomma il coraggio e l'amore per la ginnastica che non ci manca mai, ecco.
19: Grazie Giulia Guerini anche per lo spot per i collegiali estivi, così posso non ripubblicare in settimana. Grazie Giulia.
21: Grazie a voi, una buona giornata a tutti.
19: Scherziamo ovviamente, insomma ecco i collegiali estivi, ma anche il camp di calcio a 5 femminile di cui abbiamo parlato la settimana scorsa con il nostro buon Alessio Correnti. E qui apro una parentesi velocissima per la Tecnica, tu giudizio su questa stagione di Atenica, su questa edizione?
20: È andata benissimo, sono soddisfatto, vediamo se succede qualcosa che ancora non conosciamo, qualche denuncia alla stimina.
19: Il no, il conosciuto diciamo è andato bene, suo connotto è andato bene, potremmo dire così. Poi ovviamente c'è il camp di volley di cui abbiamo parlato la settimana scorsa con il nostro Meligioli, c'è il camp estivo di cui tra l'altro dopo vedremo anche Casa Cuskiz, ma lo vediamo a fine puntata. Vediamo i nostri due ospiti prossimi, chi diciamo questa stagione ha fatto della resilienza, che è un termine che a me non piace però è giusto utilizzarlo, è il settore hockey su prato, che diciamo nel suo piccolo, non è più piccolo, ieri ha diciamo quasi rischiato, no perché rischiato è un verbo sbagliato, ma ha diciamo ha visto sfumare l'obiettivo a uno per pochissimo. Mister Sainas, benvenuto. Enrico Sainas.
1: Ciao a tutti, buonasera.
19: Mister, che allora diciamocela tutta, vi aspettavate questo risultato? Anche perché insomma siete arrivati veramente a un passo dalla promozione in A1.
1: Allora, diciamo che a inizio stagione non ci aspettavamo di arrivare ad un passo da una storica promozione in A1. Come gli altri anni siamo partiti con l'obiettivo di far crescere soprattutto le ragazze giovani, ritrovarci poi all'ultima partita di un torneo di finale a giocarci la promozione è stato qualcosa di davvero importante. Aggiungo che la nostra squadra è composta prevalentemente da ragazze giovani, diciamo un gruppo tra il 2005 e 2011 con l'aggiunta di qualche ragazza d'esperienza come la ragazza tedesca Maya, le due ragazze italo-argentine Flor Muns e Carolina Mendes. Quindi abbiamo puntato molto sulle giovani, ha portato i suoi risultati, abbiamo una giocatrice Elena Carta che ha fatto doppietta sabato nella prima partita del torneo di finale, una ragazza del 2011, quindi comunque 15 anni, ritrovarsi ad affrontare giocatrici di alto livello, tecnicamente molto più preparate anche di noi, e fare una doppietta comunque ci ha dato davvero tantissima soddisfazione. Niente, quindi diciamo.
19: Quindi bene, diciamo, stagione questo, diciamo, è stagione molto positiva, appunto, è diciamo la, sì, l'ultima, sì, chiusura. Anche perché, diciamo, prima con Ivan, le difficoltà in questo caso sul vostro settore, perché insomma è stata una stagione lontana, almeno per le gare ufficiali, dal Girone Loddo, che è lo stadio, appunto, di Hockey su Prato, per un settore che è un settore di nicchia, lo ricordiamo sempre, ma il CUS è ricco di questi settori, perché insomma è la parte buona dello sport, possiamo definirla così. Ottenere risultati di questo tipo è sicuramente molto importante, e ci auguriamo che questo possa continuare anche per la prossima stagione. Grazie Enrico, ti lasciamo al tuo lavoro.
1: Ti rimandiamo
19: in ufficio, e noi ci colleghiamo con gli uffici di mezza Sardegna, ci piace così. Restiamo in Sardegna, anche se in realtà insomma possiamo andare a Borgo Valbelluna. Vicepresidente Stefano De Mondi, siete tornati oppure no? Siete ancora lì?
2: Buonasera a tutti.
19: Buon
2: siamo tornati. Siamo tornati ieri sera, ieri notte tardi, a casa verso mezzanotte e mezzo. È stata una trasferta abbastanza impegnativa, sia dal punto di vista fisico che logistico, diciamo, perché comunque abbiamo trovato, detto, andiamo in montagna, almeno ci sarà un po' più fresco,
19: invece
2: 37 gradi più o meno.
19: Il classico così calore montano, possiamo definire così.
2: È già molto che non ci sono sentite male, anzi qualcuno ha avuto anche momenti di cedimento, però...
19: Anche perché
2: ricordiamo
19: Stefano, insomma, che eravate lì con la squadra femminile del CUS per i campionati di società,
2: per
19: la finale
2: di società di la finale di Serie A bronzo, che sarebbe tra le dopo la Serie A oro, sono le prime 12, le prime 20 delle tra la 12esima e la 24esima c'è la Serie argento, e noi dalla 24esima alla 36esima c'è la finale A bronzo. Le ragazze sono state tutte brave, sono difese egregiamente, diciamo, sono andate tutte secondo quello che potevano dare, qualcuno anche di più. C'è stato il personale di Beatrice Porcu nei 400 piani, altri risultati individuali di rilievo come Sara Zocchiedu, che non tradisce mai, che ci ha raggiunto da Zurigo, lei ne abbiamo già parlato altre volte, una ragazza incredibile, di una carriera universitaria internazionale, riesce comunque a conciliare lo sport e lo studio e il lavoro ormai ad altissimi livelli, e quindi niente, ci siamo difesi. Purtroppo con queste nuove regole della federazione non era in palio la promozione, neanche la retrocessione, per cui gli stimoli erano anche un pochino meno forti delle altre volte. Comunque è stata una bellissima esperienza, c'è un bellissimo gruppo. Ci sono delle ragazze giovani che si stanno portando avanti, stiamo portando avanti, e speriamo in futuro di avere ulteriori soddisfazioni.
19: Senti, talvolta, insomma, questa volta ti chiedo, ti faccio una domanda al vicepresidente del CUS. Chi è per te Ivan Scioni? Cioè, che figura è Ivan all'interno del CUS? Perché noi adesso, questa non è una trappola, però ovviamente nel tuo ruolo di vicepresidente sei tanti anni, ecco, che conosci il CUS, sei cresciuto sportivamente lì, Ivan c'è da parecchio ormai, quindi che tipo di figura è Ivan? E con Ivan, diciamo, Ivan intendiamo... Vai pure.
2: Ivan sicuramente prima di tutto è un amico, e noi al CUS, tengo a sottolineare, siamo un gruppo di amici che si dà da fare. Ivan è un riferimento sicuro per tutti, chiunque per sua fortuna e sfortuna probabilmente si deve rivolgere a Ivan per qualsiasi cosa. E Ivan a volte smista e più delle volte cerca di risolvere i problemi di tutti, per cui è una figura indispensabile per il CUS Cagliari. Cosa dire di più? È una persona super affidabile, per cui tutti, io personalmente sono molto contento di Ivan e del suo operato, ma penso anche gli altri, non ho mai sentito parlare male di Ivan.
19: Portiamo a casa questo risultato, caro Scioni, che dici? Ci portiamo a casa il massimo col minimo sforzo, ecco. Caffè pagato a casa CUS. Grazie Stefano De Montis, grazie mille.
2: Grazie. Un abbraccio a tutti, ciao.
19: Ti giuro che non è una trappola, però avendo qua il vicepresidente del CUS, non potevo non chiederti che tipo, insomma, di riferimento sei per il CUS. Mentre andiamo a vedere, caro Fabio, perché siamo praticamente in chiusura, le immagini di Casa Cus Kids, perché Casa Cus finisce, ma c'è il continuo sui nostri canali social per quanto riguarda il camp estivo. Facciamo un appunto sul camp estivo, perché insomma è la parte finale, no, della stagione sportiva, un po' diventa l'inizio, visto che il camp finisce a qualche giorno dall'inizio della scuola e della stagione sportiva stessa.
20: Sì, in realtà quello che è da sottolineare è la nostra bravura a switchare da Ateneca ai centri estivi, e questa cosa è un punto di forza notevole, perché è una macchina enorme che permette di avviare i centri estivi esattamente quando la scuola termina. E, tra l'altro, ovviamente tenere a bada tutti i bambini e erogare dei servizi che permettano loro di non annoiarsi è veramente complicato. Quindi ringrazio Matteo con tutta la sua squadra, perché riesce a mettere su comunque tutta una serie di figure che sono molto valide e molto competenti, e permettono quindi a tanti genitori di poter andare al lavoro sereni ogni mattina lasciando i loro bambini al CUS. E tutto ciò mi è venuto in mente un'altra cosa, perché tu parli di questo, ma Casa Cusi è anche il nostro bar, esatto. E anche quello ci dobbiamo gestire,
19: esatto, c'è anche quello, diciamo c'è la club house da gestire.
20: Gestire vuol dire dagli acquisti a tutto, perché anche quello è un'altra società di fatto, ma siamo sempre noi dietro questa macchina.
19: Ecco, quindi Ivan dorme la mattina, la notte, questo lo diciamo, dorme poco, aveva due bambini, però ecco, dorme anche lui. Ivan Scioni, grazie per essere stato con noi, stai con noi, perché insomma andiamo a salutare insomma tutti, perché questa è la nostra ultima puntata di Casa Cus Cagliari a Radiolina, ottava stagione. Diamo un po' di numeri: 33 puntate di Casa Cus e 10 di Atenei, che sono 43 puntate, oltre 140 ospiti durante l'anno. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo raccontato quello che è il mondo del Cus Cagliari, con i suoi settori, con Atenica, con il camp estivo, con le relazioni che si creano all'interno del CUS, con l'università, con le associazioni, con quello che diciamo è il bello dello sport, la Coppa Rettore, e possiamo andare avanti ore. Grazie ovviamente ai settori che mi hanno supportato in questa insomma stagione, grazie anche a Bra e a Sara Paschina, che ci hanno raccontato da una parte i settori e dall'altra parte i corsi fitness, quindi insomma è l'altra parte del CUS che ci mancava come rapporto. Grazie anche a Yuri per insomma aver raccontato la parte sportiva. Grazie ovviamente al gruppo editoriale Unione Sarda, la sua direttrice generale Elia Serreli, ma anche Alice Navarino, ma anche Luca Cargassi, i nostri insomma mitici Fabio, il buon Valdes, il buon Cozzolino, insomma tutta quella che diciamo la squadra di Radiolina, Daria Casini, che ci ha dato la possibilità di essere dentro il giro del lunedì per raccontare quella che è stata Casa Cus. Questo diciamo è un po' tutto quello che abbiamo raccontato in queste 43 puntate di questa stagione. Vi ricordo come sempre i nostri contatti per chiudere: Cus Cagliari Official è i nostri social di Instagram e su Facebook, e il nostro sito cuscagliari.it, che diventa la nostra chiave d'accesso durante tutta questa stagione. Grazie di nuovo a Ivan Scioni, grazie al nostro Fabio Leoni in regia, io sono Andrea Matta, questa è stata l'ultima puntata di Casa Cus Cagliari Radiolina, speriamo di rincontrarci a settembre. Ciao a tutti.
3: Radiolina e il Cus Cagliari hanno presentato Casa Cus.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
22: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
23: Pronti? Partenza convenienza! Dal 22 al 27 giugno non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti. Come il Wurstel Beretta da 4 pezzi, prendi 3 e paghi 2 a solo 1,98€. La Gran Piada Roberto da 330 grammi a 1,25€. E i Findus Fish Bar a 3,19€ con Fidelity. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
5: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
7: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
24: Sono le 15 e 35 minuti.
25: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
26: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
27: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
28: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
29: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
30: Tranquilla, ci pensiamo noi.
29: Davvero? Anche colf e badanti?
30: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
29: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
31: Oh no, stanno tornando le zanzare.
32: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
29: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
32: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
29: 070 22 240.
33: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
34: Fino al 1° luglio, con Carta Insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30%, a 75 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
35: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
34: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
36: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
37: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
0: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
9: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mead University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su meaduniversity.com. Mead University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mead University. We create value.
10: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
11: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Una nuova settimana con l'anticiclone africano sulla Sardegna, questo determina condizioni di stabilità, estesi rasserenamenti e un caldo di piena estate e si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte al mattino. Domani sarà un martedì con tanto sole sull'isola, nelle ore pomeridiane qualche disturbo si potrà presentare nelle zone interne, si potranno innescare isolati rovesci anche a sfondo temporalesco ma dureranno poco. Le temperature diurne in diverse località saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. La ventilazione sarà per lo più debole. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Nasce Ambasciatori di Sardegna, una rete di aziende unite per ridurre e annullare il divario dell'insularità. La presentazione venerdì scorso nella sala Giorgio Pisano dell'Unione Sarda. Abbiamo sentito Pierpaolo Murgia, il coordinatore della rete.
1: Raggruppa per ora solo il mondo agroalimentare, quindi da chi fa agricoltura, da chi fa agroindustria, chi fa i trasporti, chi fa distribuzione, quindi tutto il mondo dell'agroalimentare, ma è aperto adesso anche alla manifattura. Abbiamo un sito dove le aziende possono aderire. Noi vogliamo essere semplicemente fare delle proposte di guardare tutto il mondo produttivo sardo delle aziende in una maniera complessiva, partendo dal tema dei temi, che è questo gap insulare che esiste da sempre ma che non è mai stato risolto. Ci sono degli studi che dicono che questo gap misura fino al 40%, e quindi capiamo tutti che questo si traduce in mancanza di competitività, in spese maggiori per la Sardegna e la possibilità di non crescere. I nostri ragazzi vanno via dall'isola. La cosa fondamentale di questo è un movimento spontaneo, non c'è un'associazione. Fanno parte del nostro gruppo aziende che fatturano qualche decina di migliaia di euro, come chi supera il miliardo di euro, aziende che esportano il 95%.

0: 10% della produzione fuori, come la Asdomar e altre aziende che sono prevalentemente locali, ma tutte hanno questo problema perché la Commissione Europea ha identificato nell'insularità un problema competitivo e bisogna lavorare per farci riconoscere il differenziale di costo che le imprese supportano.
1: Oggi qui nella sala Giorgio Pisano dell'Unione Sarda avete presentato il progetto, chiaramente non vi fermerete qua.
0: No, continueremo a fare un po' il pungolo per i nostri politici, destra, sinistra. È una battaglia per la Sardegna, no? È molto semplice. Abbiamo la stessa rivendicazione, la fanno tutte le associazioni di categoria, molto più importanti di noi, raggruppano molte più imprese. Noi ci siamo uniti mettendo la faccia, come si vedeva nei manifesti che abbiamo pubblicato. Abbiamo voluto mettere l'imprenditore, perché dietro quell'imprenditore c'è una storia, ci sono i suoi collaboratori, ci sono migliaia e migliaia di persone che lavorano per loro, che ruotano attorno a questo. Ed è diverso, forse mediaticamente, dire siamo ambasciatori, cioè portiamo la Sardegna in giro per il mondo, è diverso da dire Confindustria protesta o Coldiretti protesta. Quelle sono tante facce con un marchietto ambasciatori a... né registrato né nulla, che non diventerà nulla di più che questo, insomma.
1: Era Pierpaolo Murgia, il coordinatore della rete Ambasciatori di Sardegna.
2: Sono le 15 e 59 minuti.
3: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
4: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
3: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
4: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifad.com.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano gli esteri, l'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AIEA, nel paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con l'America. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è dunque concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
5: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato le sue intenzioni di candidare come prossima guida del partito.
6: Tre persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
5: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana. Tra gli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese dove un'auto con a bordo 9 ragazze è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Sul tema interviene Salvini, voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti.
6: Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente di ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche di 10 gradi oltre le medie tipiche di questo periodo dell'anno.
5: La cronaca sportiva: nuove accuse di antidoping per l'atleta italiano Alex Schwarzer. Questa volta è l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, la NADA, ad aver avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro che è stato sospeso in via cautelare. A Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Il marciatore era già stato squalificato in due occasioni, nel 2012 quando si dichiarò reo confesso nel 2016.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
9: Non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spesa e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
10: Ardis, buono anche nel prezzo.
11: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
12: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
13: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
12: Davvero? Anche per me?
13: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
12: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
16: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
17: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
18: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
19: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
20: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
21: E vuoi sapere perché?
20: Perché conviene! Ascolta agosto.
22: Fino al primo luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09€ al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
23: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
22: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
24: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
25: Tutti per Oro Cash.
26: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
1: Per dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
3: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.

Salura a totus e bene gattausu, bene torraus a su regionale in sardu de Sardegna 1, bieusu, intendeusu cali puntis novas de oi, cominciausu commenti sempre con su sommario. Sa Sardegna narà no e su progetto de su governo nazionale vo su nucleari, ma su confronto è stoverto. Su ministro Pichetto Frattin narà teneusu ha bisogno di energia. Sanidadi, totus funtiva attendi sa decisione de su Consiglio de Stato a pizzus de su decreto che aver toccara is dirigentesi asla che sa giunta a todde in Ceribogau. Su ministero, naraga depiti torre a traballai. Casteddu, pista sa voce crista sa cittimonti immersa, su comune un de preparendi atra savuru, chi ne esti contrario, chi invece sa esti a favori, cittadini su punti dividius. Nugoro a mancate sparcheggio sopra macchina su commercio e morendi si sa proposta del Raimondo Chessa, 87 anni, su su comune caolesi, si può subendo un terreno in soccorso. Si stadio nuovo di su Casteddu toccherà vedere Brescia entro su mese la Damini su bando, in su mese marzo de Sano Vibeneri su comincio di traballo su Asinunca, punti a rischio europeo su de su 2032. Dunque si torna fuori dai de energia nucleare. Su governo nazionale oli sperimentai questo nucleare gananta de terza generazione già adesso 2027. Sa regione esti disponibile a si confrontai come ti narra assessori de s'industria Emanuele Cani se moi se usa le gente de nuda non si scira ancora bene i testi di questo progetto del suo governo. Questo argomento si desta legato in un attobio a Pariciao de Sassaras dedicato a essa sicurezza energetica ci viera vinza sul ministro dell'ambiente Pichetto Frattin. Sa regione a rispettare suo governo un'area Emanuele Cani è una questione de relatas istituzionali se in massi stato non ancora assessori depri comprendi che l'obiettivo nostro è sa centralità di sa Sardegna, canavoriressi territorio de conquista. Dunque sa narausu no e sa possibilità di deva esperimento su in sa regione nostra con su nucleari nara ancora Emanuele Cani e ancora de Bruso narausu no e sa possibilità di dei smartiri in Sardegna saliga nucleare de anos e anos sa posizione nostra esti un ascetti nara ai surtimu sa assessori regionali de s'industria. E sul ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Frattin narra in subvenitori però ci resi ha bisogno di un sacco di energia poi analista narra sul ministro a entro 10-15 anni ci resi ha bisogno di assumanco 100 miliardi di kilowattora in plus dunque non ti bastai impianto su può produrre energia dei su soli o dei su vento narra ancora sul ministro ci resi ha bisogno di sicuro dei su nucleari su nucleari no canante di terza generazione è una forma di energia limpia. Non vunti centrali in manna, sai, spiegherà ancora sul ministro Frattin, vunti impianto su Vitticus, e fu dentro dei progetti presentati in tutto il territorio della Sardegna, ma ogni impianto su eolico e fotovoltaico sul ministro Annaga, non è possibile de prenai tutta la Sardegna, dedurrisi e pannellus, una cosa ecci, non si vuole arricciri, ma sul ministro Gilberto Pichetto Frattin. Sa politica regionale è tutto su punti attendi sa decisione del suo Consiglio di Stato a pizza su dei recursi su dei dirigenti ASL di sa giunta Todd, che sa giunta Ceribogao in su 2025. Sa tradisce un ministero a naga dirigenti si tenenti a regione. Sa su attendi tranquillo su sa decisione del suo Consiglio di Stato a nao Michele Ciusa, capo dei consiglieri del suo Movimento 5 Stelle. Sul ministero è Settio Graro, dare invece sa Alice Arone, vicepresidente della sua Commissione Saluri. C'è stata una violazione Graimera. Sul Consiglio di Stato ha deciso di costagire. Il dirigente che ha presentato sul recurso con Marcello Tidore, che avvia direttore generale del SAS de Casteddu, Cinzia Bettellini, direttore del SAREOS del Nugoro, Marcello Acciaro, via direttore del SAS de Sagallura. Sa presidente Todd, arrivato un disastro con il suo edoso de Paolo Truzzo, capo dei consiglieri dei Fratelli d'Italia. I sascetti non dare ancora comprendio. Tutto questo nasce a Sanovassau, quando il suo consiglio è approvato.
sa reforma, por nominare is commissarios de sa azienda sanitaria, sa putz, sa paga a pago. Un ti partia su recurso, su atra sa nomina, sa che ti porta a tensione in sa maggiore lavoro, finza sa decisione de sa presidente, de sa giunta, todde de assumi, sinterim de sa assessorato de sa sanità. S'obiettivo nostro va a su proprio, una remichele chiusa, traballai vostra Sardegna, vostra saluri dei sardos, in sa variazione su bilancio, ci antessi finanziamento su de importo, vostra sanità. Non ora cambiai nulla, nara invece sa Alice Aroni, e non ora cambiai nulla, ni manco con sa decisione del Consiglio dei Stato. Su voto vostro sindaco nuovo in tempio, in summeri cedo, sarà conosci su vincitore del suo ballottaggio, scandidato Vunti Dusu, Giannetto Addis da Navarti e Giannammaso da Satra. Riserenoti sul dato dell'affluenza via Basciu Mera su 44,08% rispetto su 51,75% de 2,6. Posso prima borta, tempio de Prisciovrai su sindaco con su ballottaggio. Su secondo turno. E in tempio scettici, siete a bisogno di questo turno del Dusu in su voto amministrativo del su sette, del sotto di questo mese, in 148 comuni della Sardegna. In su primo turno, scandidato sindaco Vianta 5, ci Vianta Vinzas a Tre a Biaccareddu, Fabrizio Carta e Romeo Frediani. Giannetto Addis, Iappi Gau, su 32 e 83%, mentre Giannammaso, Iappi Gau su 24 e 89%. Fu dato degli incidenti in Sanai della compagnia GNV, un incidente sul sedio Satradì in sommari meridionali della Corsica, intra sa Sardegna e sa Corsica, sa sozio che difendere i consumatori, a di Consum Sardegna, narra sa compagnia de privagai, tutto is dannos ai passeggeri, si dannos moralisi e materialisi. Ho leso un confronto con sa GNV, come ti narra Giorgio Vargio, suo presidente de sa sozio a di Consum Sardegna, ho leso comprendi i te sul sedio di Arero, su narra Vargio, ho leso, sciri voita, sa assistenza, estetti a debili, si spero, esti cassa compagnia, si vongono a traballare con noso in maniera crara. Asinunca, Naravargiu, se domandasse pagamento, è tutto il danno. Su fatto che sa GNV si era disponibile a tornare su Dinai, del sbilletto, su Odonia Vasseggeri, Nara sempre in Vargiu, è una prova positiva. Ma non abbasta, non ci vunti altro su Danusu, che ha depintessi carcurausu, se incidenti ha rovinato vacanze, sa, hanno usciato in mano e famiglia, sa, nara ancora su presidente dessa Adiconsum Sardegna. E poi un viaggio in pista, sa, voci crista, sa, che ci punti in Casteddu, ci punti in Meresa, su comune. Ari Desidio, tendi vai a Trasavuro e nasce in moi moi una vista in San Via Cornalia sul numero dei parcheggi noesti cambiau, ma se corsia de Sarruga e sti una vacchia de prosi strinta. Ci deste un'altra de vista in San Via Marongiuro, in noi Sarruga in moi sti larga sa metà di scetti. In su centro de Casteddu, in sa pendizio San Benedetto, un cipunti polemica sa possa vista che nascendi in sa Via Pergolesi, residentesi non vunti di accordio e nemmanco i sbutteghieri si vunti di accordio. Sa vista era collegai sa appendizio San Benedetto con sa Via dei Conversi, in un altro appendizio storico de Casteddu, Generuci. Su problema però è sempre su proprio Casteddu. Ha risviluppato sa chinanta cultura ciclistica e cittadino esautomobilista a rispettanta i pista ciclista e vunti pregunta che poi non tenenti una risposta clara. Andosi invece se in Nugoro, in noi Raimonda Salici Chessa, teni 87 anni, so sti a morare a mera dessa città di Nara che sti pronta a bendi. Un terreno che tenerissa in soccorso sul centro della città di duole ribende su comune con un progetto quindi fai un parcheggio a macchina sa via Maggiore e Morendisi nara remonta a chiesa sbutta che si monti si arrendi su commercio e Morendisi sul terreno dopo su bendi è un privato
e posso arrangiare dinai mera, uno sciacquo dinai, narra issa, ma su bisu mio esti de bendi di questo terreno e su comune. E in parco su terreno tengo vinzasa un progetto con ci vuole un parcheggio con macchina, sa, tutto moderno, 3-4 branos, in un centavo di capi 54 macchine, sa, un parcheggio tecnologico, narra Raimonda Salicichessa. Su sindaco del Nuoro Emiliano Fenu, una raga anche ricevuto questa proposta da punti studenti su progetto, che esti compatibili con su che oleo su vainoso, narra su sindaco Fenu, se ho pronto su andare a legare, e posti se però santa deppi a gattare il finanziamento, su, poi vai in questo parcheggio, narra ancora su sindaco. Andiamo in Moise, provincia di Aristanesi, noi cominciamo a San Camminera a vostro riconoscimento dei Strebina, adesso Monti Arci, commenti monumento naturali, su obiettivo come tenere a Sara Porcu, coordinatore del suo progetto, Strebina, esti di amparare a valorare sul territorio, grazie a questi strumenti sul legislativo, su che ci punti in regione. Strebina sono punti su simbolo del suo territorio nostro, come tenere Paolo Pistis, suo presidente, del suo consorzio Parco Monte Arci. Strebina sa punti tresi, sa Strebina longa, sa Strebina lada, rocca sa de basalto, proprio su Monte Arci. E in plus ci indesti un'atta prospitica su Goronjo de Sizoa. Punti di arredo su simbolo del suo territorio, narra ancora Sara Porcu, tenenti un arruolo iscenico, ma non si può intibiri finse sa de su golfo de Aristanesi. Sa presentare il suo progetto, è stata fatta in Mracagiori, un attobio con cittadinos, amministratori locali, e poi su una bella scampi rara con ghia e totopo che conosce il suo parco del suo Monte Arci, una zona ricca di biodiversità, che ha 10 comuni, su tutti cercanti di avvalorare. Esempio di Bruso, ha ricordato sempre che sa Sardegna, noi stiamo scelti in mari, playas e costeras, ma finse sa montisi e foresta, come ti narra ancora Paolo Pistis. Molto sporza questione del stadio nuovo del suo castello che è fendi alle Gaimera, il suo presidente del suo castello Tommaso Giulini in stagione a passare, stato critico contro la burocrazia e ho sperato un sciacco male tempo su annavo isso e poi si deve arrivare tutto represso, ma anche se che ne si scaresci che si stadio provvisorio sa domus su manco finzio sa 2031 tendere su sponsor dessa Unipol si stadio nuovo de Piera nasce su 2020 e su mentre si spesa sti cresce a mera de 70-80 milioni di euro su 220 milioni di questa questione in Darelegao e della legenda in mera su giornali L'Unione Sarda con una inchiesta giornalistica 60 milioni secondo questa regione e del suo comune 30 milioni si arrivano da questa sfirs 50 di un imprestito bancario 20 milioni di si sconto IVA 60 milioni dei capitali privati proprio su bando che era DPS pubblicato a intus mese la damene di Occanno e straballo santa depi partiri insomma mese marzo dell'anno che entra. Da Sinunca sta a rischio questa possibilità di ospitarsi manco una partita dei europei 2032. Sa questioni, dunque, se parla Roberta, il tempo su questa burocrazia, sua posizione in suo comune di Castello, Olieri Craresa, Olieri Craresa su consigliere Giuseppe Farris e Olieri Craresa finzisa su centrodestra. Caesti di accordo, andavere, si impianto con 30.000 posti, su albergo e tutto, ma sa procedura deppi resi trasparente tocca la vede pressi, come antinara anche Giuseppe Farris. Estero per Amman, ci vuole un problema, sa, di Deppioso, allegai, tutto aresi, nara su centrodestra. E se accabbiamo poi questa edizione pure, si do grazie se la vostra attenzione si intendeva, si bieva, questa edizione di Bendri, non so ancora, ma ne tutto.

0: de sa terra nostra.
1: Un omaggio ai pastori sardi e alle loro battaglie per un prezzo del latte più giusto. Questo brano che ascoltiamo dai Brinca si intitola Sos Pastores de Sardigna.

0: firmato per testo e musica da Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dai Brinca.
1: Il gruppo femminile delle Balentes, dopo un lungo periodo di silenzio, è tornato alle incisioni discografiche nel 2022 con l'album Inghirios, racconta di storie e leggende della Sardegna. Un brano che stiamo per ascoltare auspica che a vestire i panni della prima pandela nell'Ardia di Sedilo possa essere una donna.

0: Abbiamo ascoltato le voci di Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu, con Fabrizio Laia alla chitarra sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 31 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: L'associazione Dictatum Viscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumviscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
12: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
14: Una dedica alla festa principale di Nuoro, quella del Redentore, nel brano omonimo che gli Stentales inserirono nel loro album Deo Noisco del 2002. La ascoltiamo.

0: si ascoltavano anche le voci del tenore di Silanus, organetto di Totore Chessa, launeddas di Gavino Murgia e voce di Tamara Meloni in questa Redentore degli Stentales.
1: Gli Janas di Seneghe hanno avviato la loro attività nei primi anni 90, privilegiando il canto a cappella. Poi il repertorio è stato arricchito dall'inserimento di alcuni strumenti musicali. In un loro album del 2010 avevano inserito anche questa Bisu, con testo del fondatore del gruppo, Antonio Lotta.

0: erano i Janas, da una loro esibizione ad Anninora nell'edizione del 2011.
1: Giovane cantautore olbiese, Andrea Sanna ha firmato il suo esordio discografico con questo brano che ascoltiamo. Si intitola Tue, il cui video è stato pubblicato nel gennaio del 2021.

0: era un omaggio alla Sardegna, il brano che abbiamo ascoltato da Andrea Sanna, che ha studiato alla Scuola Civica di Musica di Budoni e con Mogol al CET di Toscolano.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra. Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
6: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
7: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
8: Prima che il vento si porti via tutto.
7: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
8: Respira questa libertà.
7: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
9: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
1: Radiolina, meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Una nuova settimana con l'anticiclone africano sulla Sardegna, questo determina condizioni di stabilità, estesi rasserenamenti e un caldo di piena estate e si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte al mattino. Domani sarà un martedì con tanto sole sull'isola, nelle ore pomeridiane qualche disturbo si potrà presentare nelle zone interne, si potranno innescare isolati rovesci anche a sfondo temporalesco ma dureranno poco. Le temperature diurne in diverse località saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. La ventilazione sarà per lo più debole. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: San Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
12: Conduttrice di apprezzati programmi televisivi come Sardegna Canta, Ambra Pintore si è rivelata anche raffinata cantante. Qui la ascoltiamo in Saeste, brano che si avvale del testo di Michele Pio Ledda.

0: in sas trampas chi due pones in sas andalas mias. Beni, chi ti narughi esoe, no essa este, su chi cheres tu e no be, su chi pides tu e no be, niuna zeracca pro a nois.
1: No es

0: Este di Ambra Pintore nel videoclip firmato da Filippo Martinez.
1: Nel 1983 il cantante cagliaritano Mario Macciocco lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera da solista assumendo il nome di Mario Fabiani. Due anni dopo il suo primo album, Notti in FM, in cui è autore di buona parte dei brani, anche di questa E sei tu l'amore.

0: era Mario Fabiani in E tu sai l'amore, eseguita in una puntata del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca, la madre, il suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Proseguono intanto le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone nell'allontanamento di Alicia e Sara, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi.
3: È stato condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale Marek Konrad Daniek, 43enne camionista polacco che era imputato per la morte della sua compagna ex ballerina bielorussa, il cui cadavere era stato ritrovato il 13 giugno del 2024 in un appartamento a Pozzolo Martesana in provincia di Milano. L'uomo era stato scarcerato e posto ai domiciliari dopo che nel dicembre di 2 anni fa era stato arrestato con l'accusa di aver ucciso volontariamente soffocandola la compagna. Una perizia svolta nell'ambito del processo infatti aveva indicato come possibile causa della morte della donna una patologia.
4: I bombardamenti russi sulle città ucraine di Zaporizhzhia e Odessa hanno causato 2 morti. Gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi temporaneamente dopo che sono stati intercettati circa 60 droni ucraini. L'esercito di Kiev ha inoltre colpito il centro di comunicazioni satellitari russo di Dubna, vicino alla capitale. La nostra industria della difesa, le nostre forze armate hanno avviato il processo per portare la guerra in Russia, ha così avvertito il presidente ucraino Zelensky.
3: L'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti Jerry Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso intanto in Pakistan dopo i colloqui con gli Stati Uniti che si sono dunque conclusi con incoraggianti progressi. Dicono le parti, le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
4: Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura.
3: E siamo al calcio. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti. Gabriele Gravina, presidente dimissionario, intervenendo durante l'odierna assemblea, ha dichiarato: ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice. Faccio un passo indietro per stimolare riflessione e rinforzare il percorso di rigenerazione. E ora il calcio ha giocato con i mondiali. L'Egitto vince e rimonta per 3-1 contro la Nuova Zelanda in una gara valida per il gruppo G. Va peggio all'Uruguay, fermato 2-2 da Capoverde nel gruppo H. Oggi attesa per le sfide Argentina-Austria in campo alle 19, italiane e Francia-Iraq alle 23.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Il progetto del governo sul nucleare, la regione alza le barricate, dice siamo disponibili al confronto. Intanto il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin a Cagliari per un convegno organizzato da Saras ha detto le rinnovabili non basteranno per soddisfare l'aumento della domanda, occorre prendere in considerazione centrali nucleari moderne e pulite. La benna di un trattore sfonda il vetro del bus con operai a bordo, tragedia sfiorata ieri sulla Decimo Mannu Villa Sor. La Corriera dell'Arst, impegnata sulla tratta Macchiareddu-Guspini, stava riportando a casa decine di lavoratori che avevano terminato il turno di notte. La denuncia arriva dalla Will Trasporti, che chiede interventi urgenti nella strada. E grave incidente stradale stanotte in via della Pineta a Cagliari, vicino a piazzetta Magia, si sono scontrati un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio una coppia di cinquantenni che viaggiava a bordo dello scooter, l'uomo è stato trasportato in codice rosso al Brozzu, la donna sempre in codice rosso ma al policlinico. A 87 anni un amore sconfinato per la sua città, Nuoro, Raimonda Chessa fa una proposta al comune: vivendo un mio terreno nel Corso, rimettendoci parecchi soldi, fateci dei parcheggi multipiano. E siamo allo sport, parliamo dello stadio e corsa contro il tempo per lo stadio di Cagliari. Entro ottobre si punta al via libera per il bando ed entro marzo del prossimo anno devono essere avviati i lavori dell'impianto per candidarsi a ospitare gli europei del 2032, ma gli ostacoli non mancano e l'opposizione in comune a Cagliari chiede trasparenza. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
7: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2 euro e 85 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
8: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
10: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
11: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
10: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
12: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Le 17:09 minuti, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, vi traghetto fino alle 18:30 come ogni giorno con tante notizie, tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Partiamo dalla nuova di Mark Incremont, si intitola Partenope con Serena Brancale e i

0: Partenope, la nuova canzone di Mark and Cremont con Serena Brancale e i The Colors. Ancora ben ritrovati, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, di cosa ci parli stasera?
1: Ciao Cristian, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi riprendiamo il trend dell'estate cafona e di quello che combinano i turisti in Sardegna, non rispettando quelle che possono essere le norme di rispetto dell'ecosistema in cui si inseriscono. Perché abbiamo su unionesarda.it una notizia che ci arriva dalla salina di Sale Porcus nel territorio di San Vero Milis, che insomma riporta, diciamo, non solo le tracce degli animali che popolano l'area umida, ma anche purtroppo quelle lasciate dagli pneumatici di un fuoristrada. Perché a segnalare l'episodio è stato un lettore dell'Unione Sarda che proprio denuncia il comportamento di alcuni visitatori, definendoli i turisti che non vorremmo mai vedere in Sardegna, perché appunto si sono recati con il fuoristrada in un'area ad elevato pregio ambientale, che è quella appunto dello stagno di Sale Porcus, inserita nella zona speciale di conservazione, pensa, riconosciuta anche a livello europeo per la tutela degli habitat naturali e delle specie vegetali e animali che qui trovano rifugio. Insomma, l'area ospita numerose specie di uccelli, tra cui fenicotteri rosa, che appunto utilizzano questi ambienti per la sosta e la nidificazione. Quindi sembra superfluo dirlo, però ormai al giorno d'oggi non bisogna dare niente per scontato, sono ecosistemi fragili che vanno tutelati in ogni modo, ovviamente non sono destinati ad essere solcati da un fuoristrada per delle riprese poi da pubblicare sui social. Quindi bisogna sempre pensare che non si è mai padroni nel territorio dove si va, appunto, anche come turisti, ma ospiti. Ovviamente il rispetto vale non solo per i turisti, ma anche per i residenti e gli abitanti, che magari molte volte sono anche i primi a non rispettare norme di civiltà, però in questo caso ovviamente l'episodio parla di turisti. E quindi spingiamo e raccomandiamo le persone che appunto vengono in Sardegna, che magari possono anche non conoscere l'importanza e la delicatezza di certi luoghi, a rispettarli preservarli e difenderli.
0: Allora, grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao!

0: Beautiful Day dal 2000, tondo tondo, gli U2, ancora ben ritrovati, 17-18 minuti, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara in diretta al centro commerciale Olbiamare, state con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di Unione Santa.
1: Radio Smeralda.
2: Vi racconto un segreto, il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro, è proprio lei, la felicità.
3: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
4: PAN, sardi come voi.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
6: Vieni a scoprirla da Autovam.
7: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche colf e badanti?
9: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
11: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 314477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
12: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Potential Somber su Radiolina nel nostro lunedì sera. Ancora ben ritrovati, un saluto da parte mia, sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Luigi Frigoli. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ti ascoltiamo.
1: Dunque, vi do innanzitutto un aggiornamento sul ballottaggio a Tempio Pausania, l'unico comune della Sardegna dove si è votato per le amministrative, che è andato allo spareggio, possiamo dire, fra i candidati e il sindaco uscente, secondo appunto lo spoglio sta finendo, ma il sindaco uscente Giovanni Addis è stato sconfitto dalla candidata civica Gianna Masu, che quindi è la nuova sindaca di Tempio. Su Unionesarda.it parliamo anche di un convegno che si è tenuto oggi a Cagliari, organizzato dalla Saras, dedicato al tema dell'energia, soprattutto dopo gli sconvolgimenti, potremmo dire, provocati dalla guerra USA-Iran, dal blocco dello stretto di Hormuz. Quindi si è cercato un po' di fare il punto sullo status quo e sulle prospettive, e ha parlato, fra i relatori c'era anche il ministro dell'ambiente Pichetto, Gilberto Pichetto Fratin, che ha fatto il punto anche su un tema che riguarda la Sardegna, perché appunto è minacciata, potremmo dire, da tantissimi progetti che riguardano le rinnovabili. Il ministro Pichetto ha detto che in realtà fa bisogno la domanda di energia in Italia nei prossimi anni, è destinata ad aumentare, ma che le rinnovabili non basteranno a garantire il soddisfacimento di questa domanda. Quindi bisogna puntare anche sul nucleare, quindi sul nucleare di nuova generazione, ha detto il ministro, perché non possiamo lastricare l'Italia e quindi anche la Sardegna di pale eoliche e pannelli fotovoltaici. Su Unionesarda.it poi raccontiamo anche di un incidente, di una tragedia sfiorata sulla strada tra Decimo Manlio e Villasor. Perché? Perché un bus dell'ARST, che era impegnato nella tratta tra Macchiareddo e Guspini, stava riportando a casa decine di lavoratori che avevano terminato il turno di notte, e questo bus si è scontrato praticamente con una benna, con la benna di un trattore, che ha sfondato il vetro. Questo bus è pieno di operai, ma per fortuna a parte i danni non ci sono state conseguenze per le persone, ma questo accadimento ha rinfocolato il dibattito sulle strade, sulla sicurezza nelle strade della Sardegna, in particolare quella, appunto la Decimo Manlio Villasor, che è considerata troppo stretta e pericolosa, e quindi c'è un invito anche dei sindacati a intervenire. Su Unionesarda.it poi facciamo anche il punto ovviamente sulla cronaca nazionale e sulla cronaca estera. A proposito di esteri, si è dimesso il premier inglese Keir Starmer, e appunto adesso c'è il toto nome per il nuovo premier, e a quanto pare in proposition c'è il laburista Andy Barnum. Infine, per quanto riguarda il calcio, il mondo sportivo italiano, Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, è stato eletto al posto di Gravina, dimissionario in seguito al flop dell'Italia che non si è qualificata per i mondiali, e speriamo che questo nuovo corso risolva molti dei problemi del calcio italiano, per farci un giorno fra 4 anni festeggiare il ritorno ai mondiali che manca da troppo tempo.
0: Eh sì, speriamo bene. E allora grazie mille a Luigi Frigoli per le ultime notizie. Andate su unionesarda.it, scaricate l'app Unione Digital.
2: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: Ricordi i pinguini tattici nucleari del 2022 su Radiolina, ancora ben ritrovati. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asala. Tra poco vi raccontiamo di altre storie dell'Italia e del mondo, ma soprattutto dalla nostra isola e su una truffa che si sta verificando proprio in questi ultimi giorni. Stanno gonfiando un po' i prezzi del ticket d'ingresso per Stintino. C'è soltanto un sito internet a cui fare riferimento per acquistare i ticket. Ne parliamo tra poco.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Ehi, non fare il timido, dillo! Ogni 15 euro di spese e multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50€, subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale e te lo dico. Pubblica uno scatto con il tuo messaggio dell'estate e mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
7: Ardis, buono anche nel prezzo.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

Madonna, Sabrina Carpenter and Bring Your Love su Radiolina alle 17.39 minuti. Ancora ben ritrovati cari amici, sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Allora, truffatori che agiscono anche per quanto riguarda la creazione di questi portali web ingannevoli. Ce ne sono tantissimi e ce n'è uno in particolare che in questi giorni sta facendo parlare per le truffe che stanno cercando di fare ai poveri turisti ignari e non solo, che cliccano su questi portali, su questi siti internet molto molto semplici da gestire, e prenotano i ticket per quanto riguarda l'ingresso alla Pelosa. Allora, c'è soltanto un sito internet ufficiale che è spiaggialapelosa.it, soltanto questo serve per prenotare il ticket, anche perché se entrate negli altri siti internet, poi a parte che il ticket costa 30 euro anziché 3,50 euro, quindi c'è una bella differenza, no? Questi vogliono fare proprio soldi per farsi magari la vacanza dall'altra parte del mondo a spese vostre. Comunque sappiate che quindi spiaggialapelosa.it è il sito internet ufficiale. Ci sono 1500 ingressi giornalieri fino al 15 di ottobre. La suddivisione dei pass prevede 500 posti disponibili con una programmazione fino a lungo termine, e 1000 quote invece che si sbloccano 48 ore prima della data desiderata, soltanto su spiaggialapelosa.it. Quindi prestate massima attenzione e scartate tutti gli altri siti che vi chiedono soprattutto 30 euro per entrare nella spiaggia della Pelosa, con tutte le regole che voi tutti conoscete. Anastasia nei prossimi minuti su Radio.

0: Bambina. Bam bam bambina, la nuova di Elettra Lamborghini su Radiolina nel nostro lunedì alle 17.47. Tra poco parliamo di ville, ville in Sardegna ma non solo, che costano ovviamente tantissimo. Vi potete immaginare, c'è un record di una in particolare e se siete curiosi state qua.
1: Radio Smeralda, CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria non sono mai state così convenienti. Fino al 27 giugno potrai acquistare le bracciole di suino a 6,90 euro al chilo, gli spiedini di suino a 10,90 euro al chilo e le cosce di pollo a 3,50 euro al chilo. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia, direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
3: Ma che luce che c'avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
4: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
5: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University. We create value.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
1: Radiolina, meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Imperigi di Trebi Meteo. Una nuova settimana con l'anticiclone africano sulla Sardegna, questo determina condizioni di stabilità, estesi rasserenamenti e un caldo di piena estate e si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte al mattino. Domani sarà un martedì con tanto sole sull'isola, nelle ore pomeridiane qualche disturbo si potrà presentare nelle zone interne, si potranno innescare isolati rovesci anche a sfondo temporalesco ma dureranno poco. Le temperature diurne in diverse località saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. La ventilazione sarà per lo più debole. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Ce ne sono ville pazzesche, ce n'è una da 350 milioni di dollari in vendita in California e quindi in questi giorni sta facendo ovviamente notizia. 3,2 ettari il terreno, 6500 metri quadrati è la superficie calpestabile di questa villa, che offre 39 camere da letto, 3 piscine, un campo da tennis, una spa, un cinema, eccetera eccetera. Villa gigantesca, però ce ne sono di forse più belle, magari anche qua nella nostra isola, tipo ce n'è una in particolare, Villa Certosa di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo, ormai ovviamente è della famiglia. La notizia di mese scorso, che un sito internet che cercava appunto di venderla, tra l'altro aveva creato proprio un sito internet, thecertosaestate.com, ha pubblicato 100 foto inedite della villa, sono state pubblicate ovviamente, una vetrina online veramente incredibile. Questo sito ovviamente, dopo che ha fatto il giro del web, è stato oscurato, perché però non hanno fatto tempo a oscurarlo, che ovviamente le fotografie erano già andate sulla stampa nazionale ed internazionale. Pare sia in vendita per 500 milioni di euro più un costo di manutenzione ordinaria che si aggira intorno a 1 milione di euro al mese. Quindi per gestire la Villa Certosa al mese ci vogliono tutti questi soldi. Per questo, aperta e chiusa parentesi, forse la famiglia Berlusconi se la vorrebbe in qualche modo, diciamo così, eliminare, fare un po' di business su questa villa, che ha 83 campi da calcio, 4500 metri quadrati coperti, insomma 14 camere da letto, 14 bagni, poi tutto il resto, un parco veramente incredibile con delle strutture mega galattiche. Ha ospitato, come ben sapete, leader mondiali, è stata anche definita sede alternativa di massima sicurezza. Comunque, nonostante le frequenti voci su possibili acquirenti, tra cui il sultano del Brunei e anche catene di lusso alberghiere, oggi non c'è a quanto pare nessuna trattativa in atto di vendita. Sarà così, staremo a vedere, vi terremo aggiornati. Ed Sheeran adesso.
1: In

0: Nel nostro lunedì sera la nostra migliore musica con Ed Sheeran. State con noi, tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione e ovviamente nazionale dalla redazione di Unione Sarda. State con
1: Radio Smeralda.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
4: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
5: L'ex presidente della Fed Alan Greenspan è morto all'età di 100 anni, ha guidato la banca centrale americana per quasi 20 anni dal 1987 al 2006 con quattro presidenti dei due partiti da Reagan in poi. Nemmeno tre mesi dopo la sua nomina si trovò ad affrontare il Black Monday del 19 ottobre, riuscì in due giorni a risollevare il Dow Jones che era arrivato a meno 22,6% con una politica di supporto che negli anni successivi gli portò però anche critiche.
6: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni, morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
5: E una potente ondata di calore sta investendo anche l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città bollino verde fino al 24 giugno, dunque nella giornata di domani sono 15 quelle per le quali il Ministero della Salute ha emanato il bollino rosso, ovvero l'allerta massima.
6: Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle ieri sera a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo per tre persone, si tratta della mamma delle due giovani, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
5: Siamo allo sport con il tennis. Ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Jannik Sinner ha parlato del suo stato di forma. Mi sono riposato, allenato bene, sono contento della mia forma. Le prime partite, dice Sinner, saranno delicate da gestire. Poi aggiunge il numero uno al mondo che tornerà in campo sui prati del All England Club il prossimo 29 giugno, a un mese dalla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. Le amministrative in primo piano con il colpo di scena a Tempio. Vittoria per Gianna Masu, sconfitto Gianni Addis. Al ballottaggio la candidata civica stacca di 15 punti il primo cittadino uscente, sarà la prima donna sindaco della storia della città. Il progetto del governo sul nucleare, la Sardegna alza le barricate disponibili al confronto. Il ministro dell'ambiente Pichetto Frattin a Cagliari per un convegno organizzato da Saras. Le rinnovabili non basteranno per soddisfare l'aumento di domanda, occorre prendere in considerazione centrali moderne e pulite. Benna di un trattore sfonda il vetro del bus pieno di operai. Tragedia sfiorata ieri sul decimo Mannu Villa Sor. Il 215 dell'Arst, impegnato sulla tratta Macchiareddu-Guspini, stava riportando a casa decine di lavoratori che avevano terminato il turno di notte. Il trasporti chiede di intervenire con urgenza nella strada troppo stretta e pericolosa. Disagio all'ospedale oncologico di Cagliari per il caldo e il mancato funzionamento dell'aria condizionata in alcuni reparti e sale d'attesa. Pazienti oncologici e familiari denunciano temperature elevate e condizioni difficili da sopportare, chiedendo un intervento urgente per ripristinare gli impianti e garantire assistenza adeguata. A 87 anni e un amore sconfinato per la sua Nuoro, la cittadina Raimonda Chessa lancia una proposta al comune: vivendo un mio terreno al Corso, rimettendoci parecchi soldi, fateci dei parcheggi multipiano. Corsa contro il tempo per lo stadio del Cagliari: entro ottobre si punta al via libera per il bando ed entro marzo del prossimo anno devono essere avviati i lavori dell'impianto perché possa candidarsi a ospitare gli europei del 2032. Ma gli ostacoli non mancano e l'opposizione in comune chiede trasparenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
1: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
12: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
13: Pan, sardi come voi.
14: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
16: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora una buona serata alle 18.08. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica. In arrivo nei prossimi minuti. Cavale.

La nuova Super Summer di Irama nel nostro lunedì sera alle 18 di 11 minuti, proprio in questo istante. Ancora ben ritrovati, una buona estate, finalmente siamo in estate, tra qualche giorno inizia la stagione degli sconti, sì, 4 luglio è la data proprio ufficiale dei saldi estivi, quindi i negozianti avranno la possibilità di proporre prezzi ribassati per un periodo di 60 giorni. Ovviamente le regole rimangono sempre quelle, visto che siamo qualche giorno in anticipo ovviamente e quindi stiamo lanciando il fatto dei saldi che ci saranno il 4 luglio, adesso è il momento proprio giusto per guardare i prezzi, sì, quindi andate magari nei negozi e magari segnatevi i prezzi fotografando tipo i cartellini per capire se effettivamente i venditori sono onesti oppure no. Allora, partiamo dal fatto che sono tutti onesti, ok, però magari c'è qualcuno che nella mischia fa un pochino e decide un po' di fare il furbetto e quindi magari segnare il costo attuale dei prodotti desiderati, come vi dicevo, fotografando i cartellini, osservando il link, per esempio anche nei siti web ci sono le promozioni, e permette così di verificare l'effettiva convenienza dei saldi. La normativa italiana, dovete sapere, che prevede che il prezzo di listino debba essere bloccato nei 10 giorni antecedenti l'avvio della campagna promozionale, quindi durante la ricerca è utile confrontare i prezzi tra diverse attività commerciali senza fermarsi alla prima vetrina. Mi raccomando, quindi prestate massima attenzione e ovviamente se vi sentite un po' così ingannati da qualcuno, segnalate, perché giusto le segnalazioni possono far sì che i saldi siano saldi veri e propri, no? Un salto adesso nel 1999, ecco, tutte le radio suonavano questa bellissima di Lene Marlin, noi la proponiamo nei prossimi minuti alle 18 e 13 minuti. Sitting down.

0: Sitting Down Here, Lena Marlin del 1999 alle 18:16 minuti in questo istante. Tra poco ci colleghiamo con la redazione dell'Unione Sarda. Scopriremo insieme cosa leggeremo domani sul primo quotidiano della nostra isola e sull'app Unione Sarda.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
4: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Mamma no mamma, la nuova di Madame su Radiolina alle 18:20 minuti, 21 minuti proprio in questo istante. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda, ci sono le anticipazioni e i consigli di lettura con il direttore editoriale Lorenzo Paolini, che è collegato con noi. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, grazie dell'ospitalità. La notizia di apertura riguarda quello che ha detto il ministro dell'Ambiente a Cagliari per un convegno organizzato dalla Saras. Le rinnovabili non bastano per soddisfare l'aumento della domanda, per cui dice non possiamo lastricare l'Italia di pale e pannelli, bisogna puntare sul nucleare di nuova generazione, che insomma è un cambio importante che vuol dire delle cose anche dal punto di vista sardo. Trasporti, gli aeroporti, c'è un nuovo piano dei trasporti fatto dal ministero che vede il sistema degli aeroporti come un sistema unico integrato e dice qualcuno, per esempio Michele Pais della Lega, questa è una soluzione, viceversa la privatizzazione fatta come viene immaginata dalla regione con un imprenditore privato che tra due anni potrebbe anche cedere tutto, non è esattamente la soluzione. A Tempio Gian Masu è sindaco ed è sconfitto Gianni Addis ed è importante perché è una candidata civica che stacca di 15 punti il primo cittadino uscente, tra l'altro è la prima donna nella storia della città gallurese al comando del municipio. Siamo poi su Monastir, a Monastir, come probabilmente i tuoi ascoltatori sanno, c'è il centro che raccoglie i migranti, un po' come quello di Macomer, e c'è un attacco frontale durissimo dei sindacati di polizia alla prefettura, in generale a chi organizza la sorveglianza, perché dicono, ma insomma è chiaro il concetto, che non c'è sorveglianza dopo una certa ora, che è semplicissimo uscire da lì e rientrare o non rientrare, lo decidono loro. Cioè insomma, di cosa stiamo parlando? Cioè non è una sorveglianza, e raccontiamo anche con dei numeri quanti sono stati gli arrivi nei primi 6 mesi in Sardegna, e siamo intorno ai più o meno a migliaia di persone. Su Cagliari raccontiamo alcuni degli spazi pubblici chiusi, inutilizzati, in alcuni casi anche bellamente ristrutturati, e poi insomma forse ti ho detto troppo, e magari se ti ho detto troppo
0: il resto ovviamente domani lo leggiamo sul giornale, sull'app Unione Digital come sempre. E allora grazie mille al direttore editoriale Lorenzo Paolini, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie mille a voi, buona serata.
0: Radio Smeralda termina qua, vi lascio con l'informatore sportivo tra sci e promozione con Alberto Maso e i suoi ospiti. Radio Smeralda ritorna domani alle 17.
2: Ciao, Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Radiolina. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
4: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione. Con Alberto Masu.
5: Buonasera, bentornati al nostro appuntamento di lunedì con l'informatore sportivo, la nostra pagina dedicata al calcio regionale dalla Serie C alla promozione. Non si gioca più da nessuna parte, anche perché c'è troppo caldo per giocare, i campionati sono terminati, tutte le varie sentenze sono state emesse e dunque è il punto di fare gli ultimi bilanci, anche perché anche noi andiamo in vacanza fino alla prossima stagione. E per quest'ultima puntata stagionale abbiamo intanto come ospite qui in studio Marco Cossu. Buonasera Marco.
6: Buonasera.
5: Che arriva da nuovo allenatore del Tortolì. Dunque intanto complimenti per questa chiamata.
6: Grazie mille. No, sono molto contento. Diciamo che dopo questi anni fatti in giro per l'Italia, nei professionisti, diciamo che avevo proprio il desiderio di poter tornare un po' alle origini. E a Tortolì ho trovato delle persone serie, un ambiente, un contesto che comunque vuol fare un calcio che a me piace, per cui sono contento di poter fare questa avventura.
5: E poi abbiamo invece in collegamento, dovrebbe essere già pronto, Enzo Del Giudice, presidente dell'Ilva Maddalena, a metà tra la delusione per la mancata vittoria nei playoff e poi l'attesa di un eventuale ripescaggio. Intanto buonasera presidente.
7: Sì, buonasera a tutti. Dice bene, è una via di mezzo, cerchiamo di non illuderci troppo per quelli che sono le risultanze dei ripescaggi e attendiamo, ecco.
5: È stata più grande la delusione per la mancata promozione durante la stagione regolare o durante i playoff?
7: Allora, forse la delusione maggiore è stata poi nella fase degli spareggi, perché abbiamo messo da parte tutta la stagione, quindi c'era sicuramente l'entusiasmo giusto. Il rammarico più grande invece è quello durante la stagione e nel campionato, che insomma abbiamo perso troppi punti che poi hanno decretato quello che è stato il risultato finale.
5: E poi invece come terzo ospite abbiamo un sorridente Francesco Lodi, perché lo scorso anno l'abbiamo avuto come ospite a fine stagione con una retrocessione amarissima che per fortuna poi è stata annullata a proposito da un ripescaggio. Quest'anno invece la salvezza arrivata sul campo è stata anche qualcosa in più di una salvezza. Intanto benvenuto Francesco Lodi.
8: Buonasera a tutti.
5: Una bella stagione questa della COS, forse è stata di insegnamento la stagione passata?
8: Noi l'ottavo anno di Serie D ci sta in modo normale, naturale, fisiologico, che uno lo sbagli, uno ti va storto, ti va tutto male, ma 3.000 abitanti, fare 8 anni di Serie D di fila è come fare 10 volte la Champions. Sicuramente quest'anno abbiamo cercato di correggere il tiro, ma soprattutto abbiamo cercato di cambiare un po' politica societaria a livello di progetto, cercando di valorizzare i più giovani possibile, anche negli over, cercando di avere comunque tutti i ragazzi che hanno fame, che hanno voglia di mettersi in mostra, e quindi più facile trovarli, diciamo, nelle prime uscite delle annate da fuori quota.
5: Ci troviamo
8: subito. Ovvio che poi qualche giocatore di esperienza per la categoria è necessario.
5: Ci togliamo subito il dente. La COS rimane a Terteni anche l'anno prossimo?
8: No, la COS si sposterà a Balissardo l'anno prossimo, perché abbiamo preso in gestione la struttura comunale di Balissardo per 10 anni. Abbiamo bisogno di stabilità, abbiamo bisogno di poter investire sulla struttura, abbiamo bisogno di spazi. Il nostro settore giovanile è molto importante, con 250 iscritti, che al terzo anno di vita è già riuscito a guadagnare qualche categoria elite. Avremo in gestione il campo di Barissardo, avremo in utilizzo il nuovo campo di Lucceri e quindi potremo svolgere attività su due campi nuovi, che a oggi è la ricchezza più grande che possa avere una società, avere le strutture, perché tutte le problematiche nascono da quello. Tertenia ormai con la squadra locale, che comunque ha un bel settore giovanile, per poter fare un cambiamento di stile di non avevamo più gli spazi necessari.
5: Marco, ti chiedo proprio a proposito di questa nuova avventura che aspetta la COS, quanto è difficile riuscire a fare calcio in Sardegna? Noi abbiamo visto in questi anni di questa trasmissione, abbiamo sentito parlare spesso presidenti, dirigenti sportivi con una grandissima passione, ma che devono affrontare sempre grandissime difficoltà.
6: Difficoltà di vario tipo, difficoltà di carattere economico e anche legate al bacino. Chiaramente la Sardegna ha i suoi abitanti, insomma, non è una regione popolosissima. E poi però secondo me ci mettiamo anche un po' del nostro, cioè, nel senso che secondo me ragazzi ce ne sono, ragazzi validi, e secondo me Francesco Loia Lacoste lo dimostra, ci sono tanti ragazzi sardi, anche il Monastir stesso quest'anno l'ha dimostrato. Ecco, probabilmente anche un po' di coraggio in più vorrebbe dire anche essere a fare un calcio più sostenibile, spendere di meno, magari chiamare meno stranieri, a quel punto ecco sì, tutte le difficoltà esistono, ma anche noi dovremmo essere più coraggiosi a portare un calcio un po' più sostenibile.
5: E a questo punto giriamo la stessa domanda sempre al presidente dell'Ilva e lo stesso Francesco: quanto è difficile, partendo da del giudice, quanto è difficile fare calcio in Sardegna?
7: Beh, non voglio ripetere proprio pari pari tutto quello che è stato detto fino ad ora, è uno stato di fatto. Noi paghiamo, poi noi in prima ancora di più come isola, paghiamo delle distanze logistiche non facili. Prima il mister Coso parlava di un bacino d'utenza, e il nostro si ferma esagerando fino ad Olbia. E ad Olbia levate, insomma, gli ultimi due anni c'è sempre stato l'Olbia e fino a tre anni fa c'era anche l'Arzachena, quindi è difficile poter attrarre a volte anche risorse locali sarde, perché comunque da un punto di vista logistico noi dobbiamo, levato ripeto Olbia, dobbiamo obbligatoriamente dare vitto alloggio, quindi senza dubbio è complicato.
5: Francesco?
8: Innanzitutto la cosa più bella è vedere un presidente così giovane, che ormai è diventata una rarità e dovrebbe essere invece una cosa un po' più comune, perché comunque c'è passione di famiglia, c'è una piazza importante alla Maddalena, si ritrovano ad avere più o meno la nostra situazione, con uno svantaggio in più che loro hanno il mare attorno due volte, perché noi siamo l'isola nell'isola, loro sono l'isola al cubo praticamente, quindi sono costretti a fare mercato cercando di recuperare quello che si può a livello locale, ma poi non è sufficiente, soprattutto per fare una categoria come quella della Serie D. È ovvio che mister Cossu è uno che ha sempre tirato fuori tantissimo dei giovani, anche quelli dei paesi, perché lui ha allenato professionista, ma ha fatto anche Villa Puzzu, Porto Corallo, quindi in realtà con numeri risicati ha sempre fatto esordire fuori quote importanti la maggior parte delle volte locali, anche è vero che più si va avanti nel tempo i ragazzi sono sempre meno. Noi per mettere assieme 200 iscritti al settore giovanile spaziamo in un'area geografica che va dal Sarrabus, quindi al limite, al confine della provincia di Cagliari, e arriviamo fino a Urzulei Baunei, che siamo al limite, diciamo, della provincia della Barbagia o comunque della costa orientale alta. Logisticamente è difficilissimo, tutta l'Ogliastra fa 55.000 abitanti, ci sono 50 paesi, 40 paesi, paesi da 1.000 abitanti dove magari ci sono due nascite all'anno. Ci sono le donne che non adesso iniziano a giocare a calcio, ma fino a poco tempo fa non lo facevano, e molti dei ragazzi che crescono ora non hanno più la passione per il calcio, quindi è molto complicato, però è anche, ti dà grandi soddisfazioni, ed è comunque una cosa l'aggregazione territoriale alla quale dovremmo pensare molto velocemente tutti, perché avere numeri nel paese, seppur grande, anche di 7, 8, 10 mila abitanti, per fare categorie e squadre di calcio ormai è diventata una cosa impossibile.
5: Prima di dare la parola a Marco, chiedo in regia, dovrebbe essere arrivato un messaggio, possiamo sentire.
9: Ciao Marco. Lo so, non te l'aspettavi questa sorpresa, ma ci tenevo a dirti che sei stato un prezioso collaboratore. Da te ho imparato tante cose e quindi volevo approfittarne per farti un grossissimo in bocca al lupo per questa nuova avventura, che possa essere per te ricca di soddisfazione. Naturalmente ti abbraccio forte e ne approfitto anche per salutare Alberto e gli ospiti che sono in collegamento.
5: Questa era una piccola sorpresa da Marco Cosso, non so se avete riconosciuto, era Massimo Rastelli, sì, con cui hai lavorato per qualche anno.
6: È un piacere, ho lavorato con lui per diversi anni, è stato il primo chiaramente che ho chiamato per avvisarlo che al momento l'avrei lasciato. È un attore intanto molto preparato, non dimentichiamoci quello che ha fatto a Cagliari in Serie A, insomma non 200 anni fa ma veramente pochi anni fa. Secondo me ha sbagliato qualche scelta, ma rimane un allenatore di grandissimo valore e io sono convinto che lui tornerà ad essere un grande allenatore come l'ha dimostrato fino ad oggi in sostanza. Ecco, per cui mi fa molto piacere questo messaggio, ecco, ma io lo ricambio con l'augurio di un futuro certo di grande soddisfazione.
5: Cosa ti porti appresso dell'esperienza nel suo staff in questo ritorno sulla panchina?
6: Ma sicuramente la completezza a livello di analisi, perché vedi calcio di livello sicuramente superiore, per cui ti confronti con un calcio superiore, insomma, come qualità sicuramente, come situazioni, anche come organizzazione, per cui ecco, secondo me il confronto anche con quello che si può ritrovare nei dilettanti può essere una crescita per entrambi, per me per ritrovare le motivazioni che ho vissuto tempo fa, ma anche per portare magari qualche esperienza, far crescere qualche contesto, perché secondo me le potenzialità nelle nostre piazze sono eccezionali, sono veramente alte e queste potenzialità, se sfruttate, possono anche abbassare i costi, ne sono straconvinto. Ci vuole solo un po' di volontà di accompagnarsi a vicenda in un percorso. Se si vuole fare questo, secondo me si può crescere tutti.
5: Torniamo a Enzo Del Giudice. Dicevi prima, la delusione più grossa forse è stata la mancata promozione dopo i playoff. In campionato si può dire che lo Sesa ha meritato, non solo per aver chiuso senza una sconfitta, è stato però un bel duello fino alla fine.
7: Sì, innanzitutto ci tengo a ringraziare Mister Lui per le belle parole di prima, poi magari mi passa, penso che in quanto a passione ci capiamo, ecco. Arrivando alla tua domanda, Alberto, sì, dicevo, il rammarico più grande è il campionato. Ovviamente chi arriva primo ai meriti, quindi indubbiamente questo campionato ha meritato di vincerlo l'Ossese. E ci dispiace molto perché penso che l'abbiamo più perso noi che vinto loro. Ripeto, chi arriva primo ha tutti i meriti, però come è successo a parti invertite 4 anni fa, dove noi non eravamo la squadra più forte, e poi è successo il contrario, quindi sicuramente quello era il rammarico più grande, perché la vera antagonista del campionato penso siamo stati noi stessi.
5: C'è la possibilità del ripescaggio? Vogliamo dire un po' quali sono intanto le tappe, perché stavamo parlando prima all'inizio della trasmissione, l'Ilva chiaramente fa parte del gruppo che punterà al ripescaggio in Serie D. Ricordiamo quali sono adesso le date che vi porteranno poi appunto a sperare in questo ritorno in Serie D.
7: Sì, vado un po' a memoria per quanto tutto il comunicato lo stiamo ben studiando. C'è la scadenza di presentazione delle domande l'8 luglio, comunque entro la prima decina di luglio, e entro il 17 si esprimerà la Covisod per decretare chi sarà ripescato o meno. Poi c'è ancora, se non sbaglio, una settimana per eventuali ricorsi. E quindi si arriva praticamente a stagione iniziata, dove scopriremo se saremo in una categoria o nell'altra. Prima mi chiedevi se c'erano delle possibilità. Io penso che rispetto agli anni precedenti, se c'è un'annata dove c'è maggiore possibilità per il Vamadena, penso sia questa. Ovviamente non ci illudiamo.
5: Incrociamo le dita.
7: incrociamo le dita. Abbiamo, dai primi conti che abbiamo fatto, perché ovviamente stiamo guardando, anche cercando di capire i punteggi delle altre squadre, dovremmo essere tra le prime tre a livello nazionale, forse anche tra le prime due. Quindi nel momento in cui, siccome quest'anno poi si parte, il primo ripescaggio è della categoria eccellenza, quindi se ci saranno tre posti penso saremo dentro. Sicuramente se ce ne saranno cinque, al 90% conto che saremo dentro, però ripeto, non ci illudiamo, perché insomma la stagione un po' di delusioni ce l'ha già lasciate, sarebbe un'altra ancora.
5: Bisogna aspettare che fino a fine luglio. È un'esperienza che Francesco voi avete già vissuto con la COS lo scorso anno. Quanto è complicato stare ad aspettare fino a quando la stagione per tanti è già iniziata e dover poi organizzare una squadra per un campionato difficile come la Serie D?
8: Molto complicato, perché effettivamente loro sapranno se sono stati ripescati i primi di agosto. Per quanto riguarda le possibilità di ripescaggio, io sono molto fiducioso che loro vengano ripescati, perché è una società che ha una matricola sana e longeva, è una società che comunque ha già partecipato alla D diversi campionati. Regolamento è molto particolare, io l'ho studiato ogni virgola, vi giuro che ho dovuto combattere col mondo, perché ogni settimana nasceva qualche squadra che vantava punteggi surreali. E secondo me l'Ilva, a occhio e croce, non conoscendo esattamente tutti i dati, sarà sicuramente nelle prime due perdenti finali eccellenza, al massimo terza. Secondo posto le consentirebbe sicuramente di essere ripescata come terza nazionale. Il terzo posto complicherebbe un attimino le cose. Molto dipenderà dalla completezza del settore giovanile, che non so se quest'anno sono riuscito a fare tutte le categorie. Qualcosa incide la scuola calcio di primo livello, secondo livello, elite. Molto incide le partecipazioni consecutive ai campionati di Serie D. Ok, comunque lo storico dei 10 anni, 20 anni o 30 anni in matricola consecutiva sono poche le società che lo possono vantare, perché tanti hanno avuto dei fallimenti e delle rimatricolazioni, che con la rimatricolazione si riazzera tutto lo storico societario. Sono convinto anche che è una società solida economicamente, perché bisogna spendere 105-110 mila euro per fare domande di ripescaggio, e non è per tutti, perché 50.000 sono una tassa a fondo perduto, 30.000 la fideiussione e 23-24.000 sono l'iscrizione. Vuol dire partire da almeno 105-110, che per una squadra sarda diciamo che il 25% del budget te lo giochi così. E non tutte comunque sono disposte neanche a spenderli, molti preferiscono fare il campionato di eccellenza l'anno successivo a vincere, che non magari un campionato di Serie D ad handicap a doverti salvare avendo carenza di fondi. E io sono convinto che loro abbiano tantissime possibilità e se li meriterebbero pure.
5: Penso, hai preso appunti su quello che stava dicendo adesso Francesco, siete a posto su tutto per quel che riguarda i vari dati?
7: Sì, siamo studiati, passatemi il termine, molto alla pari, ecco, sì, tutto quello che ha detto il mister è vero, i punti che abbiamo calcolato bene o male sono quelli, abbiamo l'handicap di non aver fatto la categoria allievi, però abbiamo la scuola calcio di elite di secondo livello, insomma, è bene o male come ha detto il mister, sì.
8: Società che ha lavorato bene negli anni, questo paga. Guardate, uno, la cosa che dà più punteggi per il ripescaggio è il settore giovanile. Tutti pensano allo stadio, il capoluogo di provincia, non esiste, è cambiato da due anni fa, è cambiato il regolamento di ripescaggio. Il settore giovanile può darti 15-16 punti tranquillamente, e la durata, la longevità di matricola può arrivare a dartene altrettanti. Quindi i due punti fondamentali su cui giocare è quello. E poi e vigilare su tutto quello che succede, su tutto, perché io ho fatto due mesi l'anno scorso che non ho dormito, ve lo giuro, perché un po' per ripicca, un po' per orgoglio personale, un po' per puntiglio, ci devi stare dietro tutti i giorni, perché io un giorno ero primo, il giorno dopo ero undicesimo, poi ero di nuovo terzo, i nostri punti poi ci sono stati riconosciuti. State attenti a un'altra cosa, questa classifica non verrà mai pubblicata né esposta da nessuna parte.
5: Che non è un bel segnale questo. Marco, ti chiedo, tu hai dormito quando ti ha chiamato il Tortolì? Adesso diceva Francesco che non ci ha dormito per 2 mesi nell'organizzare il tentativo di ripescaggio, poi ricordiamo è andato a buon fine per fortuna. Tu non ci hai dormito o ci hai dormito quando il Tortolì ti ha proposto la panchina? Ma e che obiettivi hai?
6: Io quando vengo chiamato da una società comunque la tensione c'è sempre, l'adrenalina c'è sempre. A me ha fatto molto piacere perché comunque poi ho incontrato delle persone molto serie, te ne accorgi proprio, io sono una persona molto istintiva. Poi vedi che il territorio Tortolì è una piazza importante, una piazza storica, le persone sono persone serie, vogliono fare il calcio giusto, vogliono spendere quello che hanno. E l'obiettivo è quello di creare una base sulla quale costruire delle cose future. L'obiettivo è quello di creare finché possibile, è stato spiegato molto bene prima, l'identità del territorio e fare qualcosa che possa durare nel tempo. Tortolì innanzitutto, un po' come diceva anche Francesco per la COS, ha un settore giovanile che sta crescendo, ha la squadra femminile, per cui è una realtà a 360 gradi. Io ecco, poter partecipare attivamente alla loro crescita ulteriore è stata per me motivo di grande orgoglio.
5: Si può parlare che se bisogna sempre fare attenzione quando si dice questa parola di un progetto?
6: Parola difficile, diciamo che è un pensiero calcistico molto condiviso sicuramente, che trovo delle persone con le quali parliamo lo stesso linguaggio. Le difficoltà sono sicuramente tante, ma non sono diverse da quelle che possono avere a Tertinia, ora a Barisardo o alla Maddalena, sono le stesse insomma, in sostanza con diverse sfaccettature. Sì, diamogli il nome che vogliamo, progetto, pensiero, comunque le difficoltà sono sempre molto molto molto alte.
5: A proposito invece di prospettive, torno da Enzo del Giudice, è chiaro che bisogna aspettare adesso di sapere che campionato farà l'Ilva Maddalena, però diciamo che dei punti fissi ci devono essere, uno di questi può essere l'allenatore, oppure anche lì bisogna aspettare di capire che campionato farete?
7: Beh, da lì penso si debba ripartire, è la figura con cui poi si struttura tutta l'organizzazione della rosa. Noi siamo già un po' in ritardo perché avendo finito il campionato il 14 giugno siamo già in ritardo, quindi noi contiamo prossima settimana di iniziare a stringere qualche situazione. Ovviamente la volontà è di andare per quanto possibile in continuità con quello che è stato fatto quest'anno, dove penso che c'era già una buona base anche per un campionato di categoria superiore, a partire ovviamente dal tecnico e poi lavoreremo. Ovviamente come ogni cosa i matrimoni si fanno in due e vediamo un po' cosa succede.
5: Avete già parlato con Favarin?
7: Abbiamo già ovviamente avuto qualche interlocuzione, insomma. Prossima settimana contiamo insomma di vedere un po' come affrontare la prossima stagione. Questa settimana, ripeto, per quanto siamo già in ritardo perché siamo a fine giugno e ovviamente siamo già in ritardo rispetto ad altre squadre, però questa settimana l'abbiamo utilizzata per chiudere la stagione, per salutare tutti i ragazzi, insomma, ed era anche un po' prematuro iniziare a parlare d'altro, perché bisogna metabolizzare anche la delusione, ragionare, insomma, parlare con la testa e non con magari il fegato e il cuore, che poi il giorno dopo ci avrebbero portato a fare altro, ecco.
5: Ma Francesco, ti chiedo, dicevi, hai annunciato prima adesso il trasferimento a Barisardo, ti chiedo cosa cambia per voi? È un nuovo capitolo questo nella storia della COS?
8: Ma la COS nasce come squadra che non è il nome di un paese, è una squadra itinerante, una squadra che rappresenta un territorio ampio, che non ha una radice di un comune, è una squadra che... rappresentando un territorio capace, che non sarà l'ultimo spostamento che farà nella sua storia, anzi penso che sia destinata a fare cicli di 3, 4, 5 anni e poi spostarsi, perché nasce con quella mentalità, con quell'idea di squadra, cose ovviamente molto diverse da piazze storiche come sono la Maddalena o il Tortolì. Tortolì, mister Corso ha ragione, una piazza importante, io l'ho allenato, ho vinto, ho toccato con mano la passione. In Ogliastre sicuramente al pari di Lanusei a livello di importanza calcistica, e sono le piazze più importanti. Noi siamo una cosa diversa. Noi in questo momento ci troviamo a rappresentare il territorio come squadra più in alto a livello di categoria agonistica, ma il nostro progetto nasce da una base diversa, che non è quella di rappresentare un comune. Quindi spostarci a Barissardo ci fa crescere, ci ridà entusiasmo, è sempre un nuovo inizio, ci rimette in gioco, ci rimette in discussione tutti dal primo all'ultimo. Una cosa bella che quando inizi a vedere comunque tecnici del livello di Marco Costu, che è una persona che lui sa benissimo, a me

0: Sì, ma Ilva Maddalena è una squadra importante a livello nazionale perché a livello di eccellenza è andata a fare i playoff, ha giocato contro una realtà importante, Umbria, è arrivata in finale. È una sconfitta che è giusto metabolizzare, ma ricordatevi che siete arrivati a una finale nazionale, che per una squadra sarda arrivare a una finale nazionale è un'eccezione rara e che noi ci stiamo abituando ad alzare il livello e succede ogni anno che le squadre sarde che arrivano seconde nel campionato di eccellenza, che viene bistrattato, che dimostrano sempre di essere tra le più forti d'Italia. C'è poco da fare. Lì, come ha detto il presidente, è una squadra che aveva un'ossatura che non avrebbe sfigurato mai in Serie D. Ok.
1: Siamo al rush finale. Chiedo a Marco al volo un parere sulla questa Serie D e la prossima. È stato un campionato, la Serie D di quest'anno, che ha messo in evidenza le squadre sarde, con l'unica eccezione dell'Olbia, speriamo di poter parlare bene nella prossima stagione. Cosa ti aspetti per il futuro? Quanto può essere un trampolino di lancio quella stagione appena chiusa?
2: Tanto grazie mille a Francesco Lo, insomma, lo stimo, lo ammiro, per cui insomma veramente grazie mille. Mi aspetto tanto, loro hanno già dimostrato quest'anno come il gap si possa colmare, per cui insomma hanno fatto un bellissimo campionato. L'Olbia è una situazione troppo surreale per poter essere commentata, ma altre quattro hanno fatto veramente un grandissimo campionato. Io mi auguro che l'Ilva, perché se lo merita, possa essere un'altra sorella in questo campionato e sono convinto che con la mentalità, quello che hanno costruito, okay, io sono convinto che possano essere ancora protagonisti in un campionato che ormai è professionistico. Io ho visto quello, io sono stato in Campania 3 anni, ho visto le squadre campane che sono il girone delle sarde, vi posso garantire che fanno un calcio totalmente professionistico, per cui insomma loro essere riuscire a competere con questa realtà, bisogna solo fargli dei grandissimi complimenti.
1: Perfetto, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata e di questa stagione dell'Informatore Sportivo. Dunque, intanto ringrazio ancora Marco Cosu e in bocca al lupo per la nuova esperienza a
2: Grazie a
1: Tortoli.
2: voi e un saluto al presidente e a Mister Loi.
1: Ringraziamo anche Enzo Del Giudice, in bocca al lupo naturalmente per il ripescaggio, ma soprattutto per la partita che stai per affrontare in queste ore e in questi giorni.
3: Sì, grazie Alberto, stiamo aspettando una nuova nascita e vive il lupo per gli auguri che mi hai fatto e un grande in bocca al lupo a entrambi i mister, a Mister Cosu per la sua nuova avventura
2: Grazie.
3: al Tortoli, a Mister Lui per il suo continuo alla guida del COS, con l'augurio, non me ne voglia uno rispetto all'altro, con l'augurio di ritrovare più ovviamente Mister Loi piuttosto che lei, Mister Corso.
2: Assolutamente, ma
3: Insomma,
2: sono
3: grande in bocca al
2: d'accordo.
3: lupo entrambi.
1: Ringraziamo anche Francesco Loi, allenatore della COS, in bocca al lupo per la prossima stagione a Bari Sardo, naturalmente.
0: Pepi, un abbraccio a Marco, avrò l'opportunità di averlo vicino tutto l'anno, quindi sicuramente avremo modo di vederci il presidente, spero di poterlo vedere quest'anno in campo e di poter salutare anche suo padre che è una persona squisita.
1: Ringraziamo naturalmente Giuseppe Valdés in regia, tutti quanti voi che ci avete seguito oggi e in tutta questa stagione. E vi diamo appuntamento non a lunedì prossimo, ma alla prossima stagione, sempre su Radiolina e su Videolina. Una serata e buone vacanze estive.
4: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione. Con Alberto Masu. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 18 e 59 minuti.
5: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito.

0: Che i due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari.
1: L'ex presidente della Fed Alan Greenspan è morto all'età di 100 anni e ha guidato la banca centrale americana per quasi 20 anni dal 1987 al 2006 con quattro presidenti dei due partiti da Reagan in poi. Nemmeno tre mesi dopo la sua nomina si trovò ad affrontare il Black Monday del 19 ottobre, riuscì in due giorni a risollevare il Dow Jones che era arrivato a meno 22,6% con una politica di supporto che negli anni successivi gli portò però anche critiche.
0: Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni, morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna.
1: E una potente ondata di calore sta investendo anche l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città bollino verde fino al 24 giugno, dunque nella giornata di domani sono 15 quelle per le quali il Ministero della Salute ha emanato il bollino rosso, ovvero l'allerta massima.
0: Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle. Ieri sera a Formia, nell'abitazione di una parente della madre, è scattato il fermo per tre persone. Si tratta della mamma delle due giovani, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
1: Siamo allo sport con il tennis. Ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Jannik Sinner ha parlato del suo stato di forma. Mi sono riposato, allenato bene, sono contento della mia forma. Le prime partite, dice Sinner, saranno delicate da gestire. Poi aggiunge il numero uno al mondo che tornerà in campo sui prati del All England Club il prossimo 29 giugno, a un mese dalla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerúndolo.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. Le amministrative in primo piano con il colpo di scena a Tempio. Vittoria per Gianna Masu, sconfitto Gianni Addis. Al ballottaggio la candidata civica stacca di 15 punti il primo cittadino uscente, sarà la prima donna sindaco della storia della città. Il progetto del governo sul nucleare, la Sardegna alza le barricate disponibili al confronto. Il ministro dell'ambiente Pichetto Frattin a Cagliari per un convegno organizzato. Le rinnovabili non basteranno per soddisfare l'aumento di domanda, occorre prendere in considerazione centrali moderne e pulite. Benna di un trattore sfonda il vetro del bus pieno di operai. Tragedia sfiorata ieri sul decimo Mannu Villa Sor. Il 215 dell'Arst, impegnato sulla tratta Macchiareddu-Guspini, stava riportando a casa decine di lavoratori che avevano terminato il turno di notte. Il trasporti chiede di intervenire con urgenza nella strada troppo stretta e pericolosa. Disagio all'ospedale oncologico di Cagliari per il caldo e il mancato funzionamento dell'aria condizionata in alcuni reparti e sale d'attesa. Pazienti oncologici e familiari denunciano temperature elevate e condizioni difficili da sopportare, chiedendo un intervento urgente per ripristinare gli impianti e garantire assistenza adeguata. Ha 87 anni e un amore sconfinato per la sua Nuoro. La cittadina Raimonda Chessa lancia una proposta al comune: vivendo un mio terreno al Corso, rimettendoci parecchi soldi, fateci dei parcheggi multipiano. Corsa contro il tempo per lo stadio del Cagliari. Entro ottobre si punta al via libera per il bando ed entro marzo del prossimo anno devono essere avviati i lavori dell'impianto perché possa candidarsi a ospitare gli europei del 2032. Ma gli ostacoli non mancano e l'opposizione in comune chiede trasparenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Stefano Birocchi.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Dal 22 giugno all'1 luglio da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti al 30, al 40 e al 50%. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Podda, 1 litro, 79 centesimi. Gelati Cardor, 500 grammi, 2,85 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
8: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: come presidente dell'ordine chiedersi è fatto come soluzione generale alla carenza dei medici e infermieri in Sardegna, ma soprattutto in provincia di Oristano.
1: Ma noi sono anni che andavamo a dire e abbiamo sempre detto che si sarebbe creata una situazione di questo tipo. È chiaro che il Covid nella sua complessità ha determinato anche un prepensionamento degli stessi medici, specialmente nel sesso femminile, perché l'attività lavorativa del medico di famiglia è completamente cambiata negli ultimi anni e ha determinato tutta una serie di aspetti burocratici che hanno portato alle conseguenze di cui ne siamo a conoscenza oggi. In campo regionale c'è una commissione che sta lavorando su questo, si è insediata nel mese di febbraio, però ancora non si vede la luce.
2: In Sardegna i soldi arrivano, le strutture si inaugurano, i progetti sulla sanità territoriale vanno avanti, ma il nodo vero adesso è un altro, farle funzionare davvero. Il caso più evidente è quello della provincia di Oristano, dove quasi 50.000 pazienti sono ancora senza medico di famiglia e dove per tenere in piedi l'assistenza minima si continua a ricorrere agli ASCOT e perfino ai medici in pensione.
1: Non è soltanto un problema di soldi, i soldi se ne sono messi molti, però è un problema di organizzazione. Se non c'è l'organizzazione non si può andare avanti con la sanità. Se noi analizziamo il numero dei pazienti senza medico di famiglia arriviamo quasi alla metà dei residenti, senza contare anche la fascia pediatrica. È chiaro che questo è un problema enorme, è un problema che si ripercuote negativamente sull'assistenza e quindi anche sui cittadini. 50.000 medici significa che molti di questi fanno riferimento al pronto soccorso e determinano un sovraffollamento dello stesso con tutte le conseguenze che ne derivano.
2: E non manca soltanto chi firma prescrizioni e visite, mancano anche infermieri, figure decisive per la sanità di prossimità e per quelle case di comunità che sulla carta dovrebbero alleggerire ospedali e pronto soccorso, ma che senza personale rischiano di restare scatole vuote.
1: Nessun medico è contrario alle cosiddette case di comunità, però bisogna partire da un fondo, bisogna partire da una procedura e da un'organizzazione. Noi oggi abbiamo una casa della comunità che la possiamo definire come un quadro dove c'è una cornice, però all'interno di questa cornice non esiste niente.
2: E mentre i cittadini continuano a fare i conti con file e disagi negli ASCOT, il caso è arrivato anche in Parlamento con un'interrogazione sulle attese e sulla mancata applicazione delle ricette dematerializzate.
1: L'ASCOT è stata istituita anni fa proprio per una carenza dei medici di medicina generale, però non risolve i problemi. Ci vuole una riorganizzazione globale che interessi un po' tutte le specialità, non soltanto la medicina generale, ma anche gli specialisti ambulatoriali e dico anche gli infermieri.

0: segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
1: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
2: Pan, sardi come voi.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno, i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
9: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa. L'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.

0: Oh, picciocco su! Senti mia! Noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene! Senti custa!
1: Fino al 1° luglio con carta insieme, gelato Nutella confezione da 230 grammi a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
2: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
1: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
10: Vieni a scoprirla da Autovam,
11: via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M Perigi di Trebi Meteo. Una nuova settimana con l'anticiclone africano sulla Sardegna, questo determina condizioni di stabilità, estesi rasserenamenti e un caldo di piena estate e si farà sentire non solo in giornata ma anche nella notte al mattino. Domani sarà un martedì con tanto sole sull'isola, nelle ore pomeridiane qualche disturbo si potrà presentare nelle zone interne, si potranno innescare isolati rovesci anche a sfondo temporalesco ma dureranno poco. Le temperature diurne in diverse località saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. La ventilazione sarà per lo più debole. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.

0: Express.
1: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
1: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buonasera e bentornati da Luca Neri. Colpo di scena a Tempio nella corsa al sindaco. Vittoria per Gianna Masu, sconfitto Gianni Addis. Al ballottaggio la candidata civica stacca di 15 punti. Il primo cittadino uscente sarà la prima donna sindaca della storia della città. Il progetto del governo sul nucleare, la Sardegna alza le barricate, disponibili al confronto. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin a Cagliari per un convegno organizzato da Saras. Le rinnovabili, ha detto, non basteranno per soddisfare l'aumento della domanda. Occorre prendere in considerazione centrali moderne e pulite. La cronaca, benna di un trattore sfonda il vetro del bus pieno di operai, tragedia sfiorata ieri sulla decimo Mannu Villa Sor. Il 215 dell'Arst, impegnato sulla tratta Macchiareddu-Guspini, stava riportando a casa decine di lavoratori che avevano terminato il turno di notte. Will Trasporti chiede di intervenire con urgenza nella strada troppo stretta e pericolosa. Ancora cronaca, il rappresentante di una catena di supermercati è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Sassari per estorsione. Avrebbe preteso che un grossista di prodotti alimentari gli pagasse almeno 1.250 euro al mese per continuare a tenere vivo un contratto di fornitura da 300.000 euro con la catena di cui era rappresentante. Disagi all'ospedale oncologico di Cagliari per il caldo e il mancato funzionamento dell'aria condizionata in alcuni reparti e sale d'attesa. Pazienti oncologici e familiari denunciano temperature elevate e condizioni difficili da sopportare, chiedendo un intervento urgente per ripristinare gli impianti e garantire assistenza adeguata. In chiusura lo sport, è corsa contro il tempo per lo stadio di Cagliari. Entro ottobre si punta al via libera per il bando e entro marzo del prossimo anno devono essere avviati i lavori dell'impianto per candidarsi a ospitare gli europei del 2032, ma gli ostacoli non mancano e l'opposizione in comune chiede trasparenza. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
6: Andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
7: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
9: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
10: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
11: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna al programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Pronti? Partenza a convenienza. Dal 22 al 27 giugno. Non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti. Come il Wurzel Beretta da 4 pezzi, prendi 3 e paghi 2 a solo 1,98 euro. La Gran Piada Roberto da 330 grammi a 1,25 euro. E i Findus Fish Bar a 3,19 euro con Fidelity. Supermercati Coop di Sardegna. La tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della lingua italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai giardini sotto le mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: me.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: L'associazione Dictatum Viscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumviscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
13: Scopri il programma web. Comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Portocervo. Veloce, fresco, buono.
2: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Con l'Unione Sarda, lo speciale programma US. Nel prossimo numero, come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro delle PMI, il presente e il futuro della nautica in Sardegna e tutte le principali scadenze fiscali del mese. Venerdì 26 giugno in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 20:59. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Sì. Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
15: Non fare il timido, dillo!
16: Ogni 15 euro di spese ai multipli con scontrino unico, usando la tua carta fedeltà e con un contributo di soli 4,50 euro. Subito per te un telomare speciale che racconta il tuo mood. Usa l'hashtag ufficiale Te lo dico.

0: mostra a tutti come ti senti. Scopri le info su telodicoconuntelo.it.
1: Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
6: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari. È un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
4: Nel momento dell'esplosione della pandemia di Covid-19, l'ogliastrina Manuela Mameli ha registrato nella sua casa di Triei un brano di Antonio Pani dal titolo Rosa Galana, accompagnandosi alla chitarra.

Era l'intensa interpretazione di Rosa Galana da parte di Manuela Mameli da una registrazione domestica del marzo del 2020.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Psst, capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
16: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.

Un saluto a tutti, su Benegattausu, benedorraus a su telegiornale in sardu de Sardegna 1 Bieusu, intendeusu Calivuntis Novas de Custrizioni, cominciando come sempre con i titoli de su sumario. Posta prima borta, una femmina ragghiai su comune de Tempiu, Gianna Masu, esti sindica, ribito su ballottaggio contro Gianetto Addis, ricorrangiava casi su 60% dei svotos. Sa Sardigna narà no e su progetto e su governo nazionale con su nucleare, ma su confronto è stoperto. Su ministro Pichetto Frattina, Teneuso ha bisogno di energia. Sanitati, tutti sono attenti alla decisione del suo Consiglio di Stato a Pizzo su del suo decreto che pertocca le dirigenti si ASLA, che sta giunta a Todde in Ceriboghiao. Su ministero, Naraga, deputy Torrai a Traballai. In Nugoro manca tre sparcheggi su macchinas e su commercio e morendisi. Se proposta del Raimondo Acchessa, 87 anni su e su comune caolesi, si vuole subendo un terreno in su corso. Si stadio uno di su Casteddu, tocca la fate pressi, entro su mese la damere di su bando, in su mese marzo del San Ghibeneri, su comincio dei traballo su asinunca. Punta a rischio su iseropeo su del su 2032.

Dunque, sa politica è fuori d'auso de su voto amministrativo in tempio. Totu si spantaso, ita sa sindica noa est Gianna Maso. Ha ribinto su ballottaggio contra su sindico Becciu, Giannetto Addis, che ha vinto su primo turno, con quasi 10 punti in proso a rispetto a Maso. E invece sa sindica noa ha rivurriato otto, ha ribinto con su 57,5% dei svoti. Addis, sesti prima, e su 42%. È una distanza di 15 punti su Duncas in percentuale. Questa prima volta ghiai su comune del Tempio, Duncas aressi una femmina, Gianna Masu, che è stata la prima esperienza politica, ha ribinto grazie a Saprusca e Totu, a esagiuro di una montone picciocas e picciocus. S'affluenza è stata a Artia, arrivato a casi su 62%. Quando spacciao si scrutino, sa sindica sticalare in prazza e se rigirorisi danti a festa cantendi Gian sa canzoni de Rino Gaetano. Si torna a fuedai de energia nucleare. Su governo nazionale oltre sperimentai su nucleare che diranta de terza generazione, già de su 2027. Sa regioni disponibili a si confrontai, come tinnara s'assessori de s'industria, Emanuele Cani, ma finse se moi se sa legendi de nuda, narai su non si scira ancora bene i tezzi, sti costu nucleari no. Dest' argomento si desta legato in un attobio, apparecchio de Sassaras in Casteddu, un attobio de ricausa a sicurezza energetica, ci vira vinse su su ministro dell'ambiente Pichetto Fratina, sa regione a rispettare su governo, narra Emanuele Cani, è una questione di arrelatas istituzionali, ma si stadu, narra ancora assessori, depri comprende che l'obiettivo nostro è la centralità di dessa Sardegna, che non resi territorio de conquista. Dunque sa narra su no, e sa possibilità di levare esperimento su nucleare in sa regione nostra. E ancora De Bruso Naraso no e sa possibilità di dei smartiri in Sardegna saliga nucleare. De annus e annus sa posizione de sa Sardegna esti una scelta, come ti narra ancora sa assessori regionali de s'industria Cani. E sul ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin andava in subvenitori ci resta bisogno di uno sciacco umano energia poi analista sa sul ministro a intro 10-15 anni ci resta bisogno di assumanco 100 miliardi di kilowattora in pruso dunque sa, non ti bastai si impianto su può produrre energia con su soli o de subento ci resta bisogno di sicuro de su nucleare totu nou, ganante de terza generazione, che è una forma de energia limpia, narra su ministro. Non ci vunti, non vunti centrali in mannas, ma centrali pitticas. E fu dendi de sprogetto, su presentato in tutto il territorio de sa Sardigna, con impianto eolico o fotovoltaico. Su ministro annaga non è possibile, deve renai sul territorio sardo de Turrisi, Artis a 200-300 metri su e de Vannello su, può produrre energia del suo sole. Una cosa è ci non si vorrei arricciri, andava ancora sul ministro Pichetto Fratin. Sa politica regionale, tutto su motivo attendi sa decisione del Consiglio dei Stati, a pizzo su dei recursi, su dei dirigenti, si ASLA che sta giunta a Todde in Cerri Bogani sul 2025, sa tradisso il Ministero Anaga, i dirigenti si tenenti a regione, sa su attendi tranquillo su sa decisione del Consiglio dei Stati, come ti annau Michele Ciusa, capo dei consiglieri del suo Movimento 5 Stelle, sul Ministero è stato Graro, annau invece sa Alice Aroni, che è sti, vicepresidente della Commissione di Salute, cioè una violazione graimera. Il dirigente si presentò sul recurso con Marcello Tidore, che via direttore generale di SAS de Castedu, Cinzia Bettellini, che via direttore di SA Areos del Nugoro e Marcello Acciarra, via direttore di SA ASL de SA Gallura. Sa presidente Todde ha risbagliato rotto, è arrivato un disastro, come tinnara Paolo Truzzo, capo dei consiglieri dei Fratelli d'Italia, i sascetti no dare un prendio. Tutto questo nasce in Sarovassau, quando il Consiglio ha approvato la riforma, nominare il commissario delle aziende sanitarie. E poi si paga a pago, punti partiti su recursi, altre nomine,
che ha portato tensione in sa maggioria pur. E finse sa decisione de sa presidente Todde de assumi s'interim de sa assessora de sa sanità. S'obiettivo nostro, avere su proprio Nara Michele Ciusa, traballai po' sa Sardigna, po' sa Saluri de Sardos. In sa variazione di su bilancio, c'è antesi atto su finanziamento su sa sanità. Non era cambiato nulla, Nara invece sa Alice Aroni, e non era cambiato nulla, ni manco con sa decisione del suo Consiglio dei Stato. Si incidenti in Sanai della compagnia GNV, un incidente sul serio Satra D, insommari, intra sa Sardigna e sa Corsica, sa socio che difendere i consumatori, si ha di Consum Sardegna, nara che sa compagnia deve ripagare danno e passeggeri, si danno morali e materiali. Ho leso un confronto, luego con sa GNV, come ti narra Giorgio Vargio, che è il suo presidente regionale di sa di Consum, ho leso comprendi itte sul sedio di Areroso, narra Vargio, o le sue voita, sa assistenza a Indusanai e stetti a debili. Si spero e sti casa compagnia si vongara a traballare con nosu in maniera clara. Asi nunca, nara Vargiu, sa domanda su pagamento de totu is dannos, su fatto che sa GNV sia disponibile a torrai su dinari su billetto, est una nova positiva, nara sempre Vargiu, ma non abbastara. Ci punti altro, danno, che ha pintessi carcurauso, si incidenti ha arruinato sa vacanza, un montone famiglia che via tandendi dunque sa povai sferia, sa dieci, ancora, su presidente dessa Adi Consum Sardegna. Andaus in Nugoro, Raimonda Salicichessa, teneri 87 anni, e stiamo a morare de sa cittadi, e narra che sti pronta a bendi finse sa un terreno che essa teneri in suo corso duoli bendi e su comune con un progetto quando vai a un parcheggio po' macchina sa via Maiore e morendi sì narra Raimondo Acchese sbuttega sa punti serrendi su commercio e morendi sì su terreno dopo su bendi a un privau posso arrangiare un sciacco maledina narra essa ma su bisu mio estere tu bendi su comune e impari sul terreno tengo finse sa un progetto ponci bonni un parcheggio con macchine sa tutto moderno tre si quattro branos in un centavori capi quasi 54 macchine sa un parcheggio tutto tecnologico narra Raimonda Salicichessa e su sindaco de Nuoro su comune su sindaco Emiliano Fenu una raga antiarriccio sa proposta e punti studenti questo progetto gaisti compatibile con su che lo sfai in su centro storico della città di Nara Fenu se ho pronto su allegai di questa proposta e posti si parò santa depi a gattai finanziamento su poi vai su progetto ma non viaggio intra pista sa voci crista sa canci punti Casteddu ci punti Meras su comune ha ridezzito denni vai a trasauro e nasce in una pista in sa via Cornalias su un numero di sparcheggi non è cambiato però sa corsia de sa ruga est un vagheggio così strinta ci deste un'altra di vista in sa via Marongiuburo in sa ruga in modo larga San Medati in su centro de Casteddu in sa pendizio de San Benedetto in ci punti polemica sa vostra vista che annascendi in sa via per Golesi, i residenti siano punti di accordio, Nanta no finse sbuteghesi, sa vista era collegai San Benedetto con sa via dei Conversi in sa pendizio dei Generuci. Su problema però questi esempi su proprio Casteddu ari sviluppau e nei ultimi anni una cultura ciclistica e cittadino e automobilista a rispettanta i pista che punti proprio con ciclista. La risposta se voi moi non ci divunti in meras. Andassi in moi in sa provincia di Aristanisi, in questi Gummenciara, sa camminera possa riconoscimento de Istrebinas, de su Monte Arci, commenti monumento naturali. S'obiettivo, come ti narra Sara Porco, che è sti, sa coordinatore del suo progetto Istrebinas, è sti amparai, avvalorai sul territorio grazie a sei strumenti sul legislativo de sa regione. Istrebinas, appunto, simbolo su del territorio nostro, narra Paolo Pistis, suo presidente
presidente del suo consorzio Parco Monte Arci. Istrebina sa Ponti Tresi, sa Trebina Longa, sa Trebina Lada, rocca sa de basalto proprio in pizzo su, su Monte Arci, e in prusso cindesti un'altra prospitica, su Corongio de Sizzoa. Ponti di Arero sono su simbolo de su territorio, nara ancora Saraporco. Teniti un arrolo iscenico mano si vorrebbe tibiri finse so de su gulfo de Aristanesi. Sa presentare de su progetto è stato fatto in Mragagiori, un attobe con cittadinos, amministratori locali, sì. E posti su una bella scampi rara in isato su sa foresta con ghias e tutto, poi conosci su barco de Monte Arci, una zona ricca di biodiversità, di 10 comuni su, voti cercando di avvalorare sempre di brusso. Ha ricordato sempre che in Sardegna non ci voti scelti mari, playas e costeras, nara paloppistis, ma finse a montis e forestas. Moi su sporsa, chistioni de si stadio nou de su Casteddu, effendi lega in meta, su presidente de su Casteddu Tommaso Giulini, sa cira passare, stettio critico contro sa burocrazia, sperdono sciacco manne rempus, e moi si de privai totu de pressi, ma che ne si scaresci a si stadio, tanto onai, tenere un contratto con sa Unipol finse su 2031. Si stadio nou de Pierre Annasci su 2020, insomma, mentre si spesa e si cresce a mera de 70-80 milioni di euro e 220 milioni. Andiamo a leggere su quotidiano, su giornali, l'Unione Sarda, ora con un'inchiesta a manna. Su bando, si deprivai a indo su mese la damini de Ocanno e il straballo su e anta deppi cominciai a su manco insomma se a marzo de sano che entro asi nunca esti a rischio sa possibilità di arrivare a giocare a su manco una partita des europeo su 2032 sa questioni alla Roberta is tempus de sa burocrazia appunto un elemento da importo so posizioni in su comune de Casteddu Oliri Craresa Oliri Craresa su consiglieri Giuseppe Faris e Oliri Craresa finse su centrodestra. Centrodestra che è di accordo, anda bene si impianto, 30.000 vostro, su albergo e tutto, ma sa procedura de piressi, trasparente, tocca a vai. Depressi, 10 su centrodestra. Estino per ammanna, ci vuoti problema di Depeusu allegai totto varisi, come tinanta ancora Giuseppe Faris e sopposizioni in su consiglio comunale. E se accabbau, per questa edizione di voto, si do grazie a sua attenzione, si intendeva, si bieva, si edizione di Bedri, un saluto, mano e tutto.

0: sonus de sa terra nostra.
1: In un album antologico degli Stentales, edito dall'Unione Sarda nel 2004, compare Sos Poetas, il brano che andiamo ad ascoltare dal gruppo nurese.

0: Si intitolava Sos Poetas, il brano che abbiamo ascoltato dagli Istentales.
1: Gianni Obili è nato ad Assolo, piccolo paese ai piedi della Giara. Nel 2005 ha prodotto un album con 13 brani di sua composizione, alcuni dei quali cantati in sardo. Lo ascoltiamo adesso in un classico del repertorio isolano, Non poto reposare.

0: Abbiamo ascoltato Non potto reposare nella versione del cantautore Gianni Obili, immigrato agli inizi degli anni Ottanta a Milano.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Cecilia Concas ha acquistato una grande popolarità nell'isola negli anni 90, grazie anche all'interpretazione di una sigla di Sardegna Canta. Le sue prime incisioni risalgono alla fine di quel decennio. Qui la ascoltiamo in una delicata Ninna Nanna.

0: Dal vivo al luogo santo per la festa manna di Gaddura nel 2013 era Cecilia Concas con Ninna Nanna.
1: Sono le 22 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Ammengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
4: Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra.
5: Mauro Aresu arriva da una lunga esperienza in passato con il blues e il soul con la Bau Bau Baby Blues Band, gruppo nato a Sassari nel 1991. Le tracce sono rimaste anche quando, in seguito, ha avviato un percorso da solista. La conferma arriva da questa Qualcosa da dire.
6: Mm.

0: La voce e l'armonica di Mauro Aresu, ascoltate in questa sua composizione originale, proposta in occasione di Concerto per Pina nel 2009 a Sassari.
1: Un brano che ci riporta agli esordi di Elena Ledda, quando l'artista si cimentava prevalentemente nei motivi della tradizione, compreso il canto in re, lo dimostra questa disisperata galluresa.

0: era Elena Ledda, accompagnata alla chitarra da Alberto Susnik, componente del primo nucleo del gruppo Suono Officina.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: 10 anni dopo il loro scioglimento, i Dorian Gray tornarono alle produzioni discografiche nel 2008 con l'album Forse il sole ci odia, uscito in un'elegante veste grafica segnata anche dall'arte di Igort. Da quell'album ascoltiamo Crisalide.

0: La voce di Davide Catinari, storico frontman dei Dorian Gray, catturato in una esibizione live del gruppo in una puntata di Sonora trasmessa da Videolina nel dicembre del 2008.
1: Ita Zenda e Piero Marras insieme in uno studio televisivo per eseguire Carra Secare, il popolarissimo brano firmato dal cantautore nuorese per il gruppo sassarese. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Carra Secare nell'esecuzione di Piero Marras e Ita Zenda, con anche Gianluca Corona alla chitarra.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Uno dei motivi più popolari di Maria Carta è senz'altro la Corsicana. Qui ascoltiamo l'interpretazione da lei resa nel suo programma televisivo Album del 1984.

0: La Corsicana, eseguita da Maria Carta con i suoi chitarristi Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida.
1: Mama Rua è uno dei primissimi brani confezionati nel 1976 dai Banda Beni, un rock serratissimo che qui ascoltiamo da un'esibizione televisiva del gruppo.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Bandabeni, in Mama Tua.
1: Sara Diolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Li vedremo sbucare da una stazione della metropolitana di Londra. Sono i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni di Porto Torres, cioè i B-Brothers, che nel loro disco di debutto del 2017 mettono insieme un pop ben strutturato dal sapore melodico cantato in italiano. Questa è Il Viaggio.

0: inclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Classicamente
1: Radiolina. Parli, eh? Già.

Mi la mala est de spiego. Tu me muoi in co.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Veronica Fadda su Radiolina. Radiolina.
4: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
3: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu.
5: Buonasera, bentornati al nostro appuntamento di lunedì con l'informatore sportivo, la nostra pagina dedicata al calcio regionale dalla Serie C alla promozione. Non si gioca più da nessuna parte, anche perché c'è troppo caldo per giocare, i campionati sono terminati, tutte le varie sentenze sono state emesse e dunque il punto di fare gli ultimi bilanci, anche perché anche noi andiamo in vacanza fino alla prossima stagione. E per quest'ultima puntata stagionale abbiamo intanto come ospite qui in studio Marco Cossu. Buonasera Marco.
6: Buonasera.
5: Che arriva da nuovo allenatore del Tortolì. Dunque intanto complimenti per questa chiamata.
6: Grazie mille, grazie mille. No, sono molto contento, diciamo, dopo questi anni fatti in giro per l'Italia nei professionisti, diciamo che avevo proprio il desiderio di poter tornare un po' alle origini, e a Tortoli ho trovato delle persone serie, un ambiente, un contesto che comunque vuol fare un calcio che a me piace, per cui sono, ecco, contento di poter fare questa avventura.
5: E poi abbiamo invece in collegamento, dovrebbe essere già pronto, Enzo Del Giudice, presidente dell'Ilva Maddalena, a metà tra la delusione per la mancata vittoria nei playoff e poi l'attesa di un eventuale ripescaggio. Intanto buonasera presidente.
7: Sì, buonasera a tutti. Dice bene, è una via di mezzo, cerchiamo di non illuderci troppo per quelli che sono le risultanze dei ripescaggi, e attendiamo, ecco.
5: È stata più grande la delusione per la mancata promozione durante la stagione regolare o durante i playoff?
7: Allora, forse la delusione maggiore è stata poi nella fase degli spareggi, perché abbiamo messo da parte tutta la stagione, quindi c'era sicuramente l'entusiasmo giusto. Il rammarico più grande invece è quello durante la stagione e nel campionato, che insomma abbiamo perso troppi punti che poi hanno decretato quello che è stato il risultato finale.
5: E poi invece come terzo ospite abbiamo un sorridente Francesco Lodi, perché lo scorso anno l'abbiamo avuto come ospite a fine stagione con una retrocessione amarissima che per fortuna poi è stata annullata a proposito da

0: un ripescaggio. Quest'anno invece la salvezza arrivata sul campo è stata anche qualcosa in più di una salvezza. Intanto benvenuto Francesco Lui.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Una bella stagione questa della COS, forse è stata di insegnamento la stagione passata.
1: Noi l'ottavo anno di Serie D ci sta in modo normale, naturale, fisiologico che uno lo sbagli, uno ti va storto, ti va tutto male, ma 3.000 abitanti, fare 8 anni di Serie D di fila è come fare 10 volte la Champions. Sicuramente quest'anno abbiamo cercato di correggere il tiro, ma soprattutto abbiamo cercato di cambiare un po' politica societaria a livello di progetto, cercando di valorizzare più giovani possibile, anche negli over, cercando di avere comunque tutti i ragazzi che hanno fame, che hanno voglia di mettersi in mostra, e quindi più facile trovarli, diciamo, nelle prime uscite delle annate da fuori quota.
0: Ci togliamo
1: che
0: subito.
1: Ovvio che poi qualche,
0: vai, prego.
1: Scusa,
0: no,
1: qualche
0: prego,
1: giocatore
0: prego.
1: Di esperienza per la categoria è necessario.
0: Ci togliamo subito il dente. La COS rimane a Terteni anche l'anno prossimo?
1: No, la COS si sposterà a Barisardo l'anno prossimo, perché abbiamo preso in gestione la struttura comunale di Barisardo per 10 anni. Abbiamo bisogno di stabilità, abbiamo bisogno di poter investire sulla struttura, abbiamo bisogno di spazi. Abbiamo un settore giovanile molto importante, con 250 iscritti, che al terzo anno di vita è già riuscito a guadagnare qualche categoria elite. Avremo in gestione il campo di Barisardo e avremo in utilizzo il nuovo campo di Loceri, e quindi potremo svolgere attività su due campi nuovi, che a oggi è la ricchezza più grande che possa avere una società, avere le strutture, perché tutte le problematiche nascono da quello. Terteniya ormai, con la squadra locale che comunque ha un bel settore giovanile, per poter fare un cambiamento di Serie D non avevamo più gli spazi necessari.
0: Marco, ti chiedo proprio a proposito di questa nuova avventura che aspetta la COS, quanto è difficile riuscire a fare calcio in Sardegna? Noi abbiamo visto in questi anni di questa trasmissione, abbiamo sentito parlare spesso presidenti, dirigenti sportivi con una grandissima passione, ma che devono affrontare sempre grandissime difficoltà.
2: Ma difficoltà di vario tipo, difficoltà di carattere economico e anche legate al bacino. Chiaramente la Sardegna ha i suoi abitanti, insomma, non è una regione popolosissima. E poi, però, secondo me ci mettiamo anche un po' del nostro, cioè, nel senso che secondo me ragazzi ce ne sono, ragazzi validi, e secondo me Francesco lui ha la cosa, lo dimostra. Ci sono tanti ragazzi sardi, anche il Monastir stesso quest'anno l'ha dimostrato. Ecco, probabilmente anche un po' di coraggio in più vorrebbe dire anche essere a fare un calcio più sostenibile, spendere di meno, magari chiamare meno stranieri. A quel punto, ecco, sì, tutte le difficoltà esistono, ma anche noi dovremmo essere più coraggiosi a portare un calcio un po' più sostenibile.
0: E a questo punto giriamo la stessa domanda sempre al presidente dell'Ilva e allo stesso Francesco. Quanto è difficile, partendo da Del Giudice, quanto è difficile fare calcio in Sardegna?
3: Beh, non voglio ripetere proprio pari pari tutto quello che è stato detto fino ad ora. È uno stato di fatto. Noi paghiamo, poi noi in prima, ancora di più come isola, paghiamo delle distanze logistiche non facili. Prima il mister Coso parlava di un bacino d'utenza e il nostro si ferma esagerando fino ad Olbia. E ad Olbia levate, insomma, gli ultimi 2 anni c'è sempre stato l'Olbia e fino a 3 anni fa c'era anche l'Arzachena, quindi è difficile poter attrarre a volte anche risorse locali sarde, perché comunque da un punto di vista logistico noi dobbiamo, levato ripeto, Olbia, dobbiamo obbligatoriamente dare vitto alloggio, quindi senza dubbio è complicato.
0: Francesco?
1: Innanzitutto, la cosa più bella è vedere un presidente così giovane, che ormai è diventata una rarità e dovrebbe essere invece una cosa un po' più comune, perché comunque c'è passione di famiglia, c'è una piazza importante alla Maddalena. Si ritrovano ad avere più o meno la nostra situazione, con uno svantaggio in più, che loro hanno il mare attorno due volte. Perché noi siamo l'isola nell'isola, loro sono l'isola al cubo praticamente, quindi sono costretti a fare mercato cercando di recuperare quello che si può a livello locale, ma poi non è sufficiente, soprattutto per fare una categoria come quella della Serie D. È ovvio che Mister Cossu è uno che ha sempre tirato fuori tantissimo dai giovani, anche quelli dei paesi, perché lui ha allenato professionista, ma ha fatto anche Villa Puzzu, Porto Corallo, quindi in realtà con numeri risicati ha sempre fatto esordire fuori quota importanti la maggior parte delle volte locali. Anche è vero che più si va avanti nel tempo, i ragazzi sono sempre meno. Noi per mettere assieme 200 iscritti al settore giovanile spaziamo in un'area geografica che va dal Sarrabus, quindi al limite, al confine della provincia di Cagliari, e arriviamo fino a Orzulei Baunei, che siamo al limite, diciamo, della provincia della Barbagia o comunque della costa orientale alta. Logisticamente è difficilissimo, tutta l'Ogliastra fa 55.000 abitanti, ci sono 50 paesi, 40 paesi da 1.000 abitanti, dove magari ci sono due nascite all'anno. Ci sono le donne che non, adesso iniziano a giocare a calcio, ma fino a poco tempo fa non lo facevano, e molti dei ragazzi che crescono ora non hanno più la passione per il calcio, quindi è molto complicato, però è anche, ti dà grandi soddisfazioni. Ed è comunque una cosa, l'aggregazione territoriale, alla quale dovremmo pensare molto velocemente tutti, perché avere numeri nel paese, seppur grande, anche di 7, 8, 10 mila abitanti, per fare categorie e squadre di calcio, ormai è diventata una cosa impossibile.
0: Prima di dare la parola a Marco, chiedo in regia, dovrebbe essere arrivato un messaggio, possiamo sentire.
4: Ciao Marco, lo so, non te l'aspettavi questa sorpresa, ma ci tenevo a dirti che sei stato un prezioso collaboratore, da te ho imparato tante cose e quindi volevo approfittarne per farti un grossissimo in bocca al lupo per questa nuova avventura che possa essere per te ricca di soddisfazione. Naturalmente ti abbraccio forte e ne approfitto anche per salutare Alberto e gli ospiti che sono in collegamento.
0: Questa era una piccola sorpresa da Marco Cossu,
2: Ma
0: non so se avete riconosciuto, era Massimo Rastelli
2: sì,
0: con cui hai
2: no, è
0: lavorato per qualche
2: un
0: anno.
2: piacere, ho allenato, però ho lavorato con lui per diversi anni, è stato il primo chiaramente che ho chiamato per avvisarlo che al momento l'avrei lasciato. È un allenatore intanto molto preparato, non dimentichiamoci quello che ha fatto a Cagliari in Serie A, insomma non 200 anni fa, ma veramente pochi anni fa. Secondo me ha sbagliato qualche scelta, ma rimane un allenatore di grandissimo valore e io sono convinto che lui tornerà ad essere un grande allenatore, come l'ha dimostrato fino ad oggi in sostanza. Ecco, per cui mi fa molto piacere questo messaggio, ecco, ma io lo ricambio con l'augurio di un futuro certo di grande soddisfazione.
0: Cosa ti porti appresso dell'esperienza nel suo staff in questo ritorno sulla panchina?
2: Ma sicuramente la completezza a livello di analisi, perché vedi calcio di livello sicuramente superiore, per cui ti confronti con un calcio superiore, insomma, come qualità sicuramente, come situazioni, anche come organizzazione. Per cui, ecco, secondo me il confronto anche con quello che si può ritrovare nei dilettanti può essere una crescita per entrambi. Per me, per ritrovare le motivazioni che ho vissuto tempo fa, ma anche per portare magari qualche esperienza, far crescere qualche contesto. Perché secondo me le potenzialità, nelle nostre piazze sono eccezionali, sono veramente alte e queste potenzialità, se sfruttate, possono anche abbassare i costi, ne sono straconvinto. Ci vuole solo un po' di volontà di accompagnarsi a vicenda in un percorso. Se si vuole fare questo, secondo me si può crescere tutti.
0: Torniamo a Enzo del Giudice, dicevi prima, la delusione più grossa forse è stata la mancata promozione dopo i playoff. In campionato si può dire che lo Sesa ha meritato, non solo per aver chiuso senza una sconfitta, è stato però un bel duello fino alla fine.
3: Sì, innanzitutto ci tengo a ringraziare Mister Lui per le belle parole di prima, poi magari mi passa, penso che in quanto a passione ci capiamo, ecco. Arrivando alla tua domanda, Alberto, sì, dicevo, il rammarico più grande è il campionato. Ovviamente chi arriva primo ha i meriti, quindi indubbiamente questo campionato ha meritato di vincerlo lo Sese. Ci dispiace molto perché penso che l'abbiamo più perso noi che vinto loro. Ripeto, chi arriva primo ha tutti i meriti. Però, come è successo a parti invertite 4 anni fa, dove noi non eravamo la squadra più forte, e poi è successo il contrario. Quindi sicuramente quello è il rammarico più grande, perché la vera antagonista del campionato penso siamo stati noi stessi.
0: C'è la possibilità del ripescaggio. Vogliamo dire un po' quali sono intanto le tappe, perché stavamo parlando prima all'inizio della trasmissione. L'Ilva chiaramente fa parte del gruppo che punterà al ripescaggio in Serie D. Ricordiamo quali sono adesso le date che vi porteranno a poi appunto a sperare in questo ritorno in Serie D.
3: Eh sì, vado un po' a memoria per quanto tutto il comunicato lo stiamo ben studiando. C'è la scadenza di presentazione delle domande, mi pare l'8 luglio, comunque entro la prima decina di luglio, e entro il 17 si esprimerà la Covisod per decretare chi sarà ripescato o meno. Poi c'è ancora, se non sbaglio, una settimana per eventuali ricorsi. E quindi si arriva praticamente a stagione iniziata, dove scopriremo se saremo in una categoria o nell'altra. Prima mi chiedevi se c'erano delle possibilità. Io penso che rispetto agli anni precedenti, se c'è un'annata dove c'è maggiore possibilità per il Ilva Modena, penso sia questa. Ovviamente non ci illudiamo
0: Incrociamo le dita.
3: Incrociamo le dita. Dai primi conti che abbiamo fatto, perché ovviamente stiamo guardando, anche cercando di capire i punteggi delle altre squadre, dovremmo essere tra le prime tre a livello nazionale, forse anche tra le prime due. Quindi, nel momento in cui, siccome quest'anno poi si parte, il primo ripescaggio è della categoria eccellenza, quindi se ci saranno tre posti, penso saremo dentro. Sicuramente, se ce ne saranno 5, al 90% conto che saremo dentro. Però ripeto, non ci illudiamo, perché insomma la stagione, un po' di delusioni ce l'ha già lasciate, sarebbe un'altra ancora.
0: Bisogna aspettare dunque fino a fine luglio. È un'esperienza che Francesco, voi avete già vissuto con la COS lo scorso anno. Quanto è complicato stare ad aspettare fino a quando la stagione per tanti è già iniziata e dover poi organizzare una squadra per un campionato difficile come la Serie D?
1: Molto complicato, perché effettivamente loro sapranno se sono stati ripescati i primi di agosto. Per quanto riguarda le possibilità di ripescaggio, io sono molto fiducioso che loro vengano ripescati, perché è una società che ha una matricola sana e longeva, è una società che comunque ha già partecipato alla di diversi campionati. Il regolamento è molto particolare, io l'ho studiato ogni virgola, vi giuro che ho dovuto combattere col mondo, perché ogni settimana nasceva qualche squadra che vantava punteggi surreali. E secondo me l'Ilva, a occhio e croce, non conoscendo esattamente tutti i dati, sarà sicuramente nelle prime due perdenti finali eccellenza, al massimo terza. Secondo posto le consentirebbe sicuramente di essere ripescata come terza nazionale. Il terzo posto complicherebbe un attimino le cose. Molto dipenderà dalla completezza del settore giovanile, che non so se quest'anno sono riusciti a fare tutte le categorie. Qualcosa incide la scuola calcio di primo livello, secondo livello, elite. Molto incide le partecipazioni consecutive ai campionati di Serie D. Ok, comunque lo storico dei 10 anni, 20 anni o 30 anni in matricola consecutive, sono poche le società che lo possono vantare, perché tanti hanno avuto dei fallimenti e delle rimatricolazioni, che con la rimatricolazione si riazzera tutto lo storico societario. Sono convinto anche che è una società solida economicamente. Perché bisogna spendere 105-110 mila euro per fare domande di ripescaggio, e non è per tutti, perché 50.000 sono una tassa a fondo perduto, 30.000 la fideiussione e 23-24.000 sono l'iscrizione. Vuol dire partire da almeno 105-110, che per una squadra sarda diciamo che il 25% del budget te lo giochi così. E non tutte comunque sono disposte neanche a spenderli. Molti preferiscono fare il campionato di eccellenza l'anno successivo a vincere, che non magari un campionato di Serie D ad handicap a doverti salvare avendo carenza di fondi. Io sono convinto che loro abbiano tantissime possibilità e se li meriterebbero pure.
0: Enzo, hai preso appunti su quello che stava dicendo adesso Francesco. Siete a posto su tutto per quel che riguarda i vari dati.
3: Sì, siamo studiati, passatemi il termine, molto alla pari, ecco, sì, tutto quello che ha detto il mister è vero, i punti che abbiamo calcolato bene o male sono quelli, abbiamo l'handicap di non aver fatto la categoria allievi, però abbiamo la scuola calcio di elite di secondo livello, insomma, è bene o male come ha detto il mister, sì.
1: Società che ha lavorato bene negli anni, questo paga. Guardate, uno, la cosa che dà più punteggi per il ripescaggio è il settore giovanile. Tutti pensano allo stadio, il capoluogo di provincia, non esiste, è cambiato da 2 anni fa, è cambiato il regolamento di ripescaggio. Il settore giovanile può darti 15-16 punti tranquillamente e la durata, la longevità di matricola può arrivare a dartene altrettanti. Quindi i 2 punti fondamentali su cui giocare è quello. E poi vigilare su tutto quello che succede. Su tutto, perché io ho fatto 2 mesi l'anno scorso che non ho dormito, ve lo giuro, perché un po' per ripicca, un po' per orgoglio personale, un po' per puntiglio, ci devi stare dietro tutti i giorni, perché io un giorno ero primo, il giorno dopo ero undicesimo, poi ero di nuovo terzo. I nostri punti poi ci sono stati riconosciuti. State attenti a un'altra cosa: questa classifica non verrà mai pubblicata né esposta da nessuna parte.
0: Che non è un bel
3: Certo.
0: segnale questo. Marco, ti chiedo, tu hai dormito quando ti ha chiamato il Tortolì? Adesso diceva Francesco che non ci ha dormito per 2 mesi nell'organizzare il tentativo di ripescaggio, poi ricordiamo è andato a buon fine per fortuna. Tu non ci hai dormito o ci hai dormito quando il Tortolì ti ha proposto la panchina? E
2: Ma
0: che obiettivi hai?
2: io quando vengo chiamato da una società, comunque la tensione c'è sempre, l'adrenalina c'è sempre. A me ha fatto molto piacere perché comunque poi ho incontrato delle persone molto serie, te ne accorgi proprio, io sono una persona molto istintiva. Poi vedi che il territorio Tortolì è una piazza importante, una piazza storica. Le persone sono persone serie, vogliono fare il calcio giusto, vogliono spendere quello che hanno. L'obiettivo è quello di creare una base sulla quale costruire delle cose future. L'obiettivo è quello di creare, finché possibile, è stato spiegato molto bene prima, l'identità del territorio e fare qualcosa che possa durare nel tempo. Tortolì, innanzitutto, un po' come diceva anche Francesco per la COS, ha un settore giovanile che sta crescendo, ha la squadra femminile, per cui è una realtà a 360 gradi. Io, ecco, poter partecipare attivamente alla loro crescita ulteriore è stata per me motivo di grande orgoglio.
0: Si può parlare che se bisogna sempre fare attenzione quando si dice questa parola di un progetto.
2: Parola difficile, diciamo che è un pensiero calcistico molto condiviso sicuramente, che trovo delle persone con le quali parliamo lo stesso linguaggio. Le difficoltà sono sicuramente tante, ma non sono diverse da quelle che possono avere a Tertinia, ora a Barisardo o alla Maddalena. Sono le stesse, insomma, in sostanza con diverse sfaccettature. Sì, diamogli il nome che vogliamo, progetto, pensiero, comunque le difficoltà sono sempre molto, molto, molto alte.
0: A proposito invece di prospettive, torno da Enzo del giudice. È chiaro che bisogna aspettare adesso di sapere che campionato farà l'Ilva Maddalena, però diciamo che dei punti fissi ci devono essere. Uno di questi può essere l'allenatore, oppure anche lì bisogna aspettare di capire che campionato farete.
3: Beh, da lì penso si debba ripartire. È la figura con cui poi si struttura tutta l'organizzazione della rosa. Noi siamo già un po' in ritardo perché avendo finito il campionato il 14 giugno siamo già in ritardo, quindi noi contiamo prossima settimana di iniziare a stringere qualche situazione. Ovviamente la volontà è di andare per quanto possibile in continuità con quello che è stato fatto quest'anno, dove penso che c'era già una buona base anche per un campionato di categoria superiore, a partire ovviamente dal tecnico e poi lavoreremo. Ovviamente, come ogni cosa, i matrimoni si fanno in due e vediamo un po' cosa succede.
0: Avete già parlato con Favarin?
3: Abbiamo già ovviamente avuto qualche interlocuzione, insomma. Prossima settimana contiamo insomma di vedere un po' co come affrontare la prossima stagione. Questa settimana, ripeto, per quanto siamo già in ritardo, perché siamo a fine giugno e ovviamente siamo già in ritardo rispetto ad altre squadre, però però questa settimana l'abbiamo utilizzata per chiudere la stagione, per salutare tutti i ragazzi, insomma, ed era anche un po' prematuro iniziare a parlare d'altro, perché bisogna metabolizzare anche la delusione, ragionare, insomma, parlare con la testa e non con magari il fegato e il cuore, che poi il giorno dopo ci avrebbero portato a fare altro, ecco.
0: Ma Francesco, ti chiedo, dicevi, hai annunciato prima adesso il trasferimento a Barisardo, ti chiedo cosa cambia per voi? È un nuovo capitolo questo nella storia della COS?
1: Ma la COS nasce come squadra che non è il nome di un paese, è una squadra itinerante, una squadra che rappresenta un territorio ampio, che non ha una radice di un comune, è una squadra che... rappresentando un territorio capace, che non sarà l'ultimo spostamento che farà nella sua storia, anzi penso che sia destinata a fare cicli di 3, 4, 5 anni e poi spostarsi, perché nasce con quella mentalità, con quell'idea di squadra, cose ovviamente molto diverse da piazze storiche come sono la Maddalena o il Tortolì. Mister Corso ha ragione, una piazza importante, io l'ho allenato, ho vinto, ho toccato con mano la passione. In Ogliastre sicuramente al pari di Lanusei a livello di importanza calcistica, e sono le piazze più importanti. Noi siamo una cosa diversa, noi in questo momento ci troviamo a rappresentare il territorio come squadra più in alto a livello di categoria agonistica, ma il nostro progetto nasce da una base diversa, che non è quella di rappresentare un comune. Quindi spostarci a Barisardo ci fa crescere, ci ridà entusiasmo, è sempre un nuovo inizio, ci rimette in gioco, ci rimette in discussione tutti, dal primo all'ultimo. Una cosa bella che quando inizi a vedere comunque tecnici del livello di Marco Cossu, che è una persona che lui sa benissimo, ammiro e rispetto tanto, è un arricchimento per il territorio, perché porta idee fresche, competenza, professionalità, grandissima serietà, e questo fa crescere l'ambiente. Tutti, se abbiamo un livello alto di calcio, abbiamo tutti da guadagnarci. Io vorrei 30 presidenti come il presidente di Val Maddalena, 30 allenatori come Marco Cossu, e li vorrei incontrare contro ogni domenica, perché è un punto di crescita positivo per il movimento calcistico isolano, perché noi non siamo inferiori a nessuno.
0: Manca però essere rappresentanti di un territorio, sentire il legame con il paese, con la città per cui si gioca.
1: Sì, ma il Val Maddalena è una squadra importante a livello nazionale, perché a livello di eccellenza è andata a fare i play-off, ha giocato contro una realtà importante, Umbria, è arrivata in finale. È una sconfitta che è giusto metabolizzare, ma ricordatevi che siete arrivati a una finale nazionale, che per una squadra sarda arrivare a una finale nazionale è un'eccezione rara, e che noi ci stiamo abituando ad alzare il livello. E succede ogni anno che le squadre sarde che arrivano seconde nel campionato di eccellenza, che viene bistrattato, poi dimostrano sempre di essere tra le più forti d'Italia. C'è poco da fare. Lì, come ha detto il presidente, è una squadra che aveva un'ossatura che non avrebbe sfigurato mai in Serie D.
0: Siamo al rush finale. Chiedo a Marco al volo un parere sulla questa Serie D e la prossima. È stato un campionato, la Serie D di quest'anno, che ha messo in evidenza le squadre sarde, con l'unica eccezione dell'Olbia. Dell'Olbia speriamo di poter parlare bene nella prossima stagione. Cosa ti aspetti per il futuro? Quanto può essere un trampolino di lancio quella stagione appena chiusa?
2: Tanto grazie mille a Francesco Lo, insomma, lo stimo, lo ammiro, per cui insomma veramente grazie mille. Mi aspetto tanto, loro hanno già dimostrato quest'anno come il gap si possa colmare, per cui insomma hanno fatto un bellissimo campionato. L'Olbia è una situazione troppo surreale per poter essere commentata, ma le altre quattro hanno fatto veramente un grandissimo campionato. Io mi auguro che l'Ilva, perché se lo merita, possa essere un'altra sorella in questo campionato, e sono convinto che con la mentalità, quello che hanno costruito, okay, io sono convinto che possano essere ancora protagonisti in un campionato che ormai è professionistico. Io ho visto quello, io sono stato in Campania 3 anni, ho visto le squadre campane che sono il girone delle sarde, vi posso garantire che fanno un calcio totalmente professionistico, per cui insomma loro riuscire a competere con questa realtà, bisogna solo fargli dei grandissimi complimenti.
0: Perfetto, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata e di questa stagione dell'Informatore Sportivo. Dunque, intanto ringrazio ancora Marco Cossu, in bocca al lupo per la nuova esperienza.
2: Grazie a voi e un saluto al presidente e a Mister Loi.
0: Ringraziamo anche Enzo Del Giudice, in bocca al lupo naturalmente per il ripescaggio, ma soprattutto per la partita che stai per affrontare in queste ore, in questi giorni.
3: Sì, grazie Alberto, stiamo aspettando una nuova nascita e vivo il lupo per quello che Juve mi ha fatto e un grande in bocca al lupo a entrambi i mister, a mister Cossu per la sua nuova avventura in al Tortoria, a mister Lui per il suo continuo alla guida del COS, con l'augurio, non me ne voglia uno rispetto all'altro, con l'augurio di ritrovare più ovviamente Mister Loi piuttosto che lei, Mister COS. Grande bocca al lupo entrambi.
0: Ringraziamo anche Francesco Loi, allenatore della COS, in bocca al lupo per la prossima stagione a Barisardo, naturalmente.
1: Pepi, un abbraccio a Marco, avrò l'opportunità di averlo vicino tutto l'anno, quindi sicuramente avremo modo di vederci il presidente, spero di poterlo vedere quest'anno in campo e di poter salutare anche suo padre, che è una persona squisita.
0: Ringraziamo naturalmente Giuseppe Valdes in regia, tutti quanti voi che ci avete seguito oggi e in tutta questa stagione, e vediamo appuntamento non a lunedì prossimo ma alla prossima stagione, sempre su Radiolina e su Videolina. Una serata e buone vacanze estive.
5: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu, in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina.
6: È mezzanotte e 30 minuti.
7: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
8: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
5: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
9: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
10: Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti, arpa, sul palco di Fremmos a Monteleone Roccadoria nel giugno del 2020, propongono una loro personale lettura di una classica corsicana.

0: Altri popolari motivi della tradizione sono stati rielaborati dal duo in un originale lavoro, Incanto rituale, omaggio a Maria Carta, nel quale si può ascoltare anche questa corsicana.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Un coloratissimo film d'animazione correda il brano Inconfondibile Stella, scritto da Tore Fazzi per i suoi collage. È il brano che apre la serie di 9 tracce contenute nel loro album di quell'anno, Inconfondibile.

era diretto da Angelo Luca Bianchino, il film d'animazione che corredava il brano Inconfondibile Stella dei Collage, ancora guidati dai fratelli Tore e Piero Fazzi.

Un saluto a tutti, su Benegattausu, benedorraus a su regionale in sardu de Sardegna 1 Bieusu, intendeusu Calimuntis Novas de Custrizioni, cominciando come sempre con i titoli de su sumario. Posta prima porta, una femmina ragghiai su comune de Tempiu, Gianna Masu, esti sindica, ribito su ballottaggio contro Giannetto Addis, ricorrangiava casi su 60% dei svotos. Sa Sardigna narà no a su progetto e su governo nazionale con su nucleari, ma su confronto è stoperto. Sul ministro Pichetto Frattina, Teneuso ha bisogno di energia. Sanità di tutti i punti mettenti sa decisione del suo Consiglio di Stato a Piz su del suo decreto che per toccare i dirigenti si asla, che sta giunta a Todde in Cerriboghiao. Sul ministero, narga deputy Torrai a Traballai. In Nugoro manca te sparcheggio su macchina e su commercio e morendisi. Se proposta del Raimonda Chessa, 87 anni su e su comune Caolesi, si vuole subendo un terreno in su corso. Si stadio uno de su Casteddu, tocca la fate pressi, entro su mese la damere del su bando, in su mese marzo del Sano Ghibener, il suo comincio dei traballo su Asinunc, punto a rischio su Iseropeo su e su 2032. Dunque, sa politica è fuori d'auso del suo voto amministrativo in Tempio. Toto si spantaso, vita sa sindica noa, esti Gianna Masu, ha ribinto su ballottaggio contro su sindico Becciu, Giannetto Addis, che ha vinto su primo turno, quasi 10 punti in proso a rispetto a Masu. E invece sa sindica noa, ha rivurriato d'otto, ha ribinto su 57,5% dei svoti su Addis, sesti prima e su 42%. È una distanza di 15 punti su Duncas in percentuale. Questa prima volta ghiai su comune del Tempio, Duncas aressi una femmina, Gianna Masu, che è stata la prima esperienza politica, ha ribinto grazie a Saprusca e Totu, a Saggiuro della Montone Picciocas e Piccioccus. Safluenzia è stata Artia, ha rivotto a casi su 62%. Quando spacciao si scrutino, sa sindica sticalare in prazza e si rigirorisi danti a festa cantendi Gian Sacanzoni de Rino Gaetano. Si torna a fuedai de energia nucleare. Su governo nazionale oltre sperimentai su nucleare che diranta de terza generazione, già de su 2027. Sa regioni esti disponibili a si confrontai, come tinnara s'assessori de s'industria, Emanuele Cani, ma finse se moi se sa legendi de nuda, narai su, non si scena ancora bene i tezzi, sti costu nucleari no. Dest' argomento si desta legato in a Tobiu, a Ricciardo Sassaras in Casteddu, una tobia di ricausa a sicurezza energetica, ci vira vinse il suo ministro dell'ambiente Pichetto Frattina, sa regione a rispettare il suo governo, narra Emanuele Cani, è una questione di arrelatas istituzionali, ma si stadu, narra ancora l'assessore Depri, comprende che il suo obiettivo nostro è la centralità di questa Sardegna, che non vorrebbe essere territorio di conquista. Dunque, se narra su no, e sa possibilità di levare esperimento su nucleare in sa regione nostra. E ancora De Bruso Naraso no e sa possibilità di dei smartiri in Sardegna saliga nucleare. De Annusu e Annusu, sa posizione de sa Sardegna esti un ascetti, come ti narra ancora sa assessori regionali desindustria Cani. E sul ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Frattin andava in subvenitori ci resta bisogno di uno sciacco umano energia poi analista andava sul ministro a intro 10-15 anni ci resta bisogno di assumanco 100 miliardi di kilowattora in pruso dunque sa, non ti bastai si impianto su può produrre energia con su soli o de subvento ci resta bisogno di sicuro de su nucleari tutto nuovo, ganante de terza generazione, che è una forma di energia limpia, narra sul ministro. Non ci vunti, non vunti centrali.

0: ma centrales piticas e fu dende de is progettos presentados in tutto su territorio de sa Sardigna, ogni impianto eolicos o fotovoltaicos su ministro annaga non esti possibile de renai su territorio sardo de turris artes a 200-300 metros e de pannellos può produrre energia de su sole, una cosa ici non si vorrei arricciri annava ancora su ministro Pichetto Fratin. Sa politica regionale tutti sono molto attenti a decisioni del Consiglio di Stato a pizzo su dei recursi su dei dirigenti si ASLA che sta giunta a Todde in Cerri Bogani su 2025 sa tradizione ministero non ha dirigenti si tenenti a regioni se sono attenti tranquillo su sa decisione del Consiglio di Stato come ti hanno Michele Ciusa capo dei consiglieri del suo Movimento 5 Stelle sul ministero è stato Graro andare invece sa Alice Aroni che è vicepresidente della Commissione di Salute cioè una violazione graimera. I dirigenti si presentassero il recurso con Marcello Tidore, che è via direttore generale di SAS de Castello, Cinzia Bettellini, che è via direttore di SA Areos del Nugoro e Marcellacci, che è via direttore di SA ASL di SA Gallura. Sa presidente Todde ha risbagliato rotto, è arrivato un disastro, come Tinara Paolo Truzzo, capo dei consiglieri dei Fratelli d'Italia, i sascetti non dare un prendio. Tutto questo nasce in Sarovassau, quando il Consiglio ha approvato la riforma, o nominare il commissario delle aziende sanitarie. E poi, paga a pago, punti partiti su recursi, su altre nomine, che ha portato tensione in sa maggiore lavoro. E finse la decisione del presidente Todde di assumere interim dell'assessore della sanità. L'obiettivo nostro è avere proprio una Michele Ciusa, traballare per la Sardegna, per la Saluri, dei Sardos. In sa variazione di sul bilancio, c'è antesi atto sul finanziamento sulla sanità. Non era cambiato nulla, nara invece sa Alice Aroni, e non era cambiato nulla, né manco con sa decisione del suo Consiglio dei Stato. Se incidenti in Sanai da Segumpangia GNV, un incidente sul serio Satra D, insommari, intra sa Sardegna e sa Corsica, sa socio che difendere i consumatori, si ha di consum Sardegna, nara che sa Gumpangia, per pagare dannoso ai passeggeri, si dannoso moralis e materialis. Ho leso un confronto, l'Egosu, con sa GNV, come ti narra Giorgio Vargio, che è il suo presidente regionale di sa di consum, ho leso comprendi it sul serio di Areros, nara Vargio, o le sosciri voita sa assistenza a Indusanai e stetti a debili si spero e sti casa compagnia si vongara a traballare un nosu in maniera crara asi nunca naravargiu sa domanda su pagamento de totu is danno su fatto che sa GNV sia disponibile a torrai su dinari su billetto è una nuova positiva nara sempre in bargiu ma non abbastara ci punti altro danno che ha depintessi carcurauso si incidenti ha rovinato sa vacanza un montone di famiglie che via tandendi dunque sa povai sferie sa 10 ancora su presidente dessa Adi Consum Sardegna andausi in Nugoro Raimonda Salici Chessa teneri 87 anni e stia a morare de sa cittadi e narra che sti pronta a bendi finse sa un terreno che essa teneri in suo corso duoli bendi e suo comune con un progetto quando vai un parcheggio po macchina sa via Maiore e morendisi narra Raimondo Acchese sbuttega sa punti serrendi su commercio e morendisi su terreno dopo su bendi hanno privau posso arrangiare un sciacco maledina narra essa ma su biso mio essere tu bendi su comune e impari sul terreno tengo finse sa un progetto ponci bonni un parcheggio con macchina sa tutto moderno tre si quattro branos in un centavoli capi casi 54 macchine sa un parcheggio tutto tecnologico nara Raimonda Salici Chessa e su sindaco de Nuoro su comune su sindaco Emiliano Fenu nara che anti-arriccio sa proposta e punti studenti questo progetto gaesti compatibile con su che lo sfai in su centro storico della città di Nara Fenu si è pronto su allegai di questa proposta e posti si però santa depi a gattare finanziamento su poi vai su progetto Ma non viaggio intra pistas a voci cristas, che ci monti in Casteddu, ci monti in Meras. Su comuno ha ridezzito denni vai a Trasauro e si nasce in mo una pista in sa via Cornalias. Su un numero di sparcheggi non è sti cambiato però. Sa corsia de sa ruga è sti un pagheggio così stretta. Ci deste un'altra di vista in sa via Marongiuburo, in sa ruga in moesti larga San Medadi, in su centro de Casteddu, in sa pendizio de San Benedetto, in ci punti polemica sa vostra vista che annascendi in sa via Pergolesi. I residenti siano punti di accordio, nanta no finza sbuteghierisi, sa vista era collegai San Benedetto con sa via dei Conversi, in sa pendizio del Generuci. Su problema però esti sempre su proprio Casteddu ari sviluppau e nei ultimi anni una cultura ciclistica e cittadinos e automobilistas a rispettanta i pistas che punti proprio con ciclistas, a risposta sa voi moi non ci divunti in meras. Andassimo in sa provincia de Aristanisi, in questi Gummenciara, sa camminera possa riconoscimento de Istrebinas, de su Monte Arci, commenti monumento naturali. S'obiettivo, come ti narra Sara Porco, che è sti, sa coordinatore del suo progetto Istrebinas, è sti ramparai, avvalorai sul territorio grazie a strumenti sul legislativo de sa regione. Istrebinas, appunto, simbolo de su territorio nostro, narra Paolo Pistis, su presidente del suo consorzio Parco Monte Arci. Istrebinas punti tresi, sa trebina longa, sa trebina lata, rocca sa de basalto proprio in pizzo su, de, su Monte Arci e in pruso cindesti un'altra prospitica su Corongio de Sizzoa. Punti di arero sono su simbolo de su territorio, narra ancora Sara Porco. Teniti un arrolo iscenico mano si vuole tibiri finza sa del suo gulfo de Aristanesi. Sa presentare del suo progetto sti ho fatto in Mragagiori, un attobio con cittadinos, amministratori locali, sì. E posti su una bella scampi rara in esatto su sa foresta con ghias e tutto poi conosci su barco de Monte Arci, una zona ricca di biodiversità, deci comuni su voti cercando di avvalorare sempre di brusso. Ha ricordato sempre che in Sardegna non ci voti scetti mari, playas e costeras, nara palopistis, ma finza sa montis e forestas. Moi su sporsa chistioni de si stadio nou de su Casteddu, fendi lega in meta, su presidente de su Casteddu Tommaso Giulini, sa cira passare stettio critico contro sa burocrazia, os perdono sciacco manne rempus, e moi si deprivai totu de pressi, ma che ne si scaresci ca si stadio, tanto onai, tenere un contratto con sa Unipol finse su 2031. Si stadio nou de Pirannasci su 2020, insomma, mentre si spesa e si cresce a mera de 70-80 milioni di euro e 220 milioni. Andiamo leggendo su quotidiano, su giornali, l'Unione Sarda, lavoro con un'inchiesta a manna. Su bando, si deprivai a indo su mese la damini de Occanno e straballo e a deppi cominciai a su manco insomma se a marzo dessano che entro asi nunca esti a rischio sa possibilità di far giocare a su manco una partita des europeus 2032 sa questioni alla Roberta is tempus dessa burocrazia appunto un elemento da importo so posizioni in su comune de Casteddu Oliri Craresa Oliri Craresa, su consiglieri Giuseppe Farris e Oliri Craresa, finse su centrodestra. Centrodestra che è di accordo, andava bene su impianto, con 30.000 posti, su albergo e tutto, ma se procedura depiressi, trasparente, toccherà vai. Depressi, 10 su centrodestra. Estino per ammanna, ci vuoti problemas di depeuso allegai totto varisi, come tinanta ancora Giuseppe Farris e sopposizioni su consiglio comunale. E se accabbau, per questa edizione di volo, si do grazie per la vostra attenzione. Si intende, uso, si bie, uso, si edizione di bene, un uso loro, mano e tutto.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: come presidente dell'ordine chiedersi è fatto come soluzione generale alla carenza dei medici e infermieri in Sardegna, ma soprattutto in provincia di Oristano.
1: Ma noi sono anni che andavamo a dire e abbiamo sempre detto che si sarebbe creata una situazione di questo tipo. È chiaro che il Covid nella sua complessità ha determinato anche un prepensionamento degli stessi medici, specialmente nel sesso femminile, perché l'attività lavorativa del medico di famiglia è completamente cambiata negli ultimi anni e ha determinato tutta una serie di aspetti burocratici che hanno portato alle conseguenze di cui ne siamo a conoscenza oggi. In campo regionale c'è una commissione che sta lavorando su questo, si è insediata nel mese di febbraio, però ancora non si vede la luce.
2: In Sardegna i soldi arrivano, le strutture si inaugurano, i progetti sulla sanità territoriale vanno avanti, ma il nodo vero adesso è un altro, farle funzionare davvero. Il caso più evidente è quello della provincia di Oristano, dove quasi 50.000 pazienti sono ancora senza medico di famiglia e dove per tenere in piedi l'assistenza minima si continua a ricorrere agli ASCOT e perfino ai medici in pensione.
1: Non è soltanto un problema di soldi, i soldi se ne sono messi molti, però è un problema di organizzazione. Se non c'è l'organizzazione non si può andare avanti con la sanità. Se noi analizziamo il numero dei pazienti senza medico di famiglia arriviamo quasi alla metà dei residenti, senza contare anche la fascia pediatrica. È chiaro che questo è un problema abnorme, è un problema che si ripercuote negativamente sull'assistenza e quindi anche sui cittadini. 50.000 medici significa che molti di questi fanno riferimento al pronto soccorso e determinano un sovraffollamento dello stesso con tutte le conseguenze che ne derivano.
2: E non manca soltanto chi firma prescrizioni e visite, mancano anche infermieri, figure decisive per la sanità di prossimità e per quelle case di comunità che sulla carta dovrebbero alleggerire ospedali e pronto soccorso, ma che senza personale rischiano di restare scatole vuote.
1: Nessun medico è contrario alle cosiddette case di comunità, però bisogna partire da un fondo, bisogna partire da una procedura e da un'organizzazione. Noi oggi abbiamo una casa della comunità che la possiamo definire come un quadro dove c'è una cornice, però all'interno di questa cornice non esiste niente.
2: E mentre i cittadini continuano a fare i conti con file e disagi negli ASCOT, il caso è arrivato anche in Parlamento con un'interrogazione sulle attese e sulla mancata applicazione delle ricette dematerializzate.
1: L'ASCOT è stata istituita anni fa proprio per una carenza dei medici di medicina generale, però non risolve i problemi. Ci vuole una riorganizzazione globale che interessi un po' tutte le specialità, non soltanto la medicina generale, ma anche gli specialisti ambulatoriali e dico anche gli infermieri.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Il repertorio sacro, specie quello del canto gregoriano, è sempre stato caro a Maria Carta. Qui propone a cappella un canto della tradizione religiosa, Nomi Giamedas, Maria. Sì.

0: Era tratto da Album, programma condotto da Maria Carta nel 1984, il brano a cappella che abbiamo ascoltato dalla voce dell'artista silighese.
1: I Sonos de Manos sono nati nel 1996 a Sassari da un'idea di Pietro Sanna e Virgilio Zinnarosu, rispettivamente cantante e autore dei testi e chitarrista solista e autore di musiche e arrangiamenti. Hanno inventato il salsarese, un genere che abbina testi in sassarese a ritmi tipicamente salsa e caraibici. Ne è un esempio questa Zi dai chi ti vo be, che apriva il loro album Bora Bora del 1997.

0: Era il salsa rese dei Sonos de Manos, ascoltati in una loro esibizione live sul palco di Ignos a Setilo nel 1997.
1: I Banda Beni hanno spopolato a cavallo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 con le loro gustose parodie di hit internazionali. Qui abbracciano perfino il blues con questo brano intitolato Deu, omaggio alla bellezza di Calasetta.

pro mu casi mai non ci mai sapaci ma tu te guerrai spacco tutto canto.

0: Nel 1986 il comune di Calasetta conferì la cittadinanza onoraria a Mario Biggio, leader scomparso nel 2020 dei Banda Beni, che abbiamo ascoltato in Deu.
1: È 1:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, è lunedì 22 giugno, sono le 8:08, qua su Radiolina ci sono io, Veronica Fada, a tenervi compagnia con questo Caffè Corretto. In regia invece Fabio Leoni. Come di consueto, però, prima di iniziare con le nostre interviste, con i nostri approfondimenti, spazio alla rassegna stampa per scoprire che cosa è successo in Sardegna, in Italia e nel resto del mondo nelle ultime ore. Per iniziare, Io ho qua davanti la home page di unionesarda.it che ci porta a Cagliari con un tragico incidente, scooter contro SUV in via della Pineta, due feriti gravi. È successo nella notte, appunto, in via della Pineta, vicino a Piazzetta Magia, dove si sono scontrati appunto un SUV e uno scooter. Ad avere la peggio una coppia di circa 50 anni che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote. È immediato l'intervento del 118, entrambi hanno riportato ferite gravi. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Brozzo, la donna sempre in codice rosso al policlinico. Nessuna conseguenza invece per il conducente dell'auto. Sempre su unionesarda.it, il nostro sito sempre aggiornato a cura della redazione, si parla anche di ospedali di comunità, quindi di sanità. Sarebbero pronti solo sulla carta, le autocertificazioni sarebbero basate appunto su una legge impugnata. La regione sottolinea di aver superato il target del PNRR e lo ha fatto grazie a una norma che semplifica le autorizzazioni all'esame della consulta, e la CGL si chiede con quale personale funzioneranno. Ovviamente tutti i dettagli sull'articolo in pagina, ma su unionesarda.it ritorneremo più tardi, perché adesso invece ci spostiamo sull'Unione Sarda, che troviamo oggi in edicola, giornale che apre invece con il tema dei trasporti, continuità delle merci, la legge esiste già. Non c'è bisogno di scrivere una legge che abbatta i costi del trasporto via mare delle merci da e per la Sardegna, esiste già. Lo spiega l'ex parlamentare Antonio Attili, padre della legge sulla continuità territoriale. Dal testo del 1999 dovete tagliare il trasporto marittimo per i passeggeri, ma inserì le merci. Nei decreti attuativi del 2001 non furono comprese, ma la norma c'è, e c'è anche una somma a disposizione. È un problema di incapacità politica, questo è il pezzo che trovate su l'Unione Sarda. E poi ancora l'eolico. Eolico, sicurezza a rischio, nuovi esposti contro gli impianti eolici. Secondo il presidio permanente del popolo sardo, che ha scritto alle procure di Sassari e Cagliari, le 10 maxi torri nella zona di Ittiri minacciano la sicurezza stradale. Le pale, infatti molto vicine alla viabilità locale, possono interferire con la luce, con un pericoloso effetto lampeggio. Invece un altro esposto presentato a Sassari segnala 6 potenziali siti UNESCO insidiati dagli aerogeneratori. E prima di chiudere questa prima parte della rassegna stampa, non possiamo non dar conto del meteo. Una settimana di caldo feroce, Capoterra trema dopo l'incendio. L'ondata di calore accompagnerà la Sardegna per tutta la settimana. Nelle aree interne proseguono i picchi fino a 40 gradi. Il caldo e l'umidità potrebbero favorire temporali temporali, ma anche gli incendi. Sul fronte fuoco a Capoterra si fa il bilancio dei danni dopo l'incendio che ha distrutto serre, terreni coltivati e un'auto posteggiata in un'area recintata, costringendo alcuni residenti a lasciare le abitazioni a causa dell'intenso fumo. Queste sono solo le prime notizie, ovviamente, della nostra rassegna stampa. Noi continuiamo con il nostro Caffè Corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, restiamo ancora per poco in Sardegna per parlare ovviamente dell'incidente del fuoco sull'Azzurra di GNV, navi vecchie più controlli, si legge in prima pagina sull'Unione Sarda con la fotonotizia e il QR code con il quale si può andare ovviamente a vedere tutta una sorta di approfondimento video sul sito di Videoline. Si parla di ispezioni della Guardia Costiera che ha anche sentito il personale sull'incidente, lo ricordiamo, il fuoco ai motori di venerdì notte durante la navigazione della nave Azzurra da Porto Torres a Genova ed esplode la polemica sui traghetti vecchi, tutto questo su l'Unione Sarda. E poi ovviamente, lo dicevamo prima, è difficile non accorgersi, no, di questo caldo che è arrivato ovviamente con anche l'inizio della stagione estiva. Lo ricordiamo, la Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse sino alle 18 di oggi. E queste erano le principali notizie dalla Sardegna, ma continuiamo con la rassegna stampa perché c'è tanto di cui parlare. In primo piano, uno tra i temi caldi inevitabilmente, quello della pace, della tentata pace tra USA e Iran, e si parla ovviamente anche dei colloqui, delle trattative. Sulla prima ora del Corriere della sera si inizia con alcune delle parole di Trump: se chiudete Hormuz non avrete più un paese, non riuscirete nemmeno a tornare nel vostro paese, con un'altra delle sue uscite diplomatiche, questa volta indirizzata con una telefonata notturna ai negoziatori di Teheran e rivelata tramite intervista alla Fox. Il presidente americano Donald Trump è riuscito a rimettere in forza l'intesa con l'Iran e a far fare l'ennesima figuraccia a uno dei suoi vice. Nello specifico parliamo di J.D. Vance, da sempre tra i più scettici su questa opportunità del conflitto, che pochi minuti prima da Lucerna aveva definito i colloqui in corso con le delegazioni iraniana, pakistana e qatarina un incontro storico, e ha parlato di grandi progetti nelle ultime ore tali da far sperare che il Medio Oriente possa voltare pagina. Ma appunto, come riporta la prima ora del Corriere della Sera, la nuova minaccia di Trump, ribadita poco dopo anche con un post su Truth, ha prevedibilmente provocato dichiarazioni altrettanto bellicose da parte di Teheran. Questa è la loro risposta: non pensano forse che se le loro minacce avessero avuto un qualche effetto non sarebbero arrivati a questo punto di disperazione? Non diamo peso alle minacce degli americani, farebbero meglio a stare attenti alle loro dichiarazioni, perché le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Quindi quel che è peggio è che comunque i colloqui quadrilaterali in Svizzera sono finiti in stallo. E a proposito appunto dei colloqui e dei trattati, si parla sulla prima pagina anche dei principali quotidiani nazionali: Iran, Trump mette a rischio l'intesa, il leader americano appunto, se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria, è la protesta di Teheran, mentre la Repubblica, sempre sullo stesso tema, titola: Trump mina i colloqui a Lucerna, negoziato USA-Iran in bilico dopo la minaccia, e poi il nuovo attacco all'Italia, non è lì a difenderci anche se spendiamo miliardi per la NATO. Queste le principali notizie con le quali aprono i quotidiani nazionali. Adesso noi continuiamo con il nostro Caffè Corretto. Spazio alla musica.

0: Magnetic qua su Radiolina, andiamo avanti con il Caffè Corretto e con tutte le notizie. L'ultima ora del Corriere della Sera ci ricorda che appunto sono state ritrovate a Formia le sorelline scomparse, ricordiamo l'apprensione dopo ovviamente la loro scomparsa, fermati per sequestro la mamma, il compagno e il nonno. Il padre dice 10 anni di battaglie, ora il lieto fine. E ovviamente torniamo in Sardegna perché l'isola non ha ancora terminato la sua corsa alle elezioni. Lo ricordiamo all'inizio del mese con le amministrative in 148 comuni, ma le elezioni e le urne hanno ancora qualcosa da dirci e ne parliamo stamattina con la collega di Videolina Silvia Orru, che è collegata con noi. Buongiorno Silvia.
1: Buongiorno Veronica e buongiorno a chi ci ascolta. Sì, è così perché Tempio Pausania vive il primo ballottaggio della sua storia. È un passaggio nuovo per la città gallurese, chiamata a scegliere il sindaco al secondo turno dopo il voto amministrativo del 7-8 giugno, e la consultazione riguarda il capoluogo, insieme a Olbia, della neonata provincia gallura nord-est Sardegna. Tempio ha circa 13.000 abitanti, ma lo status di capoluogo di provincia fa sì che segua le regole elettorali previste per i comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Ecco appunto perché è stato possibile il ballottaggio. Ieri e oggi si sfidano alla carica di sindaco Giannetto Addis e Gianna Masu. Sono i due nomi arrivati al ballottaggio dopo il primo turno, quando nessuno dei cinque candidati aveva raggiunto il risultato necessario per l'elezione diretta. Infatti Veronica, serviva il 50% più uno dei voti validi per appunto diventare sindaco. Al primo turno i candidati alla carica, abbiamo detto, erano cinque: alla carica di sindaco Andrea Biancareddu, Fabrizio Carta, Giannetto Addis appunto e Gianna Masu e Romeo Frediani. Tempio è stato l'unico comune, come hai detto tu, tra i 148 comuni della Sardegna chiamati alle urne a non aver eletto il sindaco alla prima tornata. Dobbiamo anche dire che il dato politico e amministrativo si intreccia con quello dell'affluenza, che è in calo rispetto al primo turno. Infatti alle 23 di ieri sera ha votato il 44,08% degli aventi diritto. Alla stessa ora del primo turno l'affluenza invece era stata del 51,75%. Il confronto appunto segnala una partecipazione più bassa nella prima giornata di ballottaggio, ma le cose oggi possono cambiare perché si vota anche oggi fino alle 15. Ecco, i seggi hanno riaperto questa mattina alle 7, chiuderanno alle 15, subito dopo inizierà lo spoglio e il dato finale dell'affluenza permetterà di capire se questo calo registrato ieri nella giornata di domenica sarà confermato o meno. Ecco, dobbiamo anche dire che nel primo turno l'affluenza definitiva era stata del 68,08 con 7.940 votanti, un dato superiore rispetto alle precedenti amministrative del 2020, quando aveva votato il 57,14 del corpo elettorale. Ecco, allora però la presenza di cinque candidati sindaco, diciamo, aveva permesso di una mobilitazione più ampia. Adesso il quadro è diverso, la scelta è ristretta a soli due candidati arrivati al ballottaggio. Ecco, il voto di oggi potrà incidere in modo rilevante sull'esito finale, soprattutto alla luce di una consultazione davvero senza precedenti per Tempio. Nel corpo elettorale sono compresi anche i cittadini delle frazioni di Bassa Cutena, Nuchis e San Pasquale, e anche da quei seggi arriveranno numeri importanti. Dunque diciamo che alle 15 appunto le urne saranno chiuse e in poche ore, perché appunto non dovrebbero esserci particolari problemi, in poche ore si conoscerà il nuovo sindaco. Il risultato avrà anche un effetto diretto sulla composizione del consiglio comunale. Il candidato che vincerà il ballottaggio infatti porterà con sé la maggioranza e potrà formare il nuovo esecutivo, mentre gli altri candidati eletti siederanno sui banchi della minoranza, ad eccezione di Romeo Frediani, che non entrerà in consiglio comunale. Quindi, dunque per Tempio sì.
0: Sì Silvia, scusami.
1: Sì, prego, prego.
0: No, dicevo che dunque tu comunque sarai operativa a seguire tutte le fasi di quest'ultimo rush, no? Elettorale.
1: È così, saremo lì, ve lo racconteremo anche al TG e cercheremo appunto di capire come andrà a finire questa consultazione elettorale, per la quale a Tempio c'è davvero molta attesa.
0: Va bene, allora noi ringraziamo la collega di Videolina Silvia Orru, che avremo modo di seguire lungo l'arco della giornata. Grazie Silvia per essere stata con noi.
1: Grazie a te Veronica, buona giornata.
0: Andiamo avanti col Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Caffè Corretto.
0: 340 87 15 015 per tutti i messaggi, per parlare con noi in tempo reale e commentare, perché no, anche tutti i temi di cui stiamo parlando stamattina. Vi aspettiamo su Radiolina. Ma adesso è arrivato il momento di Summer Funk. Francesco Gabbani.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, per darci la carica in questo lunedì 22 giugno. Ma andiamo avanti con la nostra trasmissione, perché stamattina lo dicevamo, si parla in prima pagina sull'Unione Sarda di continuità delle merci. È in realtà però un tema che è già stato trattato anche nei giorni scorsi dalla collega Alessandra Ragas, che è collegata in diretta con noi. Buongiorno Alessandra, buon lunedì, buon inizio di settimana.
1: Buongiorno, grazie mille, altrettanto anche a te, a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Si parlava di insularità ieri sull'Unione Sarda e di un progetto importante, quello Ambasciatori di Sardegna.
1: Esatto, un progetto importantissimo inaugurato proprio la scorsa settimana all'Unione Sarda, un progetto che vede riuniti a sé imprenditori provenienti da tutta la Sardegna, da grandi, media, piccoli imprenditori che hanno fatto rete proprio con la finalità di superare quello che è un problema molto grande che la nostra isola affronta, non solo un problema geografico ma un vero e proprio problema economico, quello dell'insularità che costa alla Sardegna oltre 350 milioni di euro l'anno.
0: Ecco, quali sono le proposte e quali sono i fini ultimi alla fine di questo progetto?
1: Certo, il progetto mira ad ottenere delle compensazioni, quindi attraverso anche quella che è la continuità territoriale, le garanzie che le merci arrivino e che dall'isola partano, quindi appunto dare continuità alle merci, ai prodotti, all'esportazione non solo internazionale ma anche nazionale. Uno degli appelli principali è infatti dare pari dignità e pari diritti alla Sardegna di competere sul mercato, banalmente anche al pari delle altre regioni d'Italia.
0: Ecco, questo è un tema spinoso che la Sardegna ormai purtroppo ha imparato a conoscere bene, è un tema anche comunque all'ordine del giorno per quanto riguarda anche la politica estera, lo abbiamo sentito anche con la chiusura dello stretto di Ormuz, insomma dei temi che sono ricorrenti non solo in Sardegna ma anche nel resto del mondo, e tu comunque hai raccontato parte di questo macro tema sull'Unione Sarda. Ma sempre sul giornale, Alessandra, prima di salutarti, sì, ho la curiosità di chiederti: ma che fine farà Buon Cammino a Cagliari? Perché ho visto che appunto ne parlavi sul giornale, ed è una domanda che secondo me tanti cagliaritani e non solo si sono posti in questi ultimi anni. Che fine farà questa grande struttura molto elegante, molto bella e anche molto affascinante, chiusa con un lucchetto?
1: È vero, è proprio così, una domanda che ci facciamo da oltre 12 anni, dal 2014 quando il carcere venne chiuso, e oggi forse qualcosa si muove, una risposta dovrebbe arrivare a breve, l'accordo è vicino, appunto le autorità, dal comune all'autorità appunto che hanno in mano il carcere, quindi appunto il demanio, propongono delle attività culturali, quindi forse il futuro del carcere porterà a sé appunto un polo culturale, sociale e anche universitario, tanti spazi appunto per gli studenti, si parla di attività museali ma anche ricettive, gastronomiche, quindi insomma c'è tanto in ballo.
0: Immagino che poi tu appena avrai delle novità insomma ce le racconterai non solo sul giornale ma anche magari qua al Caffè Corretto, che dici?
1: Assolutamente, segniamo l'appuntamento in agenda.
0: Perfetto, io ringrazio Alessandra Ragas, la collega dell'Unione Sarda, e adesso andiamo avanti col Caffè Corretto con Elisa.